0: tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Davanti alla Luna, il nuovo singolo di Aldo Lossito, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026, ed è arrivato in radio questo nuovo singolo inedito. Io voglio parlarne proprio insieme a lui ed Aldo Lossito. Ciao Aldo, ben trovato. Eccoci Aldo.
1: Buongiorno Annette,
0: ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao Aldo, allora questo è il tuo nuovo singolo, si chiama Canti alla Luna ed è stato scelto come sigla ufficiale della terza edizione dell'evento culturale Canti alla Luna, appunto, un inno alla bellezza. Raccontaci tutto, com'è nato questo brano?
2: Questo brano è nato da una storia personale, quindi l'emozione di... è nato nel momento in cui ho capito che dai bambini abbiamo solo da imparare, poco da insegnare.
0: È vero, è incredibile, è una storia molto bella. Tornare un po' all'essenziale, questo racconti, vero?
2: Tornare all'essenziale, all'autenticità, ad alzare la testa dal cellulare, a vedere tutte quelle cose che una volta erano la normalità e ora andrebbero prescritte dai medici come terapia della vita.
0: Hai ragione, è così.
2: La bellezza, tutto quello che... ho imparato per lo da teatro vedendo mia figlia, a vedere mia figlia ad accendere una luce sulle cose scure, quindi tutto è stata una cura davvero unica. È diventata sigla dell'evento perché riporta l'autenticità al centro, quindi
0: è vero. Ma io sento anche una vocina, di chi sarà mai questa vocina?
2: Questa vocina è misteriosa, non la esponiamo, non si sa chi sia.
0: Non si sa. Ok, assolutamente. Insomma, sicuramente Aldo, questo è un momento in cui tu, nella tua scrittura, parli di appunto di ritrovare l'essenziale, di scoprire l'essenziale, e penso che ci sia alla base un percorso profondo che tu hai fatto, appunto, la riscoperta di questa tua nuova espressione artistica, probabilmente, non lo so, è così?
2: Io la chiamo la riscoperta proprio della musica, ecco, ora possiamo legarci a Canti alla Luna, quello che vogliamo fare e che stiamo facendo da quasi 4 anni, rimettere la canzone al centro, la bellezza al centro, le emozioni al centro, vogliamo dare un palco a persone che hanno urgenza vera, quindi siamo è un modo di... la canzone e il festival hanno una poetica identica, quella di... di mettere al centro l'arte piuttosto che l'immagine dell'artista, follower e tutto il resto.
0: Assolutamente. Allora ricordiamo che questo evento culturale è in programma il 21 e 22 luglio a Mottola, quindi ci sarà questa sigla in apertura del festival, giusto?
2: Sì, ci sarà questa sigla in apertura, c'è una bella sorpresa che non vi svelo qui, vi invito ad essere lì presenti, a me spero che ci sarai con noi, sarete voi di Cittadella.
0: Assolutamente sarà così, ci saremo tutti.
2: E quindi.
0: Benissimo, allora 21-22 luglio a Mottola, Canti alla Luna, e questo incredibile, la terza edizione dell'evento culturale che appunto si svolge a Mottola. Grazie ad Aldo Lossito, grazie per essere stato mio ospite e grazie per averci regalato questo nuovo brano che si chiama Canti alla Luna. A presto. Buona giornata,
2: grazie,
0: buon lavoro. Ciao Aldo, ciao, grazie. Bene, adesso detto questo, amici, continuiamo con la musica e per noi c'è Bruno Mars che ieri è arrivato sul palco a Milano con una bella Vespa. È pazzesco. Quanto amiamo noi Bruno Mars? Non lo possiamo dire, però lo possiamo ascoltare. Quindi adesso c'è Risk It All. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Bruno Mars.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

oggi lei è Madam con il suo ultimo singolo, Mamma no Mamma. Ben ritrovati, siete su Participiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di trend dell'estate. Cos'è che va di moda quest'estate? E va di moda un gelato tutto particolare che arriva dal cuore di Londra. Chi l'ha detto che il gelato debba essere per forza dolce nel modo più tradizionale? E 5 anni fa una designer di borse, si chiama Anya Hindmark, ha deciso di rivoluzionare l'estate londinese aprendo una gelateria temporanea nel cuore del quartiere Belgravia. Il progetto è chiamato Ice Cream Project ed è tornato anche quest'anno con i suoi ormai iconici e decisamente stravaganti gusti. Quest'anno ce n'è stato uno che ha sorpreso particolarmente, che non so come spiegarlo, ve lo dirò subito. È un gelato al gusto di dentifricio. E dite, Annette, ma è possibile? Sì, è un... sì. Adesso leggiamo questo articolo. Dimenticate la frutta, le creme, i grandi classici, non sono ciola, cioccolato, pistacchio, quelli sono i classici, no? Stracciatella. Questa non è una gelateria come le altre. Per la nuova stagione sono state create ben 15 varianti. Fuori dal comune. Questo lo racconta Time Out, una selezione tanto bizzarra da attirare ogni giorno curiosi, turisti e anche appassionati di gelato che arrivano da tutto il mondo per capire come è fatto questo gelato. Insomma, cosa si può trovare dentro una coppetta? Tra i gusti più eccentrici, pensate al gelato? Ecco, c'è il gelato al gusto di dado da brodo, poi al gusto di formaggio, e persino lo Yorkshire Pudding, che è uno dei piatti simboli della tradizione domenicale britannica. La proposta più sorprendente di quest'anno invece è una roba che vi lascerà di stucco come ha lasciato di stucco me, ed è il gelato al dentifricio. Sì, con una buona dose di ironia i suoi ideatori sostengono addirittura che questa insolita creazione possa lavare i denti mentre viene mangiata, però credo che sia proprio una cosa pazzesca, amici, non so come dirla questa cosa. Quindi voi assaggereste mai, andreste in un luogo per dire ma vediamo questo gelato al brodo, o gelato al dentifricio, o gelato al formaggio, com'è? Non lo so. Quello che vi posso dire è che a me che piacciono poco i dolci e preferisco più il salato, a me piace molto quando c'è su un gelato caramello salato o delle mandorle salate, a me piace così, anche il cioccolato normale, sapete, le barrette di cioccolato sono molto buone quando hanno appunto del salato dentro, come le mandorle ad esempio, le mandorle salate, questo è bello, però al dentifricio non so se ce la potrei fare. Voi che cosa ne pensate, amici? Scrivetemelo al 339 680 6868. E adesso continuiamo con la musica, perché a parlare di gelati, insomma, mi è venuta una certa voglia, però ecco, al caramello o al cioccolato fondente, anche il pistacchio mi piace moltissimo, però adesso non so, scrivetemelo al 339 680 6868.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

ci trovavamo alla playa, siamo tornati indietro nel tempo 1985, quando questa splendida cantante

0: Tracy Spencer cantava Run to Me e l'abbiamo vista la copertina di TV, sorrisi e canzoni, mamma mia, anche la conciatura, la pettinatura, anni 80, quindi questo pezzo che abbiamo ritrovato nel nostro Vamos alla Playa. Non so se vi ricordate che Run to Me, questo brano, vinse il Festival Bar del 1986, e quindi una roba pazzesca, diventò poi il tormentone estivo e poi è anche apparso in molte pellicole italiane che furono prodotte in quel periodo, tra cui Scuola di Ladri, non so se ve lo ricordate, L'estate sta finendo, e anche in un trailer di Rimini Rimini. Amici, ma di cosa sto parlando? Vi ho sbloccato dei ricordi? Sì, vi ho sbloccato dei ricordi. Il singolo entrò comunque nella classifica dei singoli più venduti nell'aprile dell'86, alla 31esima posizione, dopo essere stato presentato alla trasmissione musicale di Italia 1 Azzurro, non so se vi ricordate quella trasmissione, io no, ed entrò nel top 10 il 17 maggio, poi rimanendovi in totale 20 settimane consecutive, una roba pazzesca, nonostante il notevole successo che poi lo portò a vincere il Festival Bar. Questo disco toccò la vetta della classifica per una settimana a luglio, inserendosi addirittura fra i singoli di Madonna, Live to Tell e Papa Don't Preach, che ci ricordiamo perfettamente. Comunque, grande anno quello 85/86, e il singolo di Tracy Spencer risultò essere il secondo più venduto in Italia. Amici, detto questo, io vi ricordo come sempre che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio i nostri ospiti di oggi per essere stati qua su Partecipiamo Taranto. Domani ancora una bella puntata ricca di ospiti, ricca di cose importanti da raccontarci e da dirci. Io vi aspetto, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, e noi ci vediamo come sempre precisi e puntuali domani. Bye bye!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novellune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre

0: grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo d'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città, prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Tali infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Ha dapprima sottratto dall'auto di un uomo di 43 anni il borsello contenente denaro, documenti e un cellulare, per poi utilizzare il telefono rubato e chiamare il padre convivente della vittima e chiedergli la somma di 150 euro come corrispettivo per la restituzione di ciò che aveva rubato. A questo punto è stata presentata la denuncia ed è stato anche predisposto un intervento dei carabinieri mirato a braccare il giovane. Così i militari si sono appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio e sono intervenuti proprio nel momento della consegna, bloccando il giovane e recuperando l'intera refurtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari. Come spesso accade, l'analisi attenta dei filmati registrati del sistema di videosorveglianza ha consentito di verificare la presenza al momento del furto di altri due giovani, un 21enne ed un 15enne, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e tentata estorsione in concorso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Leporano nella serata di sabato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Le fiamme gialle hanno individuato 24 apparecchi non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso circoli ricreativi distribuiti sull'intero territorio della provincia di Taranto. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro e alla segnalazione di 5 soggetti ritenuti responsabili, che quindi riceveranno sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e che dovranno versare l'imposta evasa. I militari stanno proseguendo nelle verifiche di natura fiscale per accertare eventuali ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati. Si tratta di un'operazione portata avanti dalla Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto contro il fenomeno del gioco illegale e irregolare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È prevista per oggi pomeriggio a Ginosa un'iniziativa organizzata dal Comitato Via Martiri d'Ungheria, che riferisce di aver chiesto più volte, ma invano, un confronto col Comune. Al centro il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile su quella che i componenti del Comitato definiscono la principale via del commercio ginosino. E proprio sulle attività commerciali, oltre che sul numero dei parcheggi, temono che questo intervento possa influire in maniera negativa.
8: Questa è una strada di 12 metri di larghezza, che da due anni e mezzo è diventata a senso unico e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile. Quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
9: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, cioè è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
7: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
10: oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi per esempio ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto, sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
7: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
11: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
7: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Risate, leggerezza e una collaborazione istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell'estate palagianese 2026, promossa e curata dall'amministrazione comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l'attesa tappa del Tour del Sorriso. Si tratta di un vero e proprio progetto artistico itinerante, nato per celebrare un traguardo storico, il 30° anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. Per festeggiare questo speciale anno del sorriso, l'Associazione Culturale Sirio ha deciso di portare l'energia del festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l'Assessorato alle attività culturali della città di Martina Franca. A garantire il divertimento sarà un cast d'eccezione con tre fuoriclasse della comicità nazionale: Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud, Daniele Condotta, comico e content creator pugliese, Gianni Cinelli, inconfondibile protagonista del palco di Zelig. Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, non nasconde il suo orgoglio per questi eventi gratuiti in piazza. Vogliamo, afferma il primo cittadino, che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Taranto continua a lavorare sul mercato per completare l'organico in vista del ritiro precampionato che scatterà il 28 luglio a Cascia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corvino, la priorità del direttore sportivo Panni è ora quella di consegnare all'allenatore un difensore centrale ed un centrocampista. Per la retroguardia resta viva la pista che porta Fabio Delvino. Tra il giocatore e il club c'è già un'intesa totale, ma prima del via libera definitivo, la società vuole valutare attentamente le sue condizioni fisiche dopo i problemi che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. A centrocampo invece continua il confronto su Di Paolo Antonio. L'accordo economico è stato raggiunto, ma lo staff tecnico sta ancora riflettendo sulla compatibilità del calciatore con l'idea di gioco che si intende sviluppare nella prossima stagione. Nel frattempo il Taranto monitora anche altre alternative. Tra i profili seguiti ci sono il centrocampista Luca Baldassin ed il difensore Antonio Sepe, anche se non sono escluse nuove piste che potrebbero emergere nelle prossime ore dall'agenda del direttore sportivo. L'obiettivo della società è arrivare alla partenza per il ritiro con un gruppo sostanzialmente completo. Poi, come spesso accade durante il mercato estivo, eventuali opportunità saranno valutate strada facendo per ritoccare ulteriormente la rosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa ed

0: solo il Latin femminile scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

tutti i limiti. Più ad essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Itaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in

0: casa sua.
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
0: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
2: Lo vedi?
0: Mio padre sta per tornare.
2: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpo.

0: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
1: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
1: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
1: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Cat. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.

0: ma anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
0: Tranquilla.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
0: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
0: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Chi è Baiana?
0: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
3: Come si sente oggi?
4: D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!

0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi sei?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
1: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
6: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme e qui mi ha risolto tutto.
6: Ah, avete lavorato insieme?
2: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare, dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi!
7: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
8: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
8: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
10: Thomas, grazie.
11: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
10: Non in faccia!
13: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
14: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
10: Sono solo incredibilmente bello.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
17: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

far male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: bene.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride. E...

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così gioco

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sei.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.

0: squalo! Cora, andiamo!
1: Dov'è il mio fratellino?
0: Tranquillo, andrà tutto bene.
1: Lo sai che non è vero!
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ma buongiorno, buongiorno Taranto, come l'abbiamo firmata forte questa canzone veloce. Così, dai, iniziamo. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro amato Piero Caffio e oggi tantissima roba ragazzi. Allora, si parte con il piano delle coste, perché secondo Confartigianato Taranto serve un progetto più attuale, quello che adesso al vaglio del Consiglio Comunale, che è fermo quantomeno in Consiglio Comunale, è del 2020, nel frattempo è cambiato di tutto e quindi niente, quello non va più bene, ne serve un altro. Poi parliamo dei giochi del Mediterraneo, ieri tantissime iniziative, addirittura è stato presentato, e ne avevamo parlato qui se vi ricordate bene, se siete ragazzi attenti, il pane dei giochi del Mediterraneo, il pane dell'atleta, è stato presentato ieri a Palazzo d'Aquino, ma faremo il punto con Domenico Palmiotti e poi parleremo della Madonna del Carmelo, buon onomastico alle Carmele, ai Carmeli, ai Carmine e tutte le derivazioni, tutti i derivati come si dice. Ne parleremo con Kimberly Celestiano, che è consorella assistente e la capa delle consorelle, insomma, per essere chiari. Poi parleremo di Tari, perché il primo pagamento slitta al 30 agosto, ma le notizie non sono solo buone, insomma ci vuole un po' di self control. E poi Puglia in scena a Parigi, faremo un collegamento a Parigi con il direttore, il presidente di Puglia Cultura.

0: perché quello che una volta si chiamava Teatro Pubblico Pugliese sta portando le, non solo le compagnie teatrali, ma anche gli spettacoli originali pugliesi lì a Parigi. E poi ancora parleremo del polemicozzo del giorno, e cioè la questione degli ascensori esterni nelle case popolari di Piazza Garibaldi, di Via Garibaldi, che insomma sono le case del periodo fascista che vediamo alla Discesa Vasto, e niente, questi ascensori esterni non sono piaciuti ai più, ma alla gente l'ascensore serve, e ne parleremo con Danny Pascarella, amministratore di Arca Ionica. Ma dobbiamo fare una cosa prima, dobbiamo ascoltare le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici, e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi, potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile, anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Allora, noi adesso entriamo a parlare dell'attualità con la nostra rassegna stampa. Partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Dopo la stangata arrivano i tagli, si va verso il disavanzo, si va verso la cancellazione di 5 punti nascita, ma si tratta di 470 posti letto. Il disavanzo sanitario e l'aumento delle tasse non basta a risanare i conti. In giornata il vertice decisivo a Roma. Stiamo parlando della questione sanità in regione. Il piano antideficit della sanità pugliese oggi arriva sul tavolo dei ministri competenti. Lo presenterà l'assessore regionale alla

0: Sanità ha donato pentasuglia che indicherà anche posti letto e punti nascita da tagliare in base alle disposizioni ministeriali su parametri, ma oggi in modo particolare tra Regione Puglia e Ministeri comincerà la trattativa sui numeri, perché l'assessore metterà sul tavolo anche l'apertura dei nuovi ospedali che dovrebbero controbilanciare le chiusure previste in vari reparti. E poi sì, bipartisan alla legge sui cambi casacca, decadenza solo in aula, semaforo verde in commissione, via libera in commissione regionale ai cosiddetti cambi casacca, ossia i consiglieri eletti che cambiano il gruppo con il quale sono stati eletti. Dovranno lasciare gli incarichi assunti, ma in base alla stesura della legge approvata ieri, per i cambi casacca non ci sarà alcuna decadenza automatica. E poi si parla di San Severo, di una sparatoria con tre feriti, in due colpiti per errore. Poi ancora scambio case per l'estate, tutti pazzi per la Puglia, Lecce al top e poi c'è Bari. E ancora si parla dell'Odissea, perché con il film di Christopher Nolan che è al cinema e tutte le polemiche che riguardano il film, c'è anche un'intervista al professor Canfora sull'Odissea, che dice: il più grande interprete di Ulisse è stato Dante, Omero sessista, ridicolo, il più grande interprete della figura di Ulisse, dice Canfora, si chiamava Dante Alighieri, e quanto spiega e conferma che l'Odissea, con alcune considerazioni anche sul film di Nolan che esce oggi. E insomma, io dico, vediamolo prima di giudicare. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con la legge elettorale. Voto pronti a tutti, asse Fratelli d'Italia Vannacci sulle preferenze, passa l'articolo 1 della nuova legge elettorale, protesta e opposizione. E poi ancora la sanità in Puglia, nuova stretta per i farmaci nel mirino, le prescrizioni, il caso Natuzzi e Ginosa, una proposta di riconversione. E poi c'è l'allarme caldo, in questo caso andiamo in Basilicata, dove le fiamme avvolgono pure il Cristo di Maratea, l'incendio ha piccato in 5 punti. Poi la cronaca sfregia un'anziana in cella, quarantenne rumena, Taranto, presa dopo una serie di aggressioni senza motivo. E adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. New Hit.

E questi erano Emma e Fabri Fibra. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa, andiamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Il nuovo volto di Bari: verde, rifugi e depavimentazione. L'assessora alla rigenerazione urbana Giovanna Iacovone spiega come si trasformerà la città capoluogo, le linee del nuovo piano urbanistico generale, il percorso dal basso. E poi c'è un bel rendering come foto notizie. Poi case popolari inutilizzate, via libera al recupero, e siamo sempre a Bari. E poi parte la tratta Bari-Putignano come un metro. Poi si va a Statte, riscopre Leucaspidi, 7 milioni per la Gravina, una notizia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa con il sindaco di Statte. E poi ancora Uniba blocca il programma Erasmus con Israele, e il Politecnico degli Ingegneri il Politecnico degli Ingegneri guida la regione. E invece il nuovo quotidiano, questa mattina la prima pagina non abbiamo disponibilità, ma sul sito invece c'è un pezzo a cura di Nazareno Di Noi che racconta una storia. Manduria, il diploma ad honorem alla memoria di Samuele, alla commozione dei genitori al liceo De Santis. E poi ancora attestò false presenze a giudizio ex direttrice del carcere di Taranto. Stiamo parlando del caso Baldassarre. E poi un altro caso, quello sollevato dai sindacati: malore per il caldo durante il servizio, una portalettere soccorsa in via Danti a Taranto, i sindacati rivedere orari di lavoro. E insomma, il caldo forte continuerà in questi giorni, continua almeno fino a lunedì, dicevano le previsioni del tempo, ma da martedì dovrebbe tornare la tramontana. E quindi dovremmo tirare un sospiro di sollievo. E noi tiriamo un sospiro di sollievo e ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti, in particolare ce ne andiamo a mare, ma non per farci una nuotata, per parlare di lavoro. Che cosa pensavate?

0: Questo era Biagio Antonacci con You and Me, questo yeah yeah yeah mi piace tantissimo. Però prima di cominciare con il nostro approfondimento vi devo dare una notizia, perché come riferisce Antenna Sud, è stato alle 3:30 di stanotte esploso il bancomat, o è stato fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Lama. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno, però lo sportello era privo di denaro, era vuoto, quindi insomma sono rimasti fregati. La deflagrazione particolarmente violenta, nella foto si vede chiaramente che ha divelto completamente tutto il bancomat, ha svegliato i residenti della zona. Alcuni hanno riferito di aver udito forti boati intorno alle 20, alle 3:20. Addirittura una macchina, una Lancia Y, è stata andata in frantumi il vetro. E poi l'altra cosa importante da dire è che i vigili del fuoco e i tecnici della rete del gas sono dovuti subito intervenire sul posto per verificare che l'esplosione non avesse provocato danni agli impianti del gas, per mettere in sicurezza l'area. Insomma, adesso ci sono le forze dell'ordine a controllare la situazione, ma come annunciato adesso non ce ne andiamo a mare, perché c'è al vaglio del Consiglio Comunale un provvedimento sul piano delle coste che però è piuttosto vecchiotto, è del 2020, e per Confartigianato Taranto non è più adatto. È chiaro, perché è cambiato tanto nel frattempo. Noi ne parliamo con il segretario generale Fabio Paolillo. Buongiorno Paolillo.
1: Buongiorno a tutti voi e a chi va a mare.
0: E a chi va a mare, noi lavoriamo Paolillo. Allora, il piano delle coste, avete detto, è piuttosto vecchio, se dovesse essere approvato quello sarebbe avulso, questa è la vostra riflessione.
1: Certamente, noi abbiamo tanti difetti, un altro grave difetto è che sui docu programmazione non brilliamo molto. Noi abbiamo aspettato tantissimi anni per avere un documento strategico del commercio, della programmazione commerciale, abbiamo aspettato tantissimi anni per avere poi il nulla. La stessa cosa si sta arrivando sul piano delle coste. Il piano delle coste è importante, che riguarda tutto ciò che si deve programmare sulle nostre coste, e Taranto ha una notevole lunghezza di coste. Da dire, questo non riguarda soltanto i venti balneari.
0: Paolillo,
1: riguarda...
0: la sentiamo a scatti però, eh? La sentiamo un po' a scatti. Forse la connessione non è buovissima.
1: Stavo dicendo, è importante.
0: Proviamo con una telefonata, la chiamiamo. La chiamiamo un secondo. Sì. Va bene? La richiamiamo telefonicamente. Stava dicendo il segretario Paolillo che il piano delle coste serve perché non intacca solo il lavoro dei lidi balneari, come si può parlare, si può pensare, o perché insomma si parla sempre di questo riguardo al piano delle coste, ma in particolare a Taranto tocca anche un settore molto importante per il territorio, che è la mitilicoltura, perché il piano delle coste racconta anche lo stato dell'arte e degli specchi d'acqua dei mitilicoltori.

0: Quindi è importantissimo anche per questo. La burocrazia a volte, insomma, ferma tanti lavori che non sono soltanto la mitilicoltura, la pesca e tutto il resto, ma insomma la questione è purtroppo difficile. La mitilicoltura, dice Confartigianato, è l'anima economica e identità di Taranto, ed è importante. E ce l'abbiamo, eccolo, Paolillo è tornato al telefono, eccoci, segretario.
1: Sì, sì.
0: Parliamo di numeri, 5 anni e mezzo di stallo per il piano delle coste. Chi non mastica di burocrazia, per essere chiari, cosa sta perdendo concretamente il territorio di Taranto?
1: Allora, noi teniamo presente che 5 anni e mezzo fa è stato adottato il piano e veniva già da tanti anni di lavoro per adottarlo. Poi ci sono passati già altri 5 anni e mezzo per finire il percorso amministrativo e ancora noi non sappiamo in quale ufficio o in quale parte è fermo questo piano. Noi alla fine rischieremo di avere, come stava dicendo già lei, un piano già vecchio. Però comunque sarà un piano rispetto ad oggi che non c'è proprio, quindi è più rischioso continuare a operare senza il piano che con un piano vecchio. Però questa storia deve finire, perché Taranto, se deve guardare a una narrazione diversa, a un futuro diverso, deve poter pianificare e programmare le cose. La speranza è che questa amministrazione, che ha ereditato questa storia del piano delle coste, la porti finalmente in porto nel migliore dei modi. Perché riguarda tante fasi dell'economia.
0: Noi abbiamo parlato diverse volte con i sindaci dei comuni della costa, del piano delle coste, abbiamo parlato sempre dei balneari, ma l'assenza di un piano costiero e la mancanza di certezza sulle concessioni degli specchi acquei stanno creando un problema anche ai mitilicoltori, diceva la vostra nota.
1: Beh, assolutamente, è una delle attività economiche più tradizionali, noi, è quella dei mitilicoltori, e non abbiamo il piano delle coste, cioè noi praticamente navighiamo a vista ogni volta quando dobbiamo dare nuove concessioni o toglierle o parlare di abusivismo. Però se noi non ci facciamo trovare preparati a livello amministrativo, poi non possiamo lamentarci che ci sono le attività abusive, perché dobbiamo essere prima a posto noi come amministrazione. Ma non riguarda soltanto la mitilicoltura, riguarda qualsiasi attività che riguardi l'accesso al mare.
0: Certo,
1: ma
0: i balneari.
1: Cioè riguarda la nautica, la cantieristica, sono tutte cose che in altre parti d'Italia sono già pronti. Sono già fatte.
0: Nel vostro comunicato citate il documento strategico del commercio che dopo anni di attesa ha finito per rincorrere lo sviluppo disordinato della città, dite, anziché governarlo. Taranto sta commettendo lo stesso errore sul mare dal vostro punto di vista?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo scritto e lo confermiamo. Il vizio è quello, di non riuscire a portare a termine le cose che servono per avere una prospettiva economica. E questo riguarda anche il PUG. Non ci dimentichiamo da quanti anni sta in itinere il piano urbanistico generale.
0: Certo, piano urbanistico generale che definisce un po' l'assetto, l'ordine della città.
1: Io alla fine sono 3 o 4 i documenti di programmazione che riguardano un'amministrazione comunale.
0: Certo.
1: Questi sono.
0: Il piano strategico PUG e il piano delle coste. Io la ringrazio, segretario. Grazie per essere
1: Buon
0: stato
1: con noi. Buon lavoro a voi, grazie.
0: Arrivederci. E noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Secondo You Feel My Love, e noi adesso torniamo in diretta. Io sono Valentina Castellaneta, c'è Piero Caffio in regia e in videocollegamento il nostro Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Palmiotti.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori.
0: Pure tu dalla macchina stamattina, di solito ci...
1: Dalla macchina.
0: Vabbè, è andata così. Allora, Domenico, prima di tutto buona Madonna del Carmelo, perché so che ci tieni.
1: Grazie, grazie. Una festa che a Taranto molto sentita, una tradizione radicata da tantissimi anni.
0: E poi volevo fare con te un po' il punto sui giochi del Mediterraneo, perché insomma manca poco più di un mese, ormai ci siamo, i cantieri, è stato consegnato il Pala Ricciardi, lo stadio l'abbiamo visto, entro sabato sera si finirà di mettere il prato erboso, ci vuole un po' perché va fatto di notte, di sera, dopo le 18, però quali sono, a che punto stanno gli altri cantieri e a che punto sta la macchina organizzatrice?
1: Diciamo che i cantieri appunto ormai stanno avanzando, il centro tennis è pressoché completo, si sta ultimando un'area per lo svago dei bambini che il commissario ha voluto aggiungere come progetto all'intervento di recupero e ripristino del centro tennis Magna Grecia, che era praticamente un insieme di strutture diroccate, abbandonate da tanti anni. Per quanto riguarda lo stadio del nuoto, le piscine ormai sono state riempite da alcuni giorni, gli impianti di depurazione dell'acqua sono in funzione, si sta approntando tutta la parte esterna e stanno andando avanti i lavori di completamento e rifiniture dello stadio Jacopone. Tu accennavi al manto erboso, c'è stato un piccolo imprevisto, nel senso che qualche giorno fa un violento temporale ha colpito il versante occidentale della provincia e quindi questo ha creato qualche problema al prato, che viene appunto coltivato nell'area di Ginosa, poi arrotolato, trasportato a Taranto, allo Jacopone, esteso. Per quanto riguarda la macchina organizzativa, il 21 mattina il presidente Ferrarese, il comitato organizzatore, presenterà insieme alla società G2 Eventi Castadiva di Milano. Questa società è anche quella che ha firmato la coreografia della manifestazione finale conclusiva delle Olimpiadi di Milano Cortina. Bene, il 21 mattina al Delfino saranno presentati i dettagli e lo svolgimento della cerimonia inaugurale del 21 agosto sera allo Jacopone. Ci saranno tre artisti, sfileranno tutti gli atleti dei 26 paesi del Mediterraneo che partecipano ai giochi, in più ci saranno altre novità. E poi la sera del 21 luglio, a partire dalle 21:30, in Piazza della Vittoria ci sarà una grande festa con musica e dei DJ set. Quindi si va ormai avanti con un passo veloce e d'altra parte non si può perdere più tempo. Diciamo che nei prossimi giorni inoltre saranno completati gli allestimenti in città. Abbiamo visto la scritta comparsa sotto il ponte girevole lato Mar Piccolo, andando verso Mar Grande, abbracciare il futuro. Non sarà solo l'unico allestimento, ci saranno delle particolari sedute nelle piazze centrali della città, su Corso Due Mari, sedute che saranno fatte da un blocco di cemento e poi ci sarà sormontate da un ombrellone che avrà una forma ondeggiante. Inoltre c'è un'altra novità: le vie del centro, via d'Aquino e via di Palma, avranno i teli ombreggianti come ci sono in molte città dell'Andalusia.
0: Ah, per un po' di fresco, insomma.
1: Ecco. Per un po' di fresco, ecco, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano. L'iniziativa è dei giochi del Mediterraneo, questi teli verranno agganciati a dei pali, però l'amministrazione comunale, e appunto riporto oggi una dichiarazione su Quotidiano del sindaco Bitetti, l'amministrazione comunale sta pensando anche di estendere

0: insistono lungo i percorsi scelti, perché questi teli in Spagna sono agganciati al balcone.
1: Certo.
0: C'è una città praticamente in Spagna che è diventata molto famosa, dove questi teli sono stati creati da delle donne con l'uncinetto, e quindi c'è una bella coreografia di colori ma anche ombreggiante, perché a quanto pare questo consente di abbassare
1: le temperature, certo.
0: 4-5 gradi, il che non è poco.
1: Eh no, in una città, in queste estati torride che stiamo vivendo, certo. Grazie Domenico Palmiotti.
0: Grazie a voi.
1: E buona giornata. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di BRT.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca e definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Conese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese. Ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportivi all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21 ore italiana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio

0: alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo sempre in diretta su Radio Cittadella, per chi ci segue in radio su 96.5, su Taranto TV canale 94, ma ci potete seguire anche sui nostri siti, in streaming, sul DAB, ovunque. Mi raccomando, scriveteci sul nostro, mandateci un messaggino sul nostro numero WhatsApp 339-680-6868 se ci state ascoltando e volete dirci qualcosa. E adesso ci spostiamo ai tamburi, perché ieri c'è stato l'incontro all'interno della chiesa Santissimi Angeli Custodi tra i commercianti e il comitato del quartiere per parlare delle criticità legate alla realizzazione delle BRT in alcune strade. La più colpita sembra essere via Masaccio, con circa 30 attività commerciali e nemmeno uno stallo a disposizione per i cittadini e le cittadine. Al centro della discussione la raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli, che in questo periodo insomma non sembra che se la stia passando molto bene da questo punto di vista, e il sindaco di Taranto Piero Bitetti, per trovare una soluzione concreta ai disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato del quartiere Tamburi. Federica Pompamea ieri era lì e ha ascoltato Nicola Arena, ingegnere referente del tecnico del comitato. Ascoltiamolo insieme.
1: Un incontro dedicato alle criticità dei commercianti, ma quali sono effettivamente quelle riscontrate dal punto di vista tecnico?
2: Sì, allora andiamo per ordine. Sostanzialmente la finalità e l'obiettivo di questa sera è quella di fare soprattutto informazione con i residenti del quartiere, in quanto molti al momento, anche trovandoci quasi nella fase conclusiva di quello che è il progetto esecutivo, hanno ancora tutt'oggi serie perplessità sui percorsi e diciamo su quello che è il sistema BRT sul quartiere Tamburi. Quindi l'incontro di questa sera è finalizzato inizialmente diciamo a fare un'attività di informazione, e in un secondo livello quello di dare una descrizione del progetto, individuare ovviamente sulla scorta di quello che è stato lo studio intrapreso sui tracciati della BRT sul quartiere, quelli che sono definiti punti di criticità. Sulla base di quello che è stato lo studio che io ho condotto sul progetto e quindi sulla realizzazione effettiva sul quartiere, diciamo sostanzialmente è l'interferenza che in alcuni tratti di quello che è il sistema globale sul quartiere, la presenza dei mezzi relativi anche alla loro frequenza di percorso possono generare su quello che è il tessuto urbano generale del quartiere, quindi tra cui anche le attività e le vendite di dettaglio che ci sono presenti sul quartiere. Sostanzialmente diciamo che il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto quasi terminato, perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
0: E insomma, queste grandi infrastrutture portano sempre delle difficoltà, però se vogliamo cambiare il modo di fare mobilità a Taranto qualche equilibrio si deve trovare. Abbiamo detto che era dalla chiesa dei Santissimi Angeli Custodi, invece era a Gesù di Villavoratore dalle immagini. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Francesco.
1: E bentornati, bentornati amici. Buongiorno a chi si è svegliato ora, buongiorno a chi sta andando a lavorare, a chi sta cercando parcheggio, e a tutti buongiorno e buona festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Buongiorno a Kimberly Celestiano, consorella assistente dell'Arciconfraternita del Carmine, che abbiamo in videocollegamento per parlare dell'ultima giornata di festeggiamenti. Buongiorno Kimberly.
2: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi, sappiamo che è una giornata piena di robe.
2: Grazie a voi, ci mancherebbe, sempre bello parlare delle cose nostre.
1: Allora, oggi è una giornata importante non solo perché c'è la processione a cui tutti i tarantini sono legati, ma anche una giornata importante per i confratelli e le consorelle, che è quella chiamata aggregazione in gergo, giusto? O la professione dei nuovi confratelli.
2: Esattamente, professione dei nuovi confratelli e consorelle. Ieri sera, durante la Santa Messa, è avvenuta la professione delle nuove consorelle e questa mattina avverrà la professione di nuovi confratelli, che in queste ore si stanno già preparando, indossando gli abiti prepararsi alla celebrazione.
1: Che momento è? Soprattutto che preparazione c'è a questo momento?
2: C'è una preparazione che dura tutto un anno, durante tutto il corso di noviziato. I novizi scoprono quella che è la storia della confraternita, dal punto di vista sia della tradizione, della fede, le esperienze di carità fatte dalla confraternita. Si scopre il ruolo della confraternita a 360 gradi, e c'è proprio una preparazione non soltanto a livello culturale, ma poi anche a livello familiare, perché è bello dire che siamo tutti una grande famiglia, e per questo permettimi di fare gli auguri a tutti i confratelli e le consorelle iscritti al sodalizio in questo giorno per noi di festa.
1: E noi ci aggreghiamo, lo facciamo anche noi, auguri a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Le consorelle, di solito noi parliamo sempre con i confratelli, col priore. Qual è il ruolo della consorella nell'arciconfraternita?
2: Allora, la consorella la vediamo molto poco.
1: Sì, è vero.
2: Sentiamo parlare anche poco delle consorelle, però la consorella ha un ruolo silenzioso e ben presente. Visto che siamo in tema di festeggiamenti, durante la novena le consorelle danno la loro disponibilità per il banchetto durante la messa, oppure per le letture durante le celebrazioni, la recita del rosario in preparazione della Santa Messa, e poi la partecipazione alla processione della titolare è ben sentita dalle consorelle, perché c'è un numero elevato di consorelle partecipanti, non solo novizie, ma la cosa bella è che ci unisce la presenza continua di molte consorelle anche anziane.
1: E quindi c'è la vestizione della dolorata, poi dopo c'è anche il fatto che partecipate alla processione dietro alla dolorata, no? A seguito della dolorata.
2: Il Venerdì Santo sì, le consorelle partecipano dietro l'addolorata con un cero, e alterniamo la corona dell'addolorata. Però anche proprio durante tutto l'anno c'è una presenza costante delle consorelle durante le funzioni, tutte le funzioni, non soltanto legate alle processioni o alle funzioni quaresimali, ecco.
1: E invece torniamo ad oggi, come si svolgerà la giornata di oggi, come va avanti? Oggi stamattina c'è una messa, giusto? Una funzione alle 10.
2: Esattamente, o poco prima partiremo con una processione introitale con tutti i novizi, entreremo in chiesa prima della celebrazione, ci sarà la Santa Messa con la professione della loro aggregazione, e in seguito alle 12 si terrà la supplica alla Beata Vergine del Monte Carmelo, e questa sera alle 18:30 ci sarà prima la liturgia della parola e a seguire la processione. invitiamo tutti a prendere parte proprio per testimoniare quello che è il nostro amore, la nostra devozione, la nostra passione. E soprattutto permettimi, Valentina, di ricordare un appuntamento. Questa sera dal Castello Aragonese si terrà uno spettacolo di droni luminosi alle ore 22 che è visibile anche da Corso Due Mari e insomma da tutta la via, perché è così grande, sì, che illumina tutto
1: il cielo, sul borgo,
2: del castello.
1: L'abbiamo visto l'anno scorso, è stato uno spettacolo bellissimo, quindi quest'anno si replica, i droni evitano i cani di spaventarsi e gli animali domestici di spaventarsi, magari anche a chi ha affetto da autismo, ecco. È un gesto gentile da parte della confraternita. Grazie a Kimberly Celestiano, consorella assistente, buona giornata, grazie e auguri ancora.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: E adesso noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto

solito scemo è tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

nostra New Hit, questa era Cioffi con Carmina, insomma era tema anche Cioffi, anche la New Hit stamattina, vero? E allora, buongiorno Taranto, siete sintonizzati su Radio Cittadella e Taranto TV, qui con voi c'è Valentina Castellaneta e oggi parliamo di quella cosa che tutti amiamo ricevere nella cassetta delle lettere. Non sto parlando di una lettera d'amore, parlo della Tari, la tassa sui rifiuti. Allora respirate, perché c'è una buona notizia che, diciamo, c'è una buona notizia e una che richiede un po' di self control, come cantava Raff. Allora partiamo dalla buona notizia. Il comune ha deciso, avete presente la scadenza del 16 agosto del 16 luglio per la prima rata unica? Ecco, cancellatela dal calendario, visto che i postini hanno avuto un po' di ritardo nelle consegne, c'è tempo fino al 30 agosto 2026 per pagare l'acconto, senza pagare un centesimo in più di sanzioni o interessi. Se siete precisini e volete fare l'F24 subito per togliervi il pensiero, fate un salto online sullo sportello telematico tributi del comune, lo SPID, con lo SPID alla mano, e passa la paura. Oppure c'è la PIO e tutto il resto. Ma perché c'è sempre un ma, sappiatelo, parliamo anche di altro, perché questo rinvio è un po' una tranquillità prima del dramma. Gira voce, anzi c'è quasi la certezza matematica, che la Tari quest'anno costerà di più. Gestire i rifiuti a Taranto costerà oltre 54 milioni di euro, ben 4 milioni in più dell'anno scorso. La colpa è del caro carburante, delle vecchie pendenze con le discariche, e visto che per legge e servizio devono coprirlo interamente i contribuenti con le bollette, le cose sono due: o l'ufficio tributi fa una magia e trova migliaia di evasori che nei prossimi giorni che non hanno pagato la Tari fino ad oggi, oppure ci aspetta un ritocco delle tariffe tra il 3% e il 6%. La decisione finale non tarderà ad arrivare, perché entro il 31 luglio il consiglio comunale deve decidere. Se l'aumento sarà, non lo pagheremo adesso ad agosto, ma slitterà a gennaio con la quarta rata del conguaglio. Lo so, non è una bellissima notizia, però per adesso non dovete pagare entro il 30 agosto, state tranquilli. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo, andiamo a Parigi, ragazzi, andiamo a Parigi con Puglia Culture.

0: Piero Caffio ci ha portato a Parigi e noi adesso parliamo di una rassegna molto interessante, perché è cominciato ieri Puglia en scène a Parigi. La scena pugliese apre nuove geografie culturali in Europa. È cominciata ieri il progetto internazionale che porta nella capitale francese una selezione di spettacoli, artisti e compagnie rappresentative della vitalità creativa e produttiva della scena pugliese. E per parlarne abbiamo in video come collegamento direttamente da Parigi il presidente di Puglia Cultura Paolo Ponzio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anzi, bonjour dovremmo dire, presidente.
1: Oui, bonjour. Oui, ça va?
0: Ça va bien, merci à vous. Allora, presidente, che atmosfera si respira e come sta rispondendo il pubblico parigino a questa prima incursione della creatività pugliese?
1: Ma ieri, innanzitutto di nuovo buongiorno a tutti e a tutti. Ieri c'era tantissima gente è rimasta anche in piedi. È stato un grandissimo successo, non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava neanche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Antonio Calbi. Abbiamo avuto anche l'onore di avere l'ambasciatore e il console con noi a vedere uno degli spettacoli, lo spettacolo serale. Diciamo, se dovessi guardare al risultato di ieri, soltanto al risultato di ieri, dovrei dire che già siamo a un buon punto, ecco, ce l'abbiamo fatta.
0: Eh beh, questo è bello, però è lunga fino al 21 luglio, eh? Che cosa porterete
1: allora,
0: in scena?
1: In realtà fino al 24 novembre, perché sono 11 gli spettacoli che vengono rappresentati qui a Parigi, e appunto due sono già stati rappresentati ieri, la Schiaparelli Life e
0: il Dio del Massacro.
1: E oggi tocca la stanza di Agnese e alla lettura di Antigone fatta da Gianni Forte, che è una nuovissima produzione, e poi il 21 sarà la volta della Carabina e di adesso non mi viene in mente in questo momento, ma poi proseguirà questa kermesse con altri 5 spettacoli tra la fine di ottobre e la fine di novembre.
0: Sì, c'è di nuovo la Medea.
1: Sì. C'è la Medea, ci sarà il Caravaggio, ci saranno due spettacoli di danza, uno più bello dell'altro, quello della compagnia Res Extensa e quella di Phobos. E quindi diciamo è un bel festival, è veramente la scena pugliese a Parigi.
0: Che poi siete in un luogo bellissimo che è l'Hotel de Galifea, che è la sede dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Com'è nata questa collaborazione?
1: Ma è nata in maniera molto semplice ma anche accurata, nel senso che il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Antonio Calbi è venuto l'anno scorso al Puglia Showcase, si è innamorato di alcuni spettacoli, ma comunque si è innamorato della scena pugliese, e da lì è nato questo progetto di portare a Parigi alcuni degli spettacoli più interessanti che lui aveva visto l'anno scorso. A fianco a questi ne ha letteralmente, diciamo, presi altri che gli interessavano, e quindi si è costruito questo palinsesto di 11 spettacoli in cui si ha una rappresentazione della Puglia un po' diversa da quella che normalmente noi offriamo attraverso la nostra bellissima enogastronomia. E qui in Puglia veniamo soprattutto invidiati per quello, e poi anche per le bellezze paesaggistiche e naturali che abbiamo in regione, ma che la regione possa essere considerata anche per altro è sempre una narrazione che dobbiamo continuare a svolgere.
0: È giusto, ha ragione. Io la ringrazio per questo collegamento d'Oltralpe.
1: No, io ringrazio voi. Oggi appunto ci aspetta la seconda giornata e sarà un'altra bellissima giornata, sicuramente piena di pubblico.
0: E allora, non possiamo dire come si dice, è una parolaccia, non si dice, però gliele auguriamo tanta.
1: Sì, no, ma si può dire,
0: E allora...
1: a teatro... A teatro si può dire tanta merda.
0: Tanta merda. Anche perché è una vecchia consuetudine, cioè se ce n'era tanta vuol dire che le carrozze con i cavalli che arrivavano davanti al teatro erano tante, e lo spettacolo,
1: appunto,
0: come diciamo oggi, era sold out. E allora tantissimo.
1: Infatti.
0: Beh, quando vuole siamo qui. Grazie a Paolo Ponzio, presidente di Puglia.
1: Buongiorno a tous e a tu.
0: E noi ci fermiamo e torniamo alla nostra triste vita, come si dice.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E questi erano gli Earth, Wind & Fire con September. È lontano settembre, Piero Ca. È lontano, però insomma ce la faremo. E allora, ora parliamo del, in quest'ultimo spazio parliamo del polemicozzo del giorno, lo definirei io, perché in Città Vecchia c'è una polemica aperta sugli ascensori esterni nelle case popolari di via Garibaldi. Ieri, con una lunga nota sui social, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, che dovevamo avere in diretta ma non riusciamo a collegarci, ha scritto una riflessione aperta sulle case popolari tra Cartolina e Comunità Viva. Ha scritto Pascarella, ha detto: leggo con attenzione alcune critiche sollevate in merito all'intervento di Arca Ionica di via Garibaldi e intervengo nella mia veste di amministratore. Proprio per questo non è mia intenzione addentrarmi nel merito del dibattito puramente architettonico o estetico. Una discussione che rispetto profondamente e che lascio volentieri alle legittime sensibilità dei professionisti, ha detto Pascarella. Il compito di chi amministra la cosa pubblica tuttavia è un altro, è quello di assumere la responsabilità di scelte, ha scritto, un secondo che mi sono persa, eccola, di scelte complesse, bilanciando la tutela del patrimonio con le esigenze primarie e i diritti inviolabili di chi la città la abita tutti i giorni. E noi ce l'abbiamo in diretta, in videocollegamento, l'amministratore di Arca Ionica, Denny Pascarella. Buongiorno Pascarella.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il telefono lo riesci a mettere in orizzontale? Perfetto, più o meno, sì. Eccolo, perfetto, ci siamo. Allora, la bellezza architettonica è la necessità dell'ascensore nelle palazzine che sono di età umbertina, anzi fasciste quelle. Quindi come si fa a coniugare la situazione all'interno? Immagino che questa scelta non si potesse fare. Nelle scale non si potevano mettere, giusto?
1: Assolutamente no. Ma sì, ma infatti il tema è proprio questo, cioè penso che sia surreale questa discussione che siamo costretti a fare, perché, o meglio, sia una discussione di retroguardia, perché nel momento in cui noi portiamo in esecuzione un progetto che viene discusso in una conferenza di servizi da tutti gli enti preposti, ivi incluso soprintendenza.
0: Sì.
1: È evidente che stiamo parlando di ascensori che hanno un impatto, no? sul patrimonio esistente. Ma il tema non è il venir meno di un cono visivo. Il problema è quando si passaggiava da via di mezzo e si guardava verso il mare. Si guardava solo il mare e si saltava la visione del degrado che c'era, oppure no? E questo è il tema. Quello che oggi noi cerchiamo di porre all'attenzione non è una dicotomia, una contrapposizione tra coloro che si ritengono titolari di un senso estetico, di un patrimonio culturale esclusivo, e chi invece pensa solo alla tutela delle persone. Il tema è coniugare tutto nell'ambito di quelli che sono i finanziamenti a disposizione.
0: Perché sono stati fatti con i fondi PINQUA, certo.
1: Assolutamente. E bisogna realizzare, bisogna eseguire e fare dei progetti che siano realizzabili, che non rimangano poi sulla carta dei libri dei sogni, come spesso è accaduto. Cioè dal 2023, da quando sono arrivato io, non c'era un cantiere in piedi a Arca Ionica, tutti bloccati. Allora, quello a cui noi dobbiamo riflettere nell'ambito di questa discussione, che poi per l'amor di Dio ciascuno è giusto che ponga le proprie idee, le proprie critiche, ma quello che non è tollerabile, non è accettabile, è la presunzione di ricoprire un ruolo preminente culturale rispetto agli altri, perché noi forse sì, viene meno un cono visivo, ma stiamo puntando a un cono sociale.
0: Ah, anche perché la gente che abita le case popolari di quella zona della città vecchia sicuramente non sono ragazzi giovani che si fanno quattro piani a piedi, poi ricordiamo che quelle sono scale dell'epoca, quindi non sono neanche scale facili, e poi ci sono anche diversi disabili e persone con malattie, c'è una necessità reale per quegli ascensori. E anche se non ci fosse un diritto.

0: È assolutamente proprio questo il punto della questione. Cioè, oggi ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
0: È inconcepibile pensare, ma se ci sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno, diciamo, da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
1: Sì.
0: ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Barca Ionica, come collettività,
1: Certo,
0: poi per
1: come
0: l'amor di
1: comunità.
0: Dio ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: Ci resta
0: perda
1: male.
0: il senso visivo, ci resti male, ma
1: È
0: io
1: una
0: penso
1: necessità.
0: che la necessità, che diciamo, contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo. Anzi, noi dobbiamo, io devo ringraziare le persone perché coloro che stanno subendo i disagi sono le persone che abitano in via Garibaldi,
1: C'è una
0: perché
1: palazzina
0: sono
1: che dovrò
0: lavori
1: dire.
0: impattanti,
1: C'è
0: sono
1: una.
0: lavori impattanti.
1: Infatti, perché ci sono anche problemi strutturali antichissimi, diciamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Anzi, queste prime palazzine a Pinqua, diciamo così, erano le palazzine meno gravi come situazione strutturale. Voi immaginate che tra breve inizieremo i lavori di riqualificazione di altre tre palazzine e lì ci sarà un problema di non permanenza delle persone all'interno degli alloggi,
1: Dovranno proprio uscire dagli
0: che
1: alloggi.
0: dovranno uscire perché si dovranno rifare i solai per questioni di sicurezza. Quindi stiamo parlando di case che, se non si fosse intervenuto,
1: Non
0: tra un po'
1: sarebbero
0: di
1: state
0: tempo
1: più
0: non sarebbero
1: agibili.
0: esistite più. E allora
1: Io la
0: voglia campo
1: ringrazio, ho
0: visivo,
1: terminato
0: certo.
1: il tempo a mia disposizione, però la ringrazio per
0: Grazie a
1: questo
0: voi.
1: collegamento. Grazie a Denny
0: Grazie a
1: Pascarella,
0: voi.
1: amministratore di Arca Ionica. Noi, come avete sentito, ci dobbiamo salutare, questa puntata è finita. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o anche un messaggino WhatsApp al 339-680-6868, mandateceli, mi raccomando. E l'appuntamento termina qui, ma non con la

0: montatrice, ho dato gli auguri a tutti e non a lei. Sono una schifezza. Ciao.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Sono le 9.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
6: È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
5: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
4: Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
5: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
4: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
7: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
8: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000, per l'ottava volta, la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Ciao, siamo i Palasport.
4: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È finita in carcere la quarantenne rumena che seminava il panico a Taranto tra via Liguria e via Alemagna Grecia. La squadra volante ha eseguito la custodia cautelare disposta dal GIP Maccagnano su richiesta del PM Colaci. L'ultimo grave episodio risale al 6 giugno quando la donna, in stato di ebbrezza, ha aggredito 3 passanti senza motivo. Ad avere la peggio un'anziana di 70 anni che ha riportato la rottura del setto nasale e uno sfregio permanente al viso. Reato che rischia fino a 8 anni. La quarantenne, affetta da etilismo cronico e già nota per precedenti aggressioni, farà a breve l'interrogatorio di garanzia. 5 rinvii a giudizio, un'assoluzione, una condanna in abbreviato e 2 patteggiamenti respinti. È l'esito dell'udienza preliminare per l'inchiesta Pandora sulla gestione del carcere di Taranto e alcuni appalti tra il 2020 e il 2022. Il GUP Caroli ha mandato a processo l'ex direttrice Stefania Baldassari, il dirigente comunale Pisano, il funzionario Serio e i 2 imprenditori Contento e Bozzi. Assolto l'imprenditore De Bartolomeo, mentre una dipendente della Never Before Italia è stata condannata a 4 mesi. Le accuse a vario titolo vanno dalla truffa a falso fino a turbativa d'asta e corruzione. Assalto fallito nella notte al bancomat dell'ufficio postale di via Lama a Talsano. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico intorno alle 3:30 di questa mattina, con una violenta esplosione che ha svegliato i residenti e danneggiato anche il lunotto di una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze. Il colpo è però sfumato, la cassaforte infatti era vuota, proprio come indicato chiaramente da un cartello che escludeva la presenza di denaro nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici del gas per mettere in sicurezza l'area. Le indagini della polizia ora puntano sulle telecamere di sicurezza presenti nella zona. L'emergenza caldo colpisce duramente i dipendenti e gli utenti di Poste Italiane. Una portalettere fragile infatti è svenuta per il caldo in via Dante. La UILF PC Puglia accusa l'azienda di non aver protetto la dipendente e chiede di vietare le consegne tra le 12 e le 16. Disagi anche per l'utenza. A Lizzano la chiusura della sede costringe gli anziani in coda sotto il sole davanti a un container provvisorio. La CGIL, che ha montato un gazebo per offrire ombra, denuncia i rischi per la salute e la sicurezza dei pensionati e il trasferimento dei portalettere locali a Talsano. E voltiamo pagina. A un mese dai giochi del Mediterraneo, Taranto lancia il conto alla rovescia ufficiale. Martedì 21 luglio alle ore 21, Piazza della Vittoria ospiterà meno 30 con RDS. Un grande evento gratuito di musica e spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco, organizzato con la radio ufficiale della manifestazione, saliranno il conduttore Don Cash, il corpo di ballo e la mascotte dei giochi. E parliamo ancora di sport. Taranto cambia la sede del ritiro precampionato. La preparazione estiva si svolgerà a Chianciano Terme, provincia di Siena, e non più a Cascia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo che ha evidenziato criticità di natura logistica e strutturale nella sede umbra. I rossoblù saranno all'Atlantico Palace Hotel dal 27 luglio al 13 agosto per preparare la nuova stagione. Intanto prosegue anche il mercato. La società lavora per chiudere le trattative con i centrocampisti Luca Baldassini e Simone Bolognese e con il difensore Francesco Bertolo. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffen, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante

0: piante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, 2 uova fresche, 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, 2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

Ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, è tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, Olly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

è la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
0: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
2: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
0: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
1: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
0: Lo sport, la settimana tennistica continua con 2 italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding, Andrei Rublev. A Umago, invece, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, anche in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. In tutta la Puglia e tutta la Basilicata, oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di cose molto importanti, notizie, informazioni e la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Mi raccomando, come al solito, scrivetemi al 339-680-6868 e adesso partiamo con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

0: Carlissa, il pezzo in Memory of You su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94. Mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868, se volete intervenire in diretta 099 47 30 144, e se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. adesso facciamo una breve pausa e ci risentiamo e ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di

0: Leo Messi, che con 2 assist nega in rimonta alla rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno 2 parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della 4ª vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colomo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare 2 attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. E potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Lemon Tree, mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa non sentivamo questo pezzo dal 1995. Questa band tedesca, Fools Garden, mamma mia, che belli. Il testo, questo testo parla di questo ragazzo che aspetta una ragazza sotto l'albero dei limoni, usando i limoni come un simbolo, un mezzo e mezzo tra tristezza ma anche bellezza. Quindi questo è molto molto molto carino, che carino, che carino. Amici, detto questo, io voglio capire adesso se noi siamo o no collegati. Non siamo collegati, molto bene, molto bene. Mi fa piacere quando non riusciamo a raggiungere telefonicamente i nostri ospiti, e questo è molto particolare perché avrei voluto tanto parlarvi dello spavento di questa notte, perché a Lama, quindi in una zona di Taranto, intorno alle 3:30 hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane, e volevo un po' sapere da chi vive. C'è Stefania? Ok, benissimo. Allora Stefania, eccoci. Ciao Stefania.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, sei sveglia, sei a posto, è passato lo spavento? Cos'è successo? Stanotte alle 3:30 sappiamo che hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane a Lama, quindi un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo ovviamente di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Peccato però che non c'era una lira, come si dice.
1: Sì, erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
0: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
1: punto.
0: Sì,
1: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
0: Ah, ho capito, invece, capito.
1: Poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone. Io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
0: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo perché era sotto.
1: Eravamo tutti affacciati, erano ancora lì quando i malviventi erano ancora lì, eravamo tutti affacciati, li abbiamo visti.
0: Ah, beh, interessante, perché voglio dire, creare un botto del genere e restare lì è proprio una roba da geni proprio.
1: Quindi... No, ma poi ci sono i contatori del gas, cioè la cosa più pericolosa è che noi abbiamo i contatori del gas proprio vicino all'ufficio postale, come in tutte le palazzine, quindi...
0: Certo.
1: Poteva essere davvero
0: davvero una strage, perché

0: E a quel punto, se fossero esplosi i contatori, adesso non sono, no, non sono un tecnico, però suppongo che comunque sia una cosa molto pericolosa, in disparte del fatto che è pericoloso provocare un'esplosione sotto un'abitazione. Quindi va da sé che al di là del balcone che è stato danneggiato e dell'ufficio postale, perché penso che oggi sarà tutto inagibile.
1: Allora, io adesso non sono scesa, vedo un viavai di macchine, ma credo che dipenda dal fatto che stanno, diciamo, togliendo tutte le macchine parcheggiate in quell'area. Chi non ha sentito è da
0: Eh sì,
1: qualche
0: perché
1: altra
0: bisogna
1: parte.
0: mettere in sicurezza sicuramente
1: Sì, e
0: l'area.
1: hanno, diciamo, transennato tutta la zona, ci sono ancora forze dell'ordine, però credo, insomma, che l'ufficio postale non stia funzionando.
0: Pensate, e Stefania pensa, che bastava saper leggere perché c'era proprio sul bancomat affisso un avviso che informava gli utenti che lo sportello non conteneva denaro di notte. Quindi, ovviamente, questa è una misura adottata proprio perché è considerato particolarmente esposto al rischio di assalti. Quindi.
1: Calcolate che poi io ho il conto, abitando qui sopra, il bancomat funziona solo delle ore di apertura dell'ufficio
0: Dell'ufficio.
1: postale. Io poi
0: Dell'ufficio.
1: sono un'ex dipendente, quindi so bene che hanno questa misura, che hanno tolto i contanti quando l'ufficio chiude.
0: Ok, quindi
1: Quindi
0: non c'è possibilità né di
1: se mai...
0: prelevare e né di ovviamente
1: Il
0: rapinare.
1: pomeriggio non è possibile ritirare soldi dal bancomat di posta,
0: Di
1: perché
0: quello di
1: l'ufficio è
0: là,
1: chiuso.
0: perché l'ufficio è chiuso. Benissimo, Stefania, io sono vicina a te, ovviamente, a tutte le persone, a tutti voi che questa notte avete preso questo spavento e questa cosa che sicuramente non va bene in disparte di tutte le misure che adesso adotteranno per la sicurezza intanto degli impianti e dei luoghi in cui siete voi e ovviamente per fare sicurezza da un punto di vista proprio della criminalità. Quindi io ti ringrazio per questa testimonianza, un abbraccio a tutti quanti voi e ci aggiorniamo presto, va bene? Grazie Stefania. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È finita in carcere la quarantenne rumena che seminava il panico a Taranto tra via Liguria e via Alemagna Grecia. La squadra volante ha eseguito la custodia cautelare disposta dal GIP Maccagnano su richiesta del PM Colaci. L'ultimo grave episodio risale al 6 giugno quando la donna, in stato di ebbrezza, ha aggredito tre passanti senza motivo. Ad avere la peggio un'anziana di 70 anni che ha riportato la rottura del setto nasale e uno sfregio permanente al viso, reato che rischia fino a 8 anni. La quarantenne, affetta da etilismo cronico e già nota per precedenti aggressioni, farà a breve l'interrogatorio di garanzia. 5 rinvii a giudizio, un'assoluzione, una condanna in abbreviato e 2 patteggiamenti respinti. È l'esito dell'udienza preliminare per l'inchiesta Pandora sulla gestione del carcere di Taranto e alcuni appalti tra il 2020 e il 2022. Il GUP Caroli ha mandato a processo l'ex direttrice Stefania Baldassari, il dirigente comunale Pisano, il funzionario Serio e i 2 imprenditori Contento e Bozzi. Assolto l'imprenditore De Bartolomeo, mentre una dipendente della Never Before Italia è stata condannata a 4 mesi. Le accuse a vario titolo vanno dalla truffa a falso fino a turbativa d'asta e corruzione. Assalto fallito nella notte al bancomat dell'ufficio postale di via Lama a Talsano. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico intorno alle 3:30 di questa mattina, con una violenta esplosione che ha svegliato i residenti e danneggiato anche il lunotto di una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze. Il colpo è però sfumato, la cassaforte infatti era vuota, proprio come indicato chiaramente da un cartello che escludeva la presenza di denaro nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici del gas per mettere in sicurezza l'area. Le indagini della polizia ora puntano sulle telecamere di sicurezza presenti nella zona. L'emergenza caldo colpisce duramente i dipendenti e gli utenti di Poste Italiane. Una portalettere fragile infatti è svenuta per il caldo in via Dante. La UILF PC Puglia accusa l'azienda di non aver protetto la dipendente e chiede di vietare le consegne tra le 12 e le 16. Disagi anche per l'utenza. A Lizzano la chiusura della sede costringe gli anziani in coda sotto il sole davanti a un container provvisorio. La CGIL, che ha montato un gazebo per offrire ombra, denuncia i rischi per la salute e la sicurezza dei pensionati e il trasferimento dei portalettere locali a Talsano. E voltiamo pagina. A un mese dai giochi del Mediterraneo, Taranto lancia il conto alla rovescia ufficiale. Martedì 21 luglio alle ore 21, Piazza della Vittoria ospiterà meno 30 con RDS. Un grande evento gratuito di musica e spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco, organizzato con la radio ufficiale della manifestazione, saliranno il conduttore Don Cash, il corpo di ballo e la mascotte dei giochi. E parliamo ancora di sport. Taranto cambia la sede del ritiro precampionato. La preparazione estiva si svolgerà a Chianciano Terme, provincia di Siena, e non più a Cascia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo che ha evidenziato criticità di natura logistica e strutturale nella sede umbra. I rossoblù saranno all'Atlantico Palace Hotel dal 27 luglio al 13 agosto per preparare la nuova stagione. Intanto prosegue anche il mercato. La società lavora per chiudere le trattative con i centrocampisti Luca Baldassini e Simone Bolognese e con il difensore Francesco Bertolo. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Emma Fabri Fibra, Antidroga, questo è il loro nuovo singolo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadellatv.it, sul nostro DAB Plus, le frequenze Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, canale 94 digitale terrestre, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento, perché a Taranto arriva a Crescere Genitori, per dare gli strumenti per proteggere i propri figli e i bambini. Domenica 19 luglio 2026, dalle 10.45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto si svolgerà questo evento. Io voglio parlarne proprio insieme ad Ambra Bernazzani, che è la coordinatrice della Rete Nazionale Istruttori Salvagente Italia. Buongiorno Ambra, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, essere genitori significa, voi lo dite, crescere insieme ai propri figli, questo in generale è così. Ogni fase della loro crescita porta nuove sfide, nuovi rischi, nuove responsabilità. Proprio per questo nasce Crescere Genitori, che cos'è?
1: Allora, il nostro evento è un evento che nasce un po' da quello che siamo, no? Noi siamo un'associazione, una no profit, che da anni si occupa di formazione e di progetti sociali, con un unico obiettivo, che è quello di proteggere la vita dei bambini. Partiamo da un po' di dati. Ogni anno in Italia 500 bambini muoiono per cause prevenibili, quindi non per malattie improvvise e incurabili, ma per eventi che capitano e a cui noi cerchiamo di dare una risposta, e la nostra risposta è la formazione. Quindi questo evento a teatro si contestualizza nella nostra missione, che è quella di combattere contro queste morti, proteggere la vita dei bambini partendo proprio dalla formazione, che è l'arma più potente che abbiamo, e questo facciamo a teatro, quindi facciamo formazione.
0: Ah, benissimo, perché durante l'incontro saranno affrontati diversi temi, ce li vuoi dire?
1: Sì, parto da una frase, diciamo, che a volte a teatro condividiamo, che è la lettera di un bambino di 9 anni che scrive alla sua mamma, cioè scrive una lettera, un tema a scuola, dicendo: mia mamma, se fosse un oggetto, sarebbe una gomma, perché cancella tutte le mie paure.

0: E questo è un po' il punto di partenza. L'evento parla di alcuni argomenti, ovviamente non tutti, perché il tempo comunque è quello che è e dobbiamo puntare all'efficacia, con un doppio obiettivo. Il primo è quello di dare gli strumenti ai genitori per proteggere la vita dei propri figli. Il secondo è quello di far capire quanto sia importante l'esempio e l'educazione.
1: Giusto.
0: Quindi parliamo di argomenti come la sicurezza in strada. Oggi il 57%, questa è una statistica aggiornata, dei bambini non viene trasportato in sicurezza. Ora, lì dietro chiaramente non ci sono persone incoscienti, disgraziate, pazzi, ma ci sono persone non formate, e questo dipende molto anche da come noi ci comportiamo. Banalmente, la cintura di sicurezza, che è un dispositivo obbligatorio per legge, nei sedili posteriori in Italia viene utilizzata dal 34% delle persone. Quindi questo per noi è un link, cioè il nostro comportamento sbagliato, perché non abbiamo una giusta percezione del rischio, provoca poi un comportamento sbagliato verso la protezione di un bambino, che poi è quello che fa scatenare eventualmente la morte di un bambino in un incidente.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi la strada è uno degli, esatto, è uno degli argomenti che trattiamo, insieme alla tecnologia, altro argomento molto attuale. Un'altra statistica, così per far riflettere, da un'intervista recente, il 42,8% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni si rivolge all'intelligenza artificiale per problemi di cuore, scolastici, di amicizia. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché a volte la tecnologia non è un problema, ma è la risposta a un problema, e da adulti noi dobbiamo conoscere questo argomento per poter essere delle guide per i ragazzi. Quello che vediamo però è che spesso proprio gli adulti usano impropriamente la tecnologia.
1: Assolutamente.
0: E quindi la formazione deve avere un po' questo duplice scopo.
1: Assolutamente.
0: E poi chiaramente parliamo...
1: Sì, no, dico, abbiamo le stesse idee, nel senso che crescere genitori proprio la spiega bene, no? È un, come dire, un titolo che spiega bene tutto quanto, perché se parliamo, anche parlerete di temi di percezione del rischio, prevenzione di incidenti, la prevenzione è importante, la percezione del rischio, come hai appena spiegato, la sicurezza in auto e il corretto utilizzo dei sistemi, tecnologie web, anche il rapporto di fiducia, perché stavamo arrivando lì, no? Dalla tecnologia web e social network al rapporto di fiducia, e poi primo soccorso e manovre salvavita con dimostrazioni anche pratiche dal vivo. Tutto questo accadrà intanto il 19 luglio dalle 10.45 alle 13 al Teatro Cresta di Taranto, e poi sicuramente possono consultarvi, possono chiedervi informazioni di qualsiasi genere e tipo sui vostri social e sulle vostre pagine, giusto? Ci sono le pagine dedicate.
0: Assolutamente, faremo le manovre di disostruzione anche a teatro, come giustamente hai ricordato, perché un minuto e mezzo è il tempo che si ha per intervenire in caso di soffocamento, quindi
1: mamma mia,
0: bisogna
1: proprio
0: essere formati.
1: Certo.
0: Esatto, meno della nostra intervista praticamente.
1: Assolutamente, quindi dobbiamo essere velocissimi ed essere in grado intanto di capire, già partiamo dal primo vostro tema, la percezione del rischio, no? Insieme a tante altre cose, nella cronaca di questi giorni c'è questa ulteriore, un'altra bambina risucchiata dal bocchettone, che adesso è gravissima in piscina, per dire, una delle tante cose insieme a tutto il resto. Io, Ambra, ti ringrazio, spero di rivederti e di parlare con te ancora per continuare ad informare le persone, magari con piccole pillole dedicate proprio per spiegare precisamente cosa bisogna fare e come intervenire. Ti ringrazio per essere stata qua su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, e buon lavoro, a presto.
0: Grazie mille, ci trovate online sui social, Instagram, Facebook e
1: ovunque possono chiedere. E poi
0: domenica.
1: Al Teatro Crest di Taranto. Grazie Ambra, a presto, buona giornata. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica. No, do lì nella regia, perché con la musica? Lì nella regia, guardate Piero.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: eccoci qua di nuovo in onda. Everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo dei Tears for Fears. Marcello Nitti, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ah sì, beh, sono tanti. Noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, ci ascoltano sui 96.5 FM, anche sul nostro sistema DAB Plus. Sai che abbiamo anche il DAB adesso?
1: No, non sapevo.
0: Allora, gli FM ci sono, 96.5 FM, poi ci sono le frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali, quindi completamente prive. Sai che l'FM, che poi noi amiamo del resto,
1: certo,
0: l'FM è quello che fa leggermente, sai, quel fruscio. Invece sulle frequenze DAB tu hai un segnale digitale, quindi perfettamente pulito. E noi siamo anche lì, poi ovviamente in streaming sui siti Radio Cittadella e Cittadella TV e sul canale 94, tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Quindi qualcuno ci sta guardando, e salutiamo tutti quelli che ci guardano da ovunque, perché poi con lo streaming andiamo anche oltre,
1: sì,
0: oltre l'Italia e quindi in tutto il resto del mondo. Detto questo, noi siamo qua perché, come ogni anno, il nostro appuntamento con Marcello Nitti per la sua bellissima mostra fotografica che si chiama quest'anno Holly in Love.
1: Sì, è praticamente un omaggio a una grande artista, una grande attrice, e naturalmente nel complesso a quel famoso film che è stato Colazione da Tiffany.
0: Mamma mia, tu ti sei ispirato a quello?
1: Mi sono ispirato a questo film che ho visto da ragazzino, poi l'avrò visto una seconda, una terza, una quinta.
0: Sì, sono quelle cose
1: volta,
0: che tu dici, ma
1: poi...
0: io ho bisogno di rivedere questo film. E alla fine è nata una fiamma dentro di te, no?
1: Sì.
0: Un desiderio,
1: ti ricordi
0: un'esigenza.
1: Quando uscirono le prime VHS? Allora
0: sì,
1: bisognava comprare il film.
0: Sì.
1: Dopo è uscito il DVD,
0: sì,
1: e quindi bisognava ricomprarlo.
0: Sì.
1: Penso un po'.
0: Mamma mia, che bello, che bello, assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, il VHS, il DVD.
1: Esatto, ce l'abbiamo tutti.
0: Ma c'è una musica che ti ha ispirato particolarmente per questo?
1: Chiaramente la colonna sonora del film era scritta da Henry Mancini, la canzone che ha sostenuto tutto quel film, Moon River, che è stata anche cantata da Audrey Hepburn,
0: sì,
1: ed è rimasto un must perché è stata coverizzata da tantissimi artisti,
0: certo,
1: nel mondo, e tra cui c'è anche una bellissima versione di quasi 10 minuti di Morrissey.
0: Mamma mia, che bello. Senti, ma possiamo ascoltare un pezzettino? So che tu l'hai preparato.
1: Questo magari è l'originale. È l'originale.
0: Quello che vuoi tu ascoltiamo. Allora togliamo un attimo la base, che ce l'ascoltiamo un secondo. Vai. Ok, mettiamo play un attimo, eh.
1: Aspetta.
0: Sì, un attimo, arriva, amici, arriva un secondo, perché noi vogliamo sentire l'originale, quello a cui Marcello Nitti si è ispirato.

0: facciamo noi a non ispirarci con questa musica meravigliosa? E Marcello lo ha fatto proprio attraverso questo, che è una cosa bellissima, amici. Pensate, Moon River, e tu hai creato questa mostra.
1: Sì, ho lavorato a questa idea, ho preso i concetti principali di questo film e anche quelli un po' nascosti. Ho riletto per 2 o 3 volte il libro di Truman Capote, da dove è poi è stata presa la storia per fare il film. E pensate che il regista di questo film era Black Edwards, praticamente l'uomo della Pantera Rosa, quello che ha fatto quei film. E Black Edwards era un regista romantico, se vogliamo, e anche un po' burlone.
0: Assolutamente vero.
1: Ed è stato praticamente un grande evento quando questo film fu pubblicato nel 1961, pensate un po'. E l'idea di chiamare un taxi alle 5 del mattino per andare a vedere la vetrina della gioielleria Tiffany nella Fifth Avenue poteva venire in mente solo a loro.
0: È vero.
1: E quindi la scena iniziale, bellissima, tranquilla, serena, con questa musica di accompagnamento, ci faceva vedere Audrey Hepburn con un bellissimo abito da sera, tutta ingioiellata, con un cornetto semplice, mentre scendeva dal taxi di colore giallo per poi andare a vedere questa vetrina di...
0: Ci stai facendo sognare, Marcello, guarda, ci stai proprio facendo sognare. Io ogni volta che ti ascolto i minuti volano, ma avremmo bisogno veramente di ore, di ore, di ore, tante tante ore per raccontare. E tu tutto questo lo trasformi in ritratti?
1: Sì, praticamente realizzo delle piccole storie che devo mettere in pratica, quindi sono delle nature morte, quindi vado alla ricerca di oggetti e materiali anche da creare e ricreare per avvicinarmi a quell'idea di quel momento, di quel film.
0: Mamma mia, che bello, mamma mia, bellissimo. All in Love, questo è il vernissage.
1: Sì,
0: sarà domenica, la domenica 19 luglio alle ore 18:30, e lo ricordiamo sempre che è in Vico Quarto
1: a Gesilao
0: Milano
1: 7.
0: Allora, Vico Quarto a Gesilao Milano numero 7 a Martina Franca, che è un po' il luogo, no? Il tuo luogo,
1: sì, estivo.
0: Il tuo luogo estivo. E poi tutti i giorni in esterni con luce naturale dal 20 luglio al 2 agosto dalle 17 alle 20, quindi si può andare sempre. In questo caso, nell'evento del vernissage di domenica 19 luglio alle 18:30, introdurrà Piero Marinò e poi ci saranno le poesie di Barbara Gordon.
1: Barbara mi è vicina da oramai 5 anni, quindi questo inizia il 6° anno. Beh, che mi accompagna con le sue poesie. Naturalmente le sue poesie hanno una loro vita, una loro strada.
0: Assolutamente.
1: E questo mi fa molto piacere, se possiamo unire e aiutarci a vicenda.
0: Assolutamente, sempre così, le contaminazioni sono sempre belle, sono sempre, riempiono e donano sempre qualcosa.
1: Grazie.
0: Sono dei valori aggiunti sempre, come lo sei tu per noi quando vieni qua. Guarda, Marcello, grazie,
1: grazie,
0: grazie,
1: grazie a voi
0: mille.
1: Tutti, perché siete una

0: una verità.
1: Grazie.
0: Quindi è stupendo poter sapere di venire in un centro come questo, molto bello, attrezzato, uno studio che funziona.
1: Sì.
0: E quindi il dialogo poi ci porta ad abbracciare tutta la comunità della nostra città e oltre.
1: E oltre, assolutamente. Grazie mille per le tue parole. Grazie a Marcello Nitti. Linea alla regia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it.

0: 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il Collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
1: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
2: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
1: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Bimbi Maestre insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno,
1: ben trovata.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, oggi noi abbiamo parlato nelle precedenti puntate insieme al dottor Leonardo Mortato e anche al pedagogista Gennaro Tortorella, abbiamo parlato di adolescenza, del gioco nell'adolescenza, dell'importanza dell'apprendimento attraverso l'esperienza e quindi il gioco. Oggi noi parleremo, continuando questo argomento, ma
2: parleremo anche dell'obesità, però vorrei continuare sulla scia lasciata dai miei amici. Io sono stata a due convegni, poi vi dirò tutte le novità che ho imparato.
1: Grazie.
2: Perché lo scopo è sempre quello.
1: Grazie.
2: E uno degli argomenti che ho scelto, collegandomi all'idea, no, del gioco, quindi del movimento durante l'estate, è la stagione ideale per muoversi, non quando fa caldo,
1: quando fa caldo,
2: dobbiamo stare in casa. Devo dire, negli ipermercati il rischio è che i bambini poi vengano via con la laringodisfonia, molti con l'abbassamento, perché sono molto freddi,
1: sono
2: e faccio un appello,
1: vero.
2: Forse dobbiamo chiamare i direttori, mi hanno detto che non si può abbassare, meglio alzare l'aria. Io sono andata a dirlo a Porte dello Ionio, ho detto ragazzi è troppo freddo, se vengono i bambini col caldo fuori di quasi 40 gradi e vengono dentro, l'impatto
1: ma
2: termico,
1: ma non so come funziona quel sistema,
2: mi hanno detto
1: lì.
2: Che lì proprio alle Porte dello Ionio c'è centralizzato, impossibile. Allora io dico ragazzi, i bambini piccoli non li portate, andate a fare la spesa e poi magari già nei negozi intorno è meno meno freddo, e magari verso le 7 poi si va al parco. Perché? Mettete i propellenti per le zanzare,
1: sempre.
2: Mettete i cerottini ai bambini piccoli e anche il velo ai bambini molto piccoli sulle carrozzine,
1: sì.
2: E andatevi a fare delle passeggiate anche sugli scogli, in riva al mare, in luoghi anche un po' meno affollati, di Viale del Tramonto, dove ci sono molte molte persone. Però devo dire, all'aperto potete farlo, si cammina volentieri con le carrozzine,
1: sì.
2: E fate movimento anche voi genitori. L'importante durante l'estate è non impigrirsi. Perché se ci impigriamo, a parte che non sviluppiamo i ricordi ancestrali dei nostri genitori, il gioco della campana, il gioco delle pietre,
1: tutti,
2: il gioco di
1: sfiga
2: a chiappa colori, ora me li si ricorda, la palla avvelenata, la palla a volo.

0: la palla prigioniera, pallavolo. Dico ai bambini, no, quando vedo un po' di gibbo al controllo della scoliosi, che si chiama scoliometria, noi lo facciamo nei pediatri, dico: c'è un lieve gibbo, non bisogna fare niente, giocare a pallavolo con mamma o papà o con un fratello in due, perché già il fatto di giocare in tre ti impone un po' di torsioni, in due, anche in acqua dove non si dà troppo fastidio, nella villa dei nonni, nella villa al mare, nelle ore non troppo calde,
1: anche per strada. Poi alla fine
0: noi giocavamo per strada,
1: un parchetto, una roba, la troviamo. Noi giocavamo per strada, ragazzi.
0: Noi eravamo in un'epoca
1: che ho fatto tutte queste cose.
0: Non siamo molto anziane, ma giocavamo
1: per strada. No, ma che anziani. Giocheremmo anche adesso, se avessimo il tempo.
0: Ma ovviamente con la vigilanza di un adulto si può fare il gruppetto di bambini, l'abbiamo proposto anche altre volte. E poi andare a piedi, sempre quando non fa troppo caldo e ora che le temperature si abbasseranno un po', a piedi in centro. Chi abita dove ho lo studio io, no, in via Venezia, può andare a piedi in centro e tornare, e magari fa degli intervalli, si ferma a prendere un po' d'acqua, per mangiare un gelato.
1: Ma è tutta una questione di abitudine alla fine.
0: Il pedibus, cioè con i piedi.
1: Con i piedi,
0: è la teoria che dovremmo rilanciare.
1: Io l'altro giorno, sai che ho fatto? Ero tornata dal lavoro stanca, stanchissima, e ho voluto prendere la bicicletta.
0: Bellissimo.
1: Ho detto: ma io ho un giro con la bici, da quanti anni non lo faccio? Voglio prendere la bici. Ho preso la bici veloce, nel senso di come potrei andare io adesso. Non immaginiamo cosa. Però a me sembrava così, col vento una faccia. Dopo 3 minuti buco la ruota. Però ho fatto la mia passeggiata non in bici, ma con la bici. Quindi
0: a fianco alla bici.
1: Ho finito la mia passeggiata, caffettino.
0: Sì, dai, è così bello, le cose semplici, no? Nelle cose semplici
1: con le persone
0: c'è la bellezza,
1: che ami, poi diventa una cosa bella.
0: Quindi lo sto dicendo anche ai bimbi che sono un po' in sovrappeso, ora parleremo anche dell'obesità, però voglio prima darvi altri spunti. Quindi uscire a piedi sulla spiaggia, non stare lì tutti a leggere un libro, sì, però quando si va in mare, dico ai bimbi:
1: nuotiamo,
0: correte e tuffatevi di corsa, e poi nell'acqua nuotate tanto, muovetevi, giocate con gli amici, schizzatevi l'acqua, se vi va l'acqua in bocca, sputate. Ci sono molti enterovirus, ci sono molte forme gastroenteriche. Sto spiegando ai piccolini, è come se un bimbo facesse le puzzette o la pipì nell'acqua, che poi capita che un po' di pipì ci sono. Quindi mi raccomando, sputate, fate le fontanelle. Quindi questi accorgimenti
1: ne parliamo tra poco. Linea alla regia.
0: Ok. Cosa sogni?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica, la dottoressa Grazia Benedetti. Stiamo parlando oggi di gioco, di possibilità di fare delle attività all'aperto per prevenire o curare
2: l'eccesso ponderale e l'obesità.
1: Esatto, fino ad arrivare all'obesità. Ci sono tanti giochi che si fanno. Io volevo aprire una piccola parentesi, so che tu me lo permetterai.
2: Certo,
1: sui giochi nei parchi. Ero in un parco qualche sera fa a guardare dei bambini bellissimi a giocare. Una cosa che mi è dispiaciuta molto è stata vedere una bimba col telefono così al parco. Quindi camminava questa bambina con il telefono, con i cartoni, le cose. Allora,
2: non capisco. Compito del genitore subito interrompere questo meccanismo assurdo.
1: Non capisco. Se tu sei al parco, bambina bella di 5 anni, 6 anni, tu giochi.
2: Ma 5-6 anni col tablet, col cellulare, ma stiamo scherzando.
1: Una follia. Quindi
2: ragazzi,
1: vedevo
2: attenzione.
1: Quelle scene e stavo male, perché proprio si sta proprio male, almeno io sto male. E poi dall'altro vedevo tutti sti bei bimbi correre, fantastici, e beh, però una differenza. I maschietti prepotenti che usavano i giochi del parco solo loro, prevalentemente loro, e ste bambine che non riuscivano ad inserirsi nel gioco.
2: E i genitori dove erano?
1: E questo è il problema. Ma questi genitori, no? Non possono andare lì e dire: amore mio, è il tuo turno, aspetta, dai spazio.
2: Educare all'altro, all'ascolto dell'altro, all'attenzione dell'altro, per favore.
1: Genitori a pascolare nel
2: parco. Non siamo amici dei nostri figli,
1: ragazzi,
2: siamo educatori. E da noi dipende, e soprattutto l'esempio.
1: Ma poi perché una bambina può uscire la sera con i genitori e non divertirsi, e il bambino divertirsi?
2: Ma là
1: anzi
2: fanno gruppo, là c'è già un gruppetto e non va bene, perché da lì inizia il bullismo.
1: Oh,
2: dalle piccole cose inizia il bullismo.
1: Ci rendiamo conto?
2: Bisogna correggerli. E poi il fatto di muoversi, di correre, di fare, oppure inventiamo dei giochi alternativi in attesa che il turno della bimba arrivi. Ma il turno della bimba o del bimbo, a seconda di chi è vittima, perché ci sono anche alcuni bambini
1: io
2: timidi
1: visto...
2: vittime,
1: giusto.
2: Cioè non è che è un discorso di sesso, è un discorso
1: tempra. Certo.
2: Noi dobbiamo tutelarli. In attesa del turno si fa un altro gioco, ma il genitore non è che si mette di lato con l'amica o col cellulare, peggio ancora. Il genitore è bene che stia lì, che vigili un po' e che faccia fare. Non bloccateli se corrono, se rischiano
1: devono
2: anche di cadere.
1: Vero che devono correre,
2: sì, devono correre, devono salire, devono sperimentare, perché questa vita seduti sui divani con i cellulari, che vi prego, non date ai bambini. In questo periodo c'è un aumento dell'uso, molto meglio un libro. Perché voi direte: vabbè, il cellulare fa male, ma il cellulare trasmette onde elettromagnetiche. Il libro è vero che è da vicino, e se uno vede sempre da vicino poi non si abitua alla visione da lontano, ma il libro tu lo leggi per un po', poi fai un'altra cosa. Il cellulare ti trasmette onde che fanno male agli occhi e ti avvia alla pigrizia, che è la base dell'obesità. Sta aumentando l'obesità tra i bambini. È venuto il professor Miraglia del Giudice, un grande nome italiano, al Salone degli Specchi, uno dei convegni che abbiamo fatto, e lui ha sottolineato l'emergenza per noi pediatri di far prevenzione. Quindi indurre i bambini al gioco. A un bambino non puoi dire fai la dieta, non si deve dire, perché lo mortifichi.
1: Certo.
2: Si può suggerire: amore, guarda, la sera ho una bella insalatona, bevi tanto acqua, perché se tu bevi l'acqua alle 19, alle 20 è meno fame, ti riempi un po' lo stomacchino di acqua. Ci sono anche dei prodotti per i bambini che già sono in eccesso ponderale, naturali, che tendono a bruciare le calorie in eccesso e a ridurre poco a poco il senso della fame.
1: Sì.
2: Perché hanno fame.
1: Certo.
2: Nel periodo prepubere i bambini, anche quelli magri, che
1: ce le
2: hanno, le mamme dovevano dire:
1: una fame da lupi.
2: Non ti preoccupare, vedrai che da grande poi diventerà grossa, non dargli la pappa reale, perché da grande poi dovrò metterlo a dieta.
1: Ma sta roba della
2: anni,
1: pappa reale.
2: No.
1: Ma
2: non la dobbiamo. Non serve, perché poi a 11 anni diventano tutti grossi, ma non per colpa della pappa reale, perché
1: certo,
2: cambiano le abitudini. Vanno ai McDonald's. Vi prego, non ce l'ho con i McDonald's, però è cibo spazzatura. Allora spendete un euro di più e comprate un panino fatto con un pane buono.
1: La nostra cara nutrizionista Fabiana Olivetti, che viene, tu sai, qua abbiamo la rubrica, mi dice, mi ha dato una chiave di lettura meravigliosa. Allora, le cose sane hanno al massimo 3 ingredienti.
2: Sì.
1: Quindi, se tu mangi una fettina di carne, un pesce, un'insalata, una verdura, delle spezie in quantità, verdure
2: spezie, abbiamo detto in quantità,
1: pasta,
2: no? Odori, basilico, spezie, in quantità si possono
1: cosa
2: mettere.
1: Può farci male di questo?
2: Niente.
1: Oh.
2: Invece quelle creme, quegli intingoli, il pane bianco di McDonald's non va bene. Ma contiene un sacco di grassi idrogenati e anche quello con cui io... Allora, se costa poco, tutto quello che costa poco... Non è, ma non è che i negozi italiani sono meno furbi, fanno una scelta di qualità. Una cosa buona abbiamo, l'alimentazione, e quindi preserviamola. E così come le stoffe, no? Quando io dico non spendiamo molti soldi per comprare più cose di materiali sintetici, poche, ma di cotone, di lino, una camicia di seta, poche cose.
1: Una.
2: Poi
1: camicia.
2: Passano da un fratello all'altro, uno, non c'è bisogno di esagerare, ma magari scegliamo anche il cibo giusto. E,
1: sì.
2: E perché l'obesità dipende anche da questi grassi idrogenati, da tutte quelle creme,
1: il
2: ketchup, i conservanti,
1: e
2: la maionese, gli zuccheri, e poi danno il big match, non so come si chiama. Io non vado da tanto.
1: Amici, le cose semplici sono le migliori e ci fanno stare in salute. Grazie. Io so che tra poco arriva Leonardo, che sta con i motori accesi.
2: Lui parlerà di argomenti sempre molto carini, aveva delle curiosità oggi. Infatti abbiamo detto alleggeriamo in estate. Non volevo fare l'intervento clinico perché vi avrei dovuto dire 5 kg in più danno steatosi, cioè danno grasso epatico. Mi raccomando, muoverci. Muoviamoci in casa. Io ho la casa con le scale e per questo sono abbastanza in linea.
1: Sì.
2: E quindi a casa, negli appartamenti, dove è meno caldo che fuori, saliamo le rampe di scale.
1: Facciamoci più rampe.
2: Camminiamo di più a piedi. La sera usciamo, prendere il gelato, e i bambini non con i tablet e cellulari, insieme a giocare, anche ad acchiapparella, anche a nascondino, e giochiamo con loro.
1: Sì.
2: A nascondino, inventiamoci dei giochi.
1: Bellissimo. Bellissimo.
2: Movimento, la parola d'ordine è movimento, attività fisica, camminare a piedi anche in città da un punto all'altro, e prepariamoci all'uso della BRT, perché bisogna usare meno la macchina perché inquina.
1: Va bene, grazie.
2: Va bene.
1: Noi abbiamo finito proprio il tempo, noi ci rivediamo alla prossima rubrica Bimbi Maestri. Adesso sta per arrivare Leonardo Mortato. Grazie, grazie a Benedetti.
2: Ciao,
1: alla prossima. Linea alla regia.
2: Ciao.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È finita in carcere la quarantenne rumena che seminava il panico a Taranto tra via Liguria e via Alemagna Grecia. La squadra volante ha eseguito la custodia cautelare disposta dal GIP Maccagnano su richiesta del PM Colaci. L'ultimo grave episodio risale al 6 giugno, quando la donna, in stato di ebbrezza, ha aggredito 3 passanti senza motivo. Ad avere la peggio un'anziana di 70 anni che ha riportato la rottura del setto nasale e uno sfregio permanente al viso, reato che rischia fino a 8 anni. La quarantenne, affetta da etilismo cronico e già nota per precedenti aggressioni, farà a breve l'interrogatorio di garanzia. 5 rinvii a giudizio, una assoluzione, una condanna in abbreviato e 2 patteggiamenti respinti. È l'esito dell'udienza preliminare per l'inchiesta Pandora sulla gestione del carcere di Taranto e alcuni appalti tra il 2020 e il 2022. Il GUP Caroli ha mandato a processo l'ex direttrice Stefania Baldassari, il dirigente comunale Pisano, il funzionario Serio e i 2 imprenditori Contento e Bozzi. Assolto l'imprenditore De Bartolomeo, mentre una dipendente della Never Before Italia è stata

stata condannata a 4 mesi. Le accuse a vario titolo vanno dalla truffa a falso fino a turbativa d'asta e corruzione. Assalto fallito nella notte al bancomat dell'ufficio postale di Via Lama a Talsano. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico intorno alle 3:30 di questa mattina, con una violenta esplosione che ha svegliato i residenti e danneggiato anche l'unotto di una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze. Il colpo è però sfumato, la cassaforte infatti era vuota, proprio come indicato chiaramente da un cartello che escludeva la presenza di denaro nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici del gas per mettere in sicurezza l'area. Le indagini della polizia ora puntano sulle telecamere di sicurezza presenti nella zona. E l'emergenza caldo colpisce duramente i dipendenti e gli utenti di Poste Italiane. Una portalettere fragile infatti è svenuta per il caldo in via Dante. La UILF PC Puglia accusa l'azienda di non aver protetto la dipendente e chiede di vietare le consegne tra le 12 e le 16. Disagi anche per l'utenza. A Lizzano la chiusura della sede costringe gli anziani in coda sotto il sole davanti a un container provvisorio. La CGIL, che ha montato un gazebo per offrire ombra, denuncia i rischi per la salute e la sicurezza dei pensionati e il trasferimento dei portalettere locali a Talsano. E voltiamo pagina. A un mese dai giochi del Mediterraneo, Taranto lancia il conto alla rovescia ufficiale. Martedì 21 luglio alle ore 21, Piazza della Vittoria ospiterà meno 30 con RDS. Un grande evento gratuito di musica e spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. Sul palco, organizzato con la radio ufficiale della manifestazione, saliranno il conduttore Don Cash, il corpo di ballo e la mascotte dei giochi. E parliamo ancora di sport. Taranto cambia la sede del ritiro precampionato. La preparazione estiva si svolgerà a Chianciano Terme, provincia di Siena, e non più a Cascia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo che ha evidenziato criticità di natura logistica e strutturale nella sede umbra. I rossoblù saranno all'Atlantico Palace Hotel dal 27 luglio al 13 agosto per preparare la nuova stagione. Intanto prosegue anche il mercato. La società lavora per chiudere le trattative con i centrocampisti Luca Baldassini e Simone Bolognese e con il difensore Francesco Bertolo. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Radio.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri. Prima c'era Grazia Benedetti, adesso c'è il dottor Leonardo Murtato.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora, noi con Grazia abbiamo parlato dei bimbi e della pericolosità di non fare movimento, quindi, e anche di mangiare male. Ecco, diciamo, proprio mangiare male, non mangiare non sano, cioè proprio mangiare male. Cosa significa? Che questo consigliava Grazia, è un periodo in cui si può uscire di più, è un periodo in cui ovviamente non nelle ore calde, però si può fare dalla sera in avanti o in alcuni momenti della mattina presto, fare delle passeggiate, andare al mare, dai bimbi piccoli a quelli più grandi. E consigliava anche agli adulti, siccome noi parlavamo anche con Gennaro Tortorella, no, del gioco come apprendimento, del gioco come rapporto di connessione con i genitori, cosa c'è di meglio che andare in un parco e giocare con i propri figli?
2: Direi proprio sei partita al punto giusto, Anna, nel senso che noi invitiamo le famiglie, i genitori proprio a uscire, cioè approfittare proprio dell'estate, no? Che siamo più liberi, no?
1: Sì.
2: Tutti quanti, anche se siamo un po' tormentati da questa canicola ultimamente.
1: La sera
2: si può uscire, si può andare in parco, è un momento, diciamo, prima di evasione, poi sicuramente il fatto di andare fuori, fare un po' di attività fisica, muoversi, anche sgombrare la mente da questi disturbi assillanti che affliggono spesso i genitori, non tanto i figli, ma noi genitori siamo sempre
1: preoccupati
2: per qualcosa che poi non capiamo. Poi lo sai, poi io che mi occupo sempre di benessere penso sempre al qui ora, penso sempre che
1: è giusto, tutti quanti abbiamo i problemi, un problema uno ce l'abbiamo tutti, però come dici tu, qui e ora, qua con i bambini, preoccupiamoci di questo, nel senso
2: occupiamoci di questo e godiamo di questo momento con i nostri figli.
1: Tanto i problemi non passano se noi ci preoccupiamo,
2: sono lì, dobbiamo.
1: Sai qual è la mia filosofia di vita? La mia filosofia di vita è: se c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Se non c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Scusa Leonardo,
2: non vi sono
1: tante altre strade, quelle alternative. Come dici tu, il qui e ora è importante per i bambini.
2: Il qui e ora per me vuol dire essere sempre presenti nel momento in cui le cose accadono.
1: Sì.
2: Cioè, secondo me è quella.
1: Immagina una scoperta di un bambino o il ricordo. Io ho i ricordi, per esempio, del mio papà che mi insegnava ad andare in bicicletta, no? E ricordo anche il mio papà che mi portava in passeggiate quando mi stancavo, che non è che io fossi pigra perché sono sempre stata una bambina molto vivace, mi piaceva però tornare a casa col papà, in braccio a papà. E tu pensa che io mi ricordo i respiri, che io stavo in braccio così, i respiri nel mio orecchio del papà che camminava. E dicevo, ma guarda papà che fa fatica, no? Che porta una bimba in braccio fino a casa. Però egoisticamente.
2: Tu eri una bimba, no? Io ti porto l'esempio di mio figlio.
1: Dai.
2: Mio figlio che ha 34 anni, è un dermatologo, non so, fa la sua vita, insomma, abbastanza avanti. Lui sente il bisogno ogni tanto di avermi accanto, di avere accanto la madre. Vuole le coccole.
1: Dai ragazzi, ma stai scherzando, ma è bellissimo, è meraviglioso, è quello.
2: Perché poi ringrazio il fatto che siamo diventati genitori, no? Abbiamo avuto una responsabilità, allo stesso tempo un dono forse.
1: Ma noi ci stiamo meravigliando veramente del fatto che siamo degli, tra virgolette, esseri che entrano in relazione. Noi siamo esseri che entrano in relazione.
2: È vero.
1: In quel momento, nel momento in cui io e te siamo connessi, stiamo creando questa esperienza.

0: piccola, grande, non lo sappiamo.
1: Ma ci stiamo trasmettendo tutti e due dei messaggi positivi che fanno bene alla nostra mente.
0: Voi immaginate quindi cosa succede ad un bambino, al vostro figlio che dice: oh, ma mio papà mi ha detto questo,
1: bello,
0: mi ha fatto
1: bello,
0: fare
1: ti fermo. Il bambino comincia, come ha detto Gennaro, all'immaginazione, no? Che è la visualizzazione, no? Del papà, della mamma, no? E quindi si proietta nel mondo, nel futuro, con uno spirito.
0: Che poi è una riflessione, guarda, che noi possiamo acquisire da bambini e poi capire quando non ci sono più i nostri genitori, che diciamo: papà o mamma, avrei voluto essere come te, vorrei essere come te. Questa è una cosa.
1: Io, Anna, forse ne abbiamo parlato, ho vissuto un'esperienza 10 anni fa un po' triste, al momento in cui sono venuti a mancare i miei genitori, tutti e due, nell'arco di un anno.
0: Mamma mia.
1: Ed è stato un po' sai quando ti tagliano le radici, non lo so come spiegartelo. Pensavo di averlo metabolizzato, ma non l'avevo metabolizzato. È dura. Però poi ho capito che in fondo io potevo essere, posso essere l'espressione
0: dei loro insegnamenti
1: di mia mamma, che mi ha insegnato delle cose importanti da un punto di vista proprio meditativo, se vogliamo, anche religioso. E mio padre invece, che era un tipo chiacchierone come lo sono io, fondamentale, che mi piace parlare, mi piace chiacchierare, però papà sempre nel rispetto, mai una parola
0: in più o sbagliata, giusto.
1: E questo è un insegnamento
0: che vorrei
1: riportare per chi magari vive un'esperienza anche di lutto.
0: Come no, io lo sto vivendo ed è, ti garantisco che non è per niente facile. E cosa ci resta quindi? L'insegnamento e i ricordi. E dobbiamo costruirli i ricordi, amici. Bene, adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Visual Radio TV.
1: Ed eccoci di nuovo in onda nella fase finale della chiusura di questa nuova puntata di Bimbi Maestri. Io e Leonardo Mortato, come al solito, lasciamo un messaggio diciamo che è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto oggi, ma la buona sostanza è quella di innescare uno spunto di riflessione, vero? Anche solo quello.
2: Sì, soprattutto nei giovani, nei ragazzi che... Per noi, per me, praticamente perché faccio il pediatra, ho avuto questa fortuna nella vita di fare il pediatra e occuparmi proprio della prevenzione in questo senso, proprio un messaggio di speranza, bello, per il futuro dei nostri giovani, perché la riflessione principe è che se ognuno di noi esaminasse un po' se stesso, forse capirebbe tante cose in più rispetto a quello che stiamo vivendo adesso nell'attuale contingenza.
1: Sì, è un momento complicato, è un momento difficile,
2: però
1: in cui bisogna uscire,
2: dico, abbiamo la capacità di venirne fuori.
1: Sì,
2: no?
1: sì, assolutamente, abbiamo la capacità di venirne fuori, abbiamo la capacità e la volontà di affrontare i momenti difficili lavorando sulla ricerca dell'evoluzione, che è sempre possibile. È un lavoro di ricerca che è costoso, certo, perché bisogna impegnarsi per fare delle cose, no? Però dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ad avere rispetto e cura per se stessi
2: prima cosa.
1: Partire da noi, perché certo. Se noi rimproveriamo un bimbo continuamente dicendo che sbaglia, dovremmo partire dalla fonte. Io ho spiegato a questo bambino come si fa quella cosa, perché è normale che sbagli, ma va bene anche l'errore dopo aver spiegato.
2: E partiamo dall'errore. Oh. Cioè, l'errore ci indica qualcosa, evidentemente.
1: Esatto,
2: no?
1: Ma noi stessi ci basiamo sui nostri errori per migliorarci, questo dovrebbe essere. Infatti. L'errore non è una cosa negativa, l'errore è sempre una cosa da cui può partire quell'opportunità. Questo è, ricordiamocelo. Quindi, tutti i ragazzi, preghiamo di cercare di ritrovare il proprio benessere attraverso l'autostima. È un discorso.
2: Ma anche l'OMS ce lo dice: l'OMS dice che il benessere. Perché parla di benessere psicofisico, no?
1: Psicofisico.
2: Questa integrità, non la frammentarietà.
1: Sì.
2: Voglio rifarmi anche, scusami se vado un po' sulla filosofia, però
1: certo.
2: Ci sono dei filosofi cinesi vissuti, diciamo, all'epoca di avanti Cristo addirittura, che quella volta vivevano a contatto con la natura. Parlavano della gentilezza del pensiero che crea enorme profondità.
1: Sì.
2: La gentilezza delle parole che crea fiducia. Parliamo di
1: secoli e secoli e secoli.
2: Quindi secolo avanti Cristo.
1: Sì, sì, sì.
2: Per non parlare, voglio dire, dell'ultimo che ho letto è Carl Gustav Jung, che valorizza il potenziale umano al di là dei conflitti del passato e del futuro, che era la base della psicologia freudiana.
1: Sì.
2: Quindi anche quello è stato, no?
1: Ma cioè, ce ne sono mille.
2: Il valore del potenziale umano è la fine, no?
1: Valore del potenziale umano, che è un valore veramente a parte inestimabile, ma è incredibile che noi non conosciamo del tutto. Quindi ricerca continua, questo è sempre quello che auguriamo a noi stessi e a tutti quanti voi. Detto questo, grazie al dottor Leonardo Mortato, ci rivediamo
2: grazie
1: alla prossima.
2: Alla Cittadella TV.
1: Grazie
2: tutto
1: a te.
2: Lo staff. Speriamo di vederci presto.
1: E alla prossima. Dove vai, Leonardo?
2: No, io sono residente.
1: Esatto, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.
2: Ciao.

0: Chart, il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale ieri.

0: Emendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen in visita a Kiev è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
0: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un 4° indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73 nel quartiere Trastevere a Roma.
0: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. 0 interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: buongiorno, buongiorno Taranto, Copiero, come l'abbiamo firmata forte questa canzone veloce. Così, dai, iniziamo. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro amato Piero Caffio e oggi tantissima roba ragazzi. Allora, si parte con il piano delle coste, perché secondo Confartigianato Taranto serve un progetto più attuale, quello che adesso al vaglio del Consiglio Comunale, che è fermo quantomeno in Consiglio Comunale, è del 2020, nel frattempo è cambiato di tutto e quindi niente, quello non va più bene, ne serve un altro. Poi parliamo dei giochi del Mediterraneo, ieri tantissime iniziative, addirittura è stato presentato, e ne avevamo parlato qui se vi ricordate bene, se siete ragazzi attenti, il pane dei giochi del Mediterraneo, il pane dell'atleta, è stato presentato ieri a Palazzo d'Aquino, ma faremo il punto con Domenico Palmiotti e poi parleremo della Madonna del Carmelo, buon onomastico alle Carmele, ai Carmeli, ai Carmine e tutte le derivazioni, tutti i derivati come si dice. Ne parleremo con Kimberly Celestiano, che è consorella assistente e la capa delle consorelle, insomma, per essere chiari. Poi parleremo di Tari, perché il primo pagamento slitta al 30 agosto, ma le notizie non sono solo buone, insomma ci vuole un po' di self control. E poi Puglia in scena a Parigi, faremo un collegamento a Parigi con il direttore il presidente di Puglia Culture, perché quello che una volta si chiamava Teatro Pubblico Pugliese sta portando le non solo le compagnie teatrali, ma anche gli spettacoli originali pugliesi lì a Parigi. E poi ancora parleremo del polemicozzo del giorno, e cioè la questione degli ascensori esterni nelle case popolari di Piazza Garibaldi, di Via Garibaldi, che insomma sono le case del periodo fascista che vediamo alla discesa Vasto, e niente, questi ascensori esterni non sono piaciuti ai più, ma alla gente l'ascensore serve, e ne parleremo con Danny Pascarella, amministratore di Arca Ionica. Ma dobbiamo fare una cosa prima, dobbiamo ascoltare le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti, un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti, è il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici, e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi, potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile, anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, Una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Allora noi adesso entriamo a parlare dell'attualità con la nostra rassegna stampa. Partiamo dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Dopo la stangata arrivano i tagli, si va verso il disavanzo, si va verso la cancellazione di 5 punti nascita, ma si tratta di 470 posti letto. Il disavanzo sanitario e l'aumento delle tasse non basta a risanare i conti. In giornata il vertice decisivo a Roma. Stiamo parlando della questione sanità in regione. Il piano antideficit della sanità pugliese oggi arriva sul tavolo dei ministri competenti. Lo presenterà l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, che indicherà anche posti letto e punti nascita da tagliare in base alle disposizioni ministeriali su parametri. Ma oggi in modo particolare tra Regione Puglia e ministeri comincerà la trattativa sui numeri, perché l'assessore metterà sul tavolo anche l'apertura dei nuovi ospedali che dovrebbero controbilanciare le chiusure previste in vari reparti. E poi sì, bipartisan alla legge sui cambi casacca, decadenza solo in aula, semaforo verde in commissione, via libera in commissione regionale ai cosiddetti cambi casacca, ossia i consiglieri eletti che cambiano il gruppo con il quale sono stati eletti. Dovranno lasciare gli incarichi assunti, ma in base alla stesura della legge approvata ieri, per i cambi casacca non ci sarà alcuna decadenza automatica. E poi si parla di San Severo, di una sparatoria con 3 feriti, in 2 colpiti per errore. Poi ancora scambio case per l'estate, tutti pazzi per la Puglia, Lecce al top e poi c'è Bari. E ancora si parla dell'Odissea, perché con il film di Christopher Nolan che è al cinema e tutte le polemiche che riguardano il film, c'è anche un'intervista al professor Canfora sull'Odissea, che dice: il più grande interprete di Ulisse è stato Dante, Omero sessista, ridicolo, il più grande interprete della figura di Ulisse, dice Canfora, si chiamava Dante Alighieri. E quanto spiega e conferma che l'Odissea, con alcune considerazioni anche sul film di Nolan che esce oggi. E insomma, io dico, vediamolo prima di giudicare. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con la legge elettorale. Voto pronti a tutti, asse Fratelli d'Italia Vannacci sulle preferenze, passa l'articolo 1 della nuova legge elettorale, protesta e opposizione. E poi ancora la sanità in Puglia, nuova stretta per i farmaci nel mirino, le prescrizioni, il caso Natuzzi a Ginosa, una proposta di riconversione. E poi c'è l'allarme caldo, in questo caso andiamo in Basilicata, dove le fiamme avvolgono pure il Cristo di Maratea. L'incendio ha piccato in 5 punti. Poi la cronaca sfregia un'anziana in cella, quarantenne rumena, Taranto, presa dopo una serie di aggressioni senza motivo. E adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Questi erano Emma e Fabri Fibra. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa, andiamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Il nuovo volto di Bari: verde, rifugi e depavimentazione. L'assessora alla rigenerazione urbana Giovanna Iacovone spiega come si trasformerà la città capoluogo, le linee del nuovo piano urbanistico generale, il percorso dal basso. E poi c'è un bel rendering come foto notizia. E poi case popolari inutilizzate, via libera al recupero, e siamo sempre a Bari. E poi parte la tratta Bari-Putignano come un metro, poi si va a Statte, riscopre Leucaspidi, 7 milioni per la Gravina, una notizia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa con il sindaco di Statte. E poi ancora Uniba blocca il programma Erasmus con Israele, e il Politecnico degli Ingegneri il Politecnico degli Ingegneri guida la regione. E invece il nuovo quotidiano, questa mattina la prima pagina non abbiamo disponibilità, ma sul sito invece c'è un pezzo a cura di Nazareno di Noi che racconta una storia. Manduria, il diploma ad honorem alla memoria di Samuele, alla commozione dei genitori al liceo De Santis. E poi ancora attestò false presenze a giudizio ex direttrice del carcere di Taranto. Stiamo parlando del caso Baldassarre. E poi un altro caso, quello sollevato dai sindacati: malore per il caldo durante il servizio, una portalettere soccorsa in via Danti a Taranto, i sindacati rivedere orari di lavoro. E insomma, il caldo forte continuerà in questi giorni, continua almeno fino a lunedì, dicevano le previsioni del tempo, ma da martedì dovrebbe tornare la tramontana. E quindi dovremmo tirare un sospiro di sollievo. E noi tiriamo un sospiro di sollievo e ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti, in particolare ce ne andiamo a mare, ma non per farci una nuotata, per parlare di lavoro. Che cosa pensavate?

0: era Biagio Antonacci con You and Me, questo yeah yeah yeah mi piace tantissimo. Però prima di cominciare con il nostro approfondimento vi devo dare una notizia, perché come riferisce Antenna Sud, è stato alle 3:30 di stanotte esploso il bancomat, o è stato fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Lama. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Però lo sportello era privo di denaro, era vuoto, quindi insomma sono rimasti fregati. La deflagrazione è particolarmente violenta, nella foto si vede chiaramente che ha divelto completamente tutto il bancomat, ha svegliato i residenti della zona. Alcuni hanno riferito di aver udito forti boati intorno alle 20, alle 3:20. Addirittura una macchina, una Lancia Y, è stata è andata in frantumi il vetro. E poi l'altra cosa importante da dire è che i vigili del fuoco e i tecnici della rete del gas sono dovuti subito intervenire sul posto per verificare che l'esplosione non avesse provocato danni agli impianti del gas, per mettere in sicurezza l'area. Insomma, adesso ci sono le forze dell'ordine a controllare la situazione, ma come annunciato adesso non ce ne andiamo a mare, perché c'è al vaglio del Consiglio Comunale un provvedimento sul piano delle coste, che però è piuttosto vecchiotto, è del 2020, e per Confartigianato Taranto non è più adatto. È chiaro, perché è cambiato tanto nel frattempo. Noi ne parliamo con il segretario generale Fabio Paolillo. Buongiorno Paolillo.
1: Buongiorno a tutti voi e a chi va a mare.
0: E a chi va a mare, noi lavoriamo Paolillo. Allora, il piano delle coste, avete detto, è piuttosto vecchio. Se dovesse essere approvato quello, sarebbe avulso. Questa è la vostra riflessione.
1: Certamente, noi abbiamo tanti difetti, un altro grave difetto è che sui documenti di programmazione non brilliamo molto. Noi abbiamo aspettato tantissimi anni per avere un documento strategico del commercio, questa era la programmazione commerciale, abbiamo aspettato tantissimi anni per avere poi il nulla. La stessa cosa si sta arrivando sul piano delle coste. Il piano delle coste è importante, che riguarda tutto ciò che si deve programmare sulle nostre coste, e Taranto ha due mani. Una notevole lunghezza di coste da dire. Questo non riguarda soltanto i venti balneari.
0: Paolillo, la sentiamo a scatti, però la sentiamo un po' a scatti. Forse la connessione non è buovissima.
1: Stavo dicendo, è importante.
0: Proviamo con una telefonata. La chiamiamo. La chiamiamo un secondo. Sì. Va bene? La richiamiamo telefonicamente. Stava dicendo il segretario Paolillo che il piano delle coste serve perché non intacca solo il lavoro dei lidi balneari, come si può pensare, o perché insomma si parla sempre di questo riguardo al piano delle coste, ma in particolare a Taranto tocca anche un settore molto importante per il territorio, che è la mitilicoltura, perché il piano delle coste racconta anche lo stato dell'arte e degli specchi d'acqua dei mitilicoltori, e quindi è importantissimo anche per questo. La burocrazia a volte insomma ferma tanti lavori che non sono soltanto la mitilicoltura, la pesca e tutto il resto, ma insomma la questione è purtroppo difficile. La mitilicoltura, dice Confartigianato, è l'anima economica e identità di Taranto, ed è importante, e ce l'abbiamo. Eccolo, Paolillo è tornato al telefono. Eccoci, segretario.
1: Sì.
0: Parliamo di numeri: 5 anni e mezzo di stallo per il piano delle coste. Chi non mastica di burocrazia, per essere chiari, cosa sta perdendo concretamente il territorio di Taranto?
1: Allora, noi teniamo presente che 5 anni e mezzo fa è stato adottato il piano, e veniva già da tanti anni di lavoro per adottarlo. Poi ci sono passati già altri 5 anni e mezzo per finire il percorso amministrativo, e ancora noi non sappiamo in quale ufficio o in quale parte è fermo questo piano. Noi alla fine rischieremo di avere, come stava dicendo già lei, un piano già vecchio. Però comunque sarà un piano rispetto ad oggi che non c'è proprio, quindi è più rischioso continuare a operare senza il piano che con un piano vecchio.
2: Però questa storia deve finire, perché Taranto, se deve guardare a una narrazione diversa, a un futuro diverso, deve poter pianificare e programmare le cose. La speranza è che questa amministrazione, che ha ereditato questa storia del piano delle coste, la porti finalmente in porto nel migliore dei modi, perché riguarda tante fasi dell'economia.
0: Noi abbiamo parlato diverse volte con i sindaci dei comuni della costa, del piano delle cose, abbiamo parlato sempre dei balneari, ma l'assenza di un piano costiero e la mancanza di certezza sulle concessioni degli specchi acquei stanno creando un problema anche ai mitilicoltori, diceva la vostra nota.
2: Beh, assolutamente, è una delle attività economiche più tradizionali, noi, è quella dei mitilicoltori, e non abbiamo il piano delle cose, cioè noi praticamente navighiamo a vista ogni volta quando dobbiamo dare nuove concessioni o toglierle o parlare di abusivismo. Però se noi non ci facciamo trovare preparati a livello amministrativo, poi non possiamo lamentarci che ci sono le attività abusive, perché dobbiamo essere prima a posto noi come amministrazione. Ma non riguarda soltanto la mitilicoltura, riguarda qualsiasi attività che riguardi l'accesso al mare.
0: Certo,
2: ma
0: i balneari.
2: Cioè riguarda la nautica, la cantieristica, sono tutte cose che in altre parti d'Italia sono già pronti, sono già fatte.
0: Nel vostro comunicato citate il documento strategico del commercio che dopo anni di attesa ha finito per rincorrere lo sviluppo disordinato della città, dite, anziché governarlo. Taranto sta commettendo lo stesso errore sul mare dal vostro punto di vista?
2: Assolutamente sì, l'abbiamo scritto e lo confermiamo. Il vizio è quello, di non riuscire a portare a termine le cose che servono per avere una prospettiva economica. E questo riguarda anche il PUG. Non ci dimentichiamo da quanti anni sta in itinere il piano urbanistico generale.
0: Certo, piano urbanistico generale che definisce un po' l'assetto, l'ordine della città.
2: Io alla fine sono tre o quattro i documenti di programmazione che riguardano un'amministrazione comunale.
0: Certo.
2: Questi sono.
0: Il piano strategico PUG e il piano delle coste. Io la ringrazio, segretario. Grazie per essere
2: Buon
0: stato
2: con noi. Buon lavoro a voi, grazie.
0: Arrivederci.
2: Tanto.
0: Noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mir-

Scabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Do You Feel My Love? Noi adesso torniamo in diretta. Io sono Valentina Castellaneta, c'è Piero Caffio in regia e in videocollegamento il nostro Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Palmiotti.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori.
0: Pure tu dalla macchina stamattina, di solito ci...
1: Dalla macchina.
0: Vabbè, è andata così. Allora, Domenico, prima di tutto buona Madonna del Carmelo, perché so che ci tieni.
1: Grazie, grazie. È una festa che a Taranto molto sentita, è una tradizione radicata da tantissimi anni.
0: E poi volevo fare con te un po' il punto sui giochi del Mediterraneo, perché insomma manca poco più di un mese, ormai ci siamo, i cantieri, è stato consegnato il Pala Ricciardi, lo stadio l'abbiamo visto, entro sabato sera si finirà di mettere il prato erboso, ci vuole un po' perché va fatto di notte, di sera, dopo le 18, però quali sono, a che punto stanno gli altri cantieri e a che punto sta la macchina organizzatrice?
1: Diciamo che i cantieri appunto ormai stanno avanzando, il centro tennis è pressoché completo, si sta ultimando un'area per lo svago dei bambini che il commissario ha voluto aggiungere come progetto all'intervento di recupero e ripristino del centro tennis Magna Grecia, che era praticamente un insieme di strutture diroccate, abbandonate da tanti anni. Per quanto riguarda lo stadio del nuoto, le piscine ormai sono state riempite da alcuni giorni, gli impianti di depurazione dell'acqua sono in funzione, si sta approntando tutta la parte esterna e stanno andando avanti i lavori di completamento e rifiniture dello stadio Iacovone. Tu accennavi al manto erboso, c'è stato un piccolo imprevisto, nel senso che qualche giorno fa un violento temporale ha colpito il versante occidentale della provincia e quindi questo ha creato qualche problema al prato, che viene appunto coltivato nell'area di Ginusa, poi arrotolato, trasportato a Taranto, allo Iacovone, esteso. Per quanto riguarda la macchina organizzativa, il 21 mattina il presidente Ferrarese, il comitato organizzatore, presenterà insieme alla società G2 Eventi Castadiva di Milano. Questa società è anche quella che ha firmato la coreografia della manifestazione finale conclusiva delle Olimpiadi di Milano Cortina. Bene, il 21 mattina al Delfino saranno presentati i dettagli e lo svolgimento della cerimonia inaugurale del 21 agosto sera allo Iacovone. Ci saranno tre artisti, sfileranno tutti gli atleti dei 26 paesi del Mediterraneo che partecipano ai giochi, in più ci saranno altre novità. E poi la sera del 21 luglio, a partire dalle 21:30, in Piazza della Vittoria ci sarà una grande festa con musica e dei DJ set. Quindi si va ormai avanti con un passo veloce e d'altra parte non si può perdere più tempo. Diciamo che nei prossimi giorni inoltre saranno completati gli allestimenti in città. Abbiamo visto la scritta comparsa sotto il ponte girevole lato Mar Piccolo, andando verso Mar Grande, abbracciare il futuro. Non sarà solo l'unico allestimento, ci saranno delle particolari sedute nelle piazze centrali della città, su Corso Due Mari, sedute che saranno fatte da un blocco di cemento e poi ci sarà sormontate da un ombrellone che avrà una forma ondeggiante. Inoltre c'è un'altra novità: le vie del centro, via d'Aquino e via di Palma, avranno i teli ombreggianti come ci sono in molte città dell'Andalusia.
0: Ah, per un po' di fresco, insomma.
1: Ecco. Per un po' di fresco, ecco, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, l'iniziativa è dei giochi del Mediterraneo, questi teli verranno agganciati a dei pali, però l'amministrazione comunale, e appunto riporto oggi una dichiarazione su Quotidiano del sindaco Bitetti, l'amministrazione comunale sta pensando anche di estendere questa iniziativa nel 2027, non però col sostegno dei pali, ma chiedendo
0: agli edifici,
1: agli amministratori dei condomini, degli stabili che insistono lungo i percorsi scelti, perché questi teli in Spagna sono agganciati al balcone.
0: Certo.
1: C'è una città praticamente in Spagna che è diventata molto famosa, dove questi teli sono stati creati da delle donne con l'uncinetto e quindi c'è una bella coreografia di colori, ma anche ombreggiante, perché a quanto pare questo consente di abbassare
0: le temperature. Certo, certo.
1: 4-5 gradi, il che non è poco.
0: Eh no, in una città, in queste estati torride che stiamo vivendo, certo. Grazie Domenico Palmiotti.
1: Grazie a voi.
0: E buona giornata. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di BRT.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo sempre in diretta su Radio Cittadella, per chi ci segue in radio su 96.5, su Taranto TV canale 94, ma ci potete seguire anche sui nostri siti, in streaming, sul DAB, ovunque. Mi raccomando, scriveteci sul nostro, mandateci un messaggino sul nostro numero WhatsApp 339-680-6868 se ci state ascoltando e volete dirci qualcosa. E adesso ci spostiamo ai tamburi, perché ieri c'è stato l'incontro all'interno della chiesa Santissimi Angeli Custodi tra i commercianti e il comitato del quartiere per parlare delle criticità legate alla realizzazione delle BRT in alcune strade. La più colpita sembra essere via Masaccio, con circa 30 attività commerciali e nemmeno uno stallo a disposizione per i cittadini e le cittadine. Al centro della discussione la raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli, che in questo periodo insomma non sembra che se la stia passando molto bene da questo punto di vista, e il sindaco di Taranto Piero Bitetti, per trovare una soluzione concreta ai disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato del quartiere Tamburi. Federica Pompamia ieri era lì e ha ascoltato Nicola Arena, ingegnere referente del tecnico del comitato. Ascoltiamolo insieme.
1: L'incontro è dedicato alle criticità dei commercianti, ma quali sono effettivamente quelle riscontrate dal punto di vista tecnico?
2: Sì, allora andiamo per ordine. Sostanzialmente la finalità e l'obiettivo di questa sera è quella di fare soprattutto informazione con i residenti del quartiere, in quanto molti al momento, anche trovandoci quasi nella fase conclusiva di quello che è il progetto esecutivo, hanno ancora tutt'oggi serie perplessità sui percorsi e diciamo su quello che è il sistema BRT sul quartiere Tamburi. Quindi l'incontro di questa sera è finalizzato inizialmente diciamo a fare un'attività di informazione, e in un secondo livello quello di dare una descrizione del progetto, individuare ovviamente sulla scorta di quello che è stato lo studio intrapreso sui tracciati della BRT sul quartiere, quelli che sono definiti punti di criticità. Sulla base di quello che è stato lo studio che io ho condotto sul progetto e quindi sulla realizzazione effettiva sul quartiere, diciamo sostanzialmente è l'interferenza che in alcuni tratti di quello che è il sistema globale sul quartiere, la presenza dei mezzi relativi anche alla loro frequenza di percorso possono generare su quello che è il tessuto urbano generale del quartiere, quindi tra cui anche le attività e le vendite di dettaglio che ci sono presenti sul quartiere. Sostanzialmente diciamo che il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto quasi terminato, perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
0: E insomma, queste grandi infrastrutture portano sempre delle difficoltà, però se vogliamo cambiare il modo di fare mobilità a Taranto qualche equilibrio si deve trovare. Abbiamo detto che era dalla chiesa dei Santissimi Angeli Custodi, invece era a Gesù di Villa Voratore, dalle immagini. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies, con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News, su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: disco.
1: E bentornati amici, buongiorno a chi si è svegliato ora, buongiorno a chi sta andando a lavorare, a chi sta cercando parcheggio e a tutti buongiorno e buona festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Buongiorno a Kimberly Celestiano, consorella assistente dell'Arciconfraternita del Carmine, che abbiamo in videocollegamento per parlare dell'ultima giornata di festeggiamenti. Buongiorno Kimberly.
2: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi, sappiamo che è una giornata piena di robe.
2: Grazie a voi, ci mancherebbe, sempre bello parlare delle cose nostre.
1: Allora, oggi è una giornata importante non solo perché c'è la processione a cui tutti i tarantini sono legati, ma anche una giornata importante per i confratelli e le consorelle, che è quella chiamata aggregazione in gergo, giusto? O la professione dei nuovi confratelli.
2: Esattamente, professione dei nuovi confratelli e consorelle. Ieri sera, durante la Santa Messa, è avvenuta la professione delle nuove consorelle e questa mattina avverrà la professione di nuovi confratelli, che in queste ore si stanno già preparando, indossando gli abiti prepararsi alla celebrazione.
1: Che momento è? Soprattutto che preparazione c'è a questo momento?
2: C'è una preparazione che dura tutto un anno, durante tutto il corso di noviziato. I novizi scoprono quella che è la storia della confraternita, dal punto di vista sia della tradizione, della fede, le esperienze di carità fatte dalla confraternita. Si scopre il ruolo della confraternita a 360 gradi e c'è proprio una preparazione non soltanto a livello culturale, ma poi anche a livello familiare, perché è bello dire che siamo tutti una grande famiglia, e per questo permettimi di fare gli auguri a tutti i confratelli e le consorelle iscritti al sodalizio in questo giorno per noi di festa.
1: E noi ci aggreghiamo, lo facciamo sono... anche noi, auguri a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Le consorelle, di solito noi parliamo sempre con i confratelli, col priore. Qual è il ruolo della consorella nell'arciconfraternita?
2: Allora, la consorella la vediamo molto poco.
1: Sì, è vero.
2: Sentiamo parlare anche poco delle consorelle, però la consorella ha un ruolo silenzioso e ben presente. Visto che siamo in tema di festeggiamenti, durante la novena le consorelle danno la loro disponibilità per il banchetto durante la messa, oppure per le letture durante le celebrazioni, la recita del rosario in preparazione della Santa Messa, e poi la partecipazione alla processione della titolare è ben sentita dalle consorelle, perché c'è un numero elevato di consorelle partecipanti, non solo novizie, ma la cosa bella è che ci unisce la presenza continua di molte consorelle anche anziane.
1: E quindi c'è la vestizione della addolorata, poi dopo c'è anche il

0: Insomma, il fatto che partecipate alla processione dietro all'Addolorata, no? A seguito dell'Addolorata.
1: Il Venerdì Santo sì, le consorelle partecipano dietro l'Addolorata con un cero e alterniamo la corona dell'Addolorata. Però anche proprio durante tutto l'anno c'è una presenza costante delle consorelle durante le funzioni, tutte le funzioni, non soltanto legate alle processioni o alle funzioni quaresimali, ecco.
0: E invece torniamo ad oggi, come si svolgerà la giornata di oggi? Come va avanti? Oggi, stamattina c'è una messa, giusto? Una funzione alle 10.
1: Esattamente, o poco prima partiremo con una processione introitale con tutti i novizi, entreremo in chiesa prima della celebrazione, ci sarà la Santa Messa con la professione della loro aggregazione e in seguito alle 12 si terrà la supplica alla Beata Vergine del Monte Carmelo e questa sera alle 18:30 ci sarà prima la liturgia della parola e a seguire la processione. Invitiamo tutti a prenderne parte, proprio per testimoniare, quello che è il nostro amore, la nostra devozione, la nostra passione. E soprattutto permettimi, Valentina, di ricordare un appuntamento. Questa sera, dal Castello Aragonese si terrà uno spettacolo di droni luminosi, alle ore 22, che è visibile anche da Corso Due Mari e insomma da tutta la via perché è così grande che
0: Sì, tutto
1: illumina
0: il
1: tutto il
0: cielo
1: cielo,
0: sul
1: tutti gli
0: borgo,
1: spalti del
0: certo.
1: castello.
0: L'abbiamo visto l'anno scorso, è stato uno spettacolo bellissimo, quindi quest'anno si replica, i droni evitano i cani di spaventarsi e gli animali domestici di spaventarsi, magari anche a chi ha affetto da autismo, ecco. È un gesto gentile da parte della confraternita. Grazie a Kimberly Celestiano, consorella assistente, e buona giornata, grazie e auguri ancora.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E adesso noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

nostra New Hit, questa era Cioffi con Carmina, insomma era tema anche Cioffi, anche la New Hit stamattina, vero? E allora, buongiorno Taranto, siete sintonizzati su Radio Cittadella e Taranto TV, qui con voi c'è Valentina Castellaneta e oggi parliamo di quella cosa che tutti amiamo ricevere nella cassetta delle lettere. Non sto parlando di una lettera d'amore, parlo della Tari, la tassa sui rifiuti. Allora, respirate perché c'è una buona notizia che, diciamo, c'è una buona notizia e una che richiede un po' di self-control, come cantava Raff. Allora, partiamo dalla buona notizia. Il comune ha deciso, avete presente la scadenza del 16 agosto, del 16 luglio per la prima rata unica? Ecco, cancellatela dal calendario, visto che i postini hanno avuto un po' di ritardo nelle consegne, c'è tempo fino al 30 agosto 2026 per pagare l'acconto, senza pagare un centesimo in più di sanzioni o interessi. Se siete precisini e volete fare l'F24 subito per togliervi il pensiero, fate un salto online sullo sportello telematico tributi del comune, lo SPID, con lo SPID alla mano, e passa la paura. Oppure c'è la PIO e tutto il resto, ma perché c'è sempre un ma, sappiatelo. Parliamo anche di altro, perché questo rinvio è un po' una tranquillità prima del dramma. Gira voce, anzi c'è quasi la certezza matematica, che la Tari quest'anno costerà di più. Gestire i rifiuti a Taranto costerà oltre 54 milioni di euro, ben 4 milioni in più dell'anno scorso. La colpa è del caro carburante, delle vecchie pendenze con le discariche, e visto che per legge e servizio devono coprirlo interamente i contribuenti con le bollette, le cose sono due: o l'ufficio tributi fa una magia e trova migliaia di evasori che nei prossimi giorni che non hanno pagato la Tari fino ad oggi, oppure ci aspetta un ritocco delle tariffe tra il 3% e il 6%. La decisione finale non tarderà ad arrivare, perché entro il 31 luglio il consiglio comunale deve decidere. Se l'aumento sarà, non lo pagheremo adesso ad agosto, ma slitterà a gennaio con la quarta rata del conguaglio. Lo so, non è una bellissima notizia, però per adesso non dovete pagare entro il 30 agosto, state tranquilli. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo, andiamo a Parigi, ragazzi, andiamo a Parigi con Puglia Culture.

0: Piero Caffio ci ha portato a Parigi e noi adesso parliamo di una rassegna molto interessante, perché è cominciato ieri Puglia en scène a Parigi. La scena pugliese apre nuove geografie culturali in Europa. È cominciata ieri il progetto internazionale che porta nella capitale francese una selezione di spettacoli, artisti e compagnie rappresentative della vitalità creativa e produttiva della scena pugliese. E per parlarne abbiamo in video come collegamento direttamente da Parigi il presidente di Puglia Cultura Paolo Ponzio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Anzi, bonjour dovremmo dire, presidente.
1: Oui, bonjour. Oui, ça va?
0: Ça va bien, merci à vous. Allora, presidente, che atmosfera si respira e come sta rispondendo il pubblico parigino a questa prima incursione della creatività pugliese?
1: Ma ieri, innanzitutto di nuovo buongiorno a tutti e a tutti. Ieri c'era tantissima gente è rimasta anche in piedi. È stato un grandissimo successo, non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava neanche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Antonio Calbi. Abbiamo avuto anche l'onore di avere l'ambasciatore e il console con noi a vedere uno degli spettacoli, lo spettacolo serale. Diciamo

0: Se dovessi guardare al risultato di ieri, soltanto al risultato di ieri, dovrei dire che già siamo a un buon punto, ecco, ce l'abbiamo fatta.
1: Eh beh, questo è bello, però è lunga fino al 21 luglio, eh? Che cosa porterete? Che cosa porterete
0: allora,
1: insieme?
0: In realtà fino al 24 novembre, perché sono 11 gli spettacoli che vengono rappresentati qui a Parigi, e appunto due sono già stati rappresentati ieri, la Schiaparelli Life
1: e il Dio del Massacro.
0: E oggi tocca la stanza di Agnese e alla lettura di Antigone fatta da Gianni Forte, che è una nuovissima produzione, e poi il 21 sarà la volta della Carabina e di adesso non mi viene in mente in questo momento, ma poi proseguirà questa kermesse con altri 5 spettacoli tra la fine di ottobre e la fine di novembre.
1: La fine di novembre, sì, c'è di nuovo la Medea.
0: Sì. C'è la Medea, ci sarà il Caravaggio, ci saranno due spettacoli di danza, uno più bello dell'altro, quello della compagnia Res Extensa e quella di Phobos. E quindi, diciamo, è un bel festival, è veramente la scena pugliese a Parigi.
1: Che poi siete in un luogo bellissimo che è l'Hotel de Galifet, che è la sede dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. Com'è nata questa collaborazione?
0: Ma è nata in maniera molto semplice ma anche accurata, nel senso che il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Antonio Calbi, è venuto l'anno scorso al Puglia Showcase, si è innamorato di alcuni spettacoli, ma comunque si è innamorato della scena pugliese, e da lì è nato questo progetto di portare a Parigi alcuni degli spettacoli più interessanti che lui aveva visto l'anno scorso. A fianco a questi ne ha letteralmente, diciamo, presi altri che gli interessavano, e quindi si è costruito questo palinsesto di 11 spettacoli in cui si ha una rappresentazione della Puglia un po' diversa da quella che normalmente noi offriamo attraverso la nostra bellissima enogastronomia. E qui in Puglia veniamo soprattutto invidiati per quello, e poi anche per le bellezze paesaggistiche e naturali che abbiamo in regione, ma che la regione possa essere considerata anche per altro è sempre una narrazione che dobbiamo continuare a svolgere.
1: È giusto, ha ragione. Io la ringrazio per questo collegamento d'Oltralpe.
0: No, io ringrazio voi. Oggi appunto ci aspetta la seconda giornata, e sarà un'altra bellissima giornata, sicuramente piena di pubblico.
1: E allora, non possiamo dire come si dice, è una parolaccia, non si dice, però gliele auguriamo tanta.
0: Sì, no, ma si può dire. Allora, a teatro si può dire tanta merda.
1: Tanta merda, anche perché è una vecchia consuetudine, cioè se ce n'era tanta vuol dire che le carrozze con i cavalli che arrivavano davanti al teatro erano tante, e lo spettacolo,
0: appunto,
1: come diciamo oggi, era sold out, e allora tantissimo.
0: Infatti.
1: Beh, ha vinto, quando vuole. Grazie a Paolo Ponzio, presidente di Puglia.
0: Buongiorno a tous e a tu.
1: E noi ci fermiamo e torniamo alla nostra triste vita, come si dice.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E questi erano gli Earth, Wind & Fire con September. È lontano settembre, Piero Ca. È lontano, però insomma ce la faremo. E allora, ora parliamo del, in quest'ultimo spazio parliamo del polemicozzo del giorno, lo definirei io, perché in Città Vecchia c'è una polemica aperta sugli ascensori esterni nelle case popolari di via Garibaldi. Ieri, con una lunga nota sui social, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, che dovevamo avere in diretta ma non riusciamo a collegarci, ha scritto una riflessione aperta sulle case popolari tra Cartolina e Comunità Viva. Ha scritto Pascarella, ha detto: leggo con attenzione alcune critiche sollevate in merito all'intervento di Arca Ionica di via Garibaldi e intervengo nella mia veste di amministratore. E proprio per questo non è mia intenzione addentrarmi nel merito del dibattito puramente architettonico o estetico. Una discussione che rispetto profondamente e che lascio volentieri alle legittime sensibilità dei professionisti, ha detto Pascarella. Il compito di chi amministra la cosa pubblica tuttavia è un altro, è quello di assumere la responsabilità di scelte, ha scritto, un secondo che mi sono persa, eccola, di scelte complesse, bilanciando la tutela del patrimonio con le esigenze primarie e i diritti inviolabili di chi la città la abita tutti i giorni. E noi ce l'abbiamo in diretta, in videocollegamento, l'amministratore di Arca Ionica, Denny Pascarella. Buongiorno Pascarella.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il telefono lo riesci a mettere in orizzontale? Perfetto, più o meno, sì. Eccolo, perfetto, ci siamo. Allora, sì. La bellezza architettonica è la necessità dell'ascensore nelle palazzine che sono di età umbertina, anzi fasciste quelle. Quindi, sì. Come si fa a coniugare la situazione all'interno? Immagino che questa scelta non si potesse fare. Nelle scale non si potevano mettere, giusto?
1: Assolutamente no. Ma sì, ma infatti il tema è proprio questo. Cioè, penso che sia surreale questa discussione che siamo costretti a fare, perché, o meglio, sia una discussione di retroguardia, perché nel momento in cui noi portiamo in esecuzione un progetto che viene discusso in una conferenza di servizi da tutti gli enti preposti, incluso soprintendenza.
0: Sì.
1: È evidente che stiamo parlando di ascensori che hanno un impatto, no? sul patrimonio esistente. Ma il tema non è il venir meno di un cono visivo. Il problema è quando si passaggiava da via di mezzo e si guardava verso il mare. Si guardava solo il mare e si saltava la visione del degrado che c'era oppure no? E questo è il tema. Quello che oggi noi cerchiamo di porre all'attenzione non è una dicotomia, una contrapposizione tra coloro che si ritengono titolari di un senso estetico, di un patrimonio culturale esclusivo e chi invece pensa solo alla tutela delle persone. Il tema è coniugare tutto nell'ambito di, e soprattutto nell'ambito di quelli che sono i finanziamenti a disposizione.

0: Perché sono
1: perché
0: stati
1: quello che
0: fatti
1: si sta
0: con i fondi
1: facendo,
0: PINQA, certo.
1: assolutamente, e bisogna realizzare, bisogna eseguire e fare dei progetti che siano realizzabili, che non
0: Certo.
1: rimangano poi sulla carta dei libri dei sogni, come spesso è accaduto. Cioè dal 2023, da quando sono arrivato io, non c'era un cantiere in piedi al Caionica, tutti bloccati. Allora, quello a cui noi dobbiamo riflettere nell'ambito di questa discussione, che poi per l'amor di Dio ciascuno è giusto che ponga le proprie idee, le proprie critiche, ma quello che non è tollerabile, non è accettabile, è la presunzione di ricoprire un ruolo preminente culturale rispetto agli altri, perché noi forse sì, viene meno un cono visivo, ma stiamo puntando a un cono sociale.
0: Anche perché la gente che abita le case popolari di quella zona della città vecchia sicuramente non sono ragazzi giovani che si fanno quattro piani a piedi, poi ricordiamo che quelle sono scale dell'epoca, quindi non sono neanche scale facili, e poi ci sono anche diversi disabili e persone con malattie, c'è una necessità reale per quegli ascensori.
1: Ma
0: e anche se non ci fosse
1: sì,
0: un diritto
1: stato... È assolutamente proprio questo il punto della questione. Cioè oggi ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
0: Certo.
1: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quelli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
0: Sì.
1: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
0: Certo,
1: poi
0: come
1: per l'amor
0: comunità.
1: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
0: ci resta
1: perda
0: male.
1: Il senso visivo, ci resti male, ma
0: è
1: io
0: una
1: penso
0: necessità.
1: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo. Anzi, noi dobbiamo, io devo ringraziare le persone, perché coloro che stanno subendo i disagi sono le persone che abitano in via Garibaldi.
0: C'è una palazzina che ha dovuto dire...
1: lavori impattanti.
0: Infatti, perché ci sono anche problemi strutturali antichissimi.
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente. Anzi, queste prime palazzine a Pinqua, diciamo così, erano le palazzine meno gravi come situazione strutturale. Voi immaginate che tra breve inizieremo i lavori di riqualificazione di altre tre palazzine, e lì ci sarà un problema di non permanenza delle persone all'interno degli alloggi.
0: Dovranno proprio uscire dagli alloggi.
1: Che dovranno uscire perché si dovranno rifare i solai, per questioni di sicurezza. Quindi stiamo parlando di case che, se non si fosse intervenuto,
0: non sarebbero state più agibili,
1: non sarebbero esistite più. E allora
0: io la ringrazio, ho terminato il tempo a mia disposizione, però la ringrazio.
1: Grazie
0: per questo collegamento. Grazie Deni Pasquarella, amministratore di Arca Ionica. Noi, come avete sentito, ci dobbiamo salutare, questa puntata è finita. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o anche un messaggino WhatsApp al 339-680-6868, mandateceli, mi raccomando. E l'appuntamento termina qui, ma non con la nostra informazione, ci sono i GR, il telegiornale, le trasmissioni, ci abbiamo da fare oggi. Insomma ragazzi, buon giovedì e buona Madonna il Carmelo, e buon onomastico alla nostra Carmen, la nostra montatrice. Ho dato gli auguri a tutti e non a lei. Sono una schifezza. Ciao.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dimmi che cosa ricordi.
4: Una moglie.
3: figlio.
4: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
4: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo. Diamo un'occhiata.
4: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito uno sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
4: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco. Viveva. Una Kaliak. Una strega.
5: Prima volta in Irlanda?
6: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci.

0: ne pensi della suite Luna di Miele?
1: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
3: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
4: Chi c'è?
5: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
3: Fadu, Fadu.
4: Che succede? Fammi uscire da qui!
3: Molto tempo fa.
4: Riesci a sentirmi?
3: Viveva una strega.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Tentativo di furto al bancomat di via Lama a Taranto, dove ignoti malfattori hanno fatto esplodere un bancomat, ma all'interno non vi erano soldi. Poi una buona notizia per quel che riguarda la sindacale, in particolare lo stabilimento Leonardo, perché si è scongiurato il rischio di cessione della divisione aerostrutture. Ancora dalla regione 20 milioni di euro destinati al miglioramento della raccolta differenziata da dividere tra Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. A tra poco.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
10: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione, partiamo subito con la cronaca. Nella notte, ignoti malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat di Via Lama a Taranto, ma all'interno non vi erano soldi. Sentite.
1: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
2: Erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine. Infatti una delle due macchine è danneggiata.
3: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
2: Sì,
3: punto.
2: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
3: Ah, ho
2: E
3: capito, ho capito, ho
2: invece,
3: capito, ho
2: ma poi
3: capito.
2: c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato,
3: Ah,
2: quindi
3: quindi
2: è
3: lei
2: stata.
3: proprio si è spaventata tantissimo perché
2: Ma
3: era
2: tutto, eravamo
3: sotto.
2: tutti affacciati, eravamo, infatti erano ancora lì.
1: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
0: Raffica di furti nello stabilimento ex IAB di Statte, tre visite dei ladri negli ultimi giorni, l'ultima lunedì scorso, rubati tubi di rame e cavi elettrici per un valore complessivo di circa 25.000 euro. Sul fatto indagano i carabinieri. Intanto una portalettere è svenuta mentre stava consegnando la posta nelle ore centrali della giornata. Sentiamone di più.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16 nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL-FPC Puglia, che sostiene. Da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione.

0: Raggiungiamo in video collegamento Pasquale Caniglia della FIOM CGIL di Taranto. Buon pomeriggio Caniglia.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Cosa accade e qual è la buona notizia?
1: Sì, la buona notizia è che ieri abbiamo avuto un incontro presso un'industria a Roma con tutta la Leonardo e tutta la divisione aeronautica, di cui fa parte anche la business unit aerostrutture, quindi di conseguenza lo stabilimento di Grottaglie. Per quello che ci hanno detto, sono sicuramente notizie positive il fatto che si è ripresa la produzione, è proprio evidente il fatto che anche lo stabilimento di Grottaglie è interessata in queste settimane da nuovi ingressi e quindi nuove assunzioni e la ripartenza anche del terzo turno di lavoro che si era sospeso con la crisi del Covid e tutto quello che era emerso in questi anni. Quindi c'è comunque una ripartenza dello stabilimento. Inoltre, rispetto a quella che è la questione della joint venture con il fondo PIF e quindi il rischio di dismissione dell'aeronautica civile e dei quattro siti interessati, ieri il dottor Bortoli, quindi il capo divisione, ha confermato che, secondo quelle che sono le intenzioni del nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, si scongiura la vendita appunto della divisione, che è un po' quello che abbiamo rivendicato con tutte le mobilitazioni, le lotte e gli scioperi. Quindi ci sarà probabilmente una joint venture, ma i lavoratori resteranno all'interno del perimetro Leonardo, del gruppo Leonardo, che è quello che più diciamo ci interessa e quello per cui i lavoratori si sono mobilitati. Ora resta il tema comunque della diversificazione produttiva, perché siamo ancora uno stabilimento monocommittente, e quindi abbiamo detto ieri all'azienda in maniera chiara che ora bisogna lavorare in questo senso, ossia aggiungere altra produzione e altri prodotti al solo 787, che è quello che interessa lo stabilimento di Leonardo Grottaglie, per evitare
0: Bene.
1: appunto di rischiare di ritornare ai momenti difficili che abbiamo vissuto.
0: Grazie a Pasquale Caniglia per aver dato a noi e ai nostri telespettatori una buona notizia che riguarda sicuramente i lavoratori, ma tutto il nostro il comparto, insomma, immagino. Grazie Caniglia, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E a tal proposito si registra un intervento dell'onorevole Dario Iaia che parla di un passo significativo, accompagnato anche da segnali incoraggianti sul piano industriale. Avevamo assunto un impegno con i lavoratori e con il territorio, afferma Iaia, a impedire la cessione della divisione aerostrutture. Oggi possiamo dire che quell'obiettivo è stato raggiunto, adesso la sfida è rilanciare definitivamente un settore strategico per l'industria italiana e per il futuro di Grottaglie. E intanto Francesco Brigati diventa il nuovo segretario generale della FIOM CGIL di Puglia. È stato eletto dall'Assemblea Generale della Federazione Metalmeccanica della CGIL. Succede a Beppe Romano, che è stato, dopo che è eletto, alla guida della FLAI CGIL di Taranto. Brigati, tarantino, dipendente del siderurgico dal 2001, eletto RSU per la prima volta nel 2010, ha ricoperto nel 2016 il ruolo di coordinatore RSU in Ilva, quindi l'ingresso nella segreteria provinciale della FIOM CGIL di Taranto, nella quale è stato eletto segretario generale a dicembre del 2022. Ed ora cambiamo decisamente argomento, parliamo in particolare della Città Vecchia, dove l'installazione degli ascensori esterni nei palazzoni di edilizia popolare ha scatenato una durissima battaglia urbanistica ma anche sociale. Da un lato il diritto alla mobilità e alla dignità per i residenti fragili, dall'altro la tutela del paesaggio storico con la cancellazione dei famosi coni ottici che guardano verso Mar Piccolo. Nelle nostre trasmissioni abbiamo intervistato l'architetto Augusto Ressa e l'amministratore di Arca Ionica Denny Pascarella. Sentite.
2: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della Città Vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
3: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati

0: dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione. Non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine, fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
1: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico, tanto difeso dagli storici dell'arte, era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, e l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
2: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
2: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno, diciamo, da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
1: Sì.
2: ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività,
1: Certo,
2: poi per
1: come
2: l'amor di
1: comunità.
2: Dio ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: Ci resta
2: perda
1: male.
2: il senso visivo, ci resti male, ma
1: È
2: io
1: una
2: penso
1: necessità.
2: che la necessità, che diciamo, contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Un nuovo modo partecipato per affrontare le politiche abitative, l'azione che sta promuovendo il Comune attraverso il confronto tra sindacati degli inquilini e della proprietà.
4: Avviare un confronto sulle politiche abitative e sul progetto della Social Rental Agency. E questo è l'obiettivo dell'incontro con sindacati degli inquilini e della proprietà che si terrà venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune. Si tratta di una tappa del percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto dell'abitare. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere proposte, condividere criticità e costruire una strategia comune che favorisca l'accesso alla casa, promuovendo strumenti innovativi di intermediazione sociale tra proprietari e cittadini in cerca di un'abitazione. L'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, sottolinea come la volontà del Comune sia quella di realizzare un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di tutti gli attori in campo. La Social Rental Agency, secondo l'assessore, può diventare uno strumento concreto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità.
3: 20 milioni di euro dalla Regione per migliorare la raccolta differenziata. I fondi sono destinati ai comuni di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La Giunta regionale ha dunque approvato i criteri di ripartizione che determineranno per ogni singolo beneficiario un importo massimo di risorse, direttamente proporzionale al deficit di performance sulla raccolta differenziata. Ancora disagi intanto tra i commercianti e i residenti del quartiere Tamburi per i lavori delle BRT. Ieri l'incontro tecnico con il comitato. Ce ne parla Federica Pompamea.
5: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
6: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
5: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
7: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
3: Parliamo ora di un incontro sul rapporto col Mediterraneo organizzato dal presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano.
1: Non solo impianti sportivi, infrastrutture e organizzazione di eventi mastodontici. I giochi del Mediterraneo portano Taranto proprio al centro di quel mar Mediterraneo, mostrando opportunità ghiotte e soprattutto carenze, sanità, difficoltà di gestione dei fondi e non solo. La 3 giorni di dibattito Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità, promossa dal Consiglio Comunale su impulso del presidente Gianni Liviano, ha aperto un confronto serrato sul futuro del capoluogo ionico. I giochi del 2026 non sono più considerati solo una vetrina sportiva, ma l'occasione imperdibile per ribaltare la narrazione di una città, troppo spesso associata solo a emergenze. La sfida però parte da un cambio profondo di mentalità. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, i giochi devono costringere la città a ripensarsi, a pretendere relazioni autentiche con gli altri stati, abbandonando gli storici vittimismi.
8: La denominazione dell'evento sportivo, i giochi del Mediterraneo, ci racconta l'appartenenza evidentemente a questo grande mare del Mediterraneo, che però deve diventare necessariamente uno strumento di relazioni, di rapporti con gli altri stati.
1: Eppure dietro i grandi progetti cartacei emergono ferite irrisolte dello sviluppo meridionale, la mancanza cronica di risorse reali e l'emorragia di giovani che fuggono dal nord. Mosè Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, intervenuto ieri sera nel dibattito sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro sulla reale destinazione dei fondi europei e sulle infrastrutture carenti.
9: Abbiamo capito che la programmazione del 34% e del 40% dal 2016, purtroppo c'è stata la programmazione sì di quegli importi, ma non c'è stato poi il trasferimento delle risorse al sud. È chiaro che noi possiamo inventarci mille cavilli, mille questioni, possiamo anche programmare sulla carta, ma se non ci sono le risorse tutte le programmazioni si perdono nel vuoto.
1: Un'altra grande criticità emersa è quella della gestione sanitaria. Il completamento del grande ospedale San Cataldo di Taranto, la cui apertura ufficiale, salvo intoppi, è prevista per marzo 2028, rappresenta un contenitore straordinario, ma a mancare il personale, i medici, gli infermieri e soprattutto una visione che alleggerisca il pronto soccorso, portando le cure direttamente a casa del paziente. Per il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Felice Spaccavento, è urgente scardinare una visione troppo ospedalocentrica.
10: Io ritengo che la Regione Puglia, ma non solo, praticamente molte regioni, anche del nord, negli ultimi anni hanno guardato agli ospedali come l'unica salvezza della sanità. Invece, più ramifichiamo la sanità territoriale, più mettiamo sanità di prossimità, che non è l'ospedale soltanto, più diamo più setting trattamento dei pazienti, più la sanità ne avrà un vantaggio.
3: Il confronto sul Mediterraneo prosegue per tutta la giornata. Se questa mattina si è partiti con i temi della cooperazione e della pace insieme a Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI, e al manager culturale Paolo Verri, nel pomeriggio spazio alla transizione ecologica con l'intervento del già ministro Enrico Giovannini, seguito alle 17.30 da un focus sui giovani guidato ancora da Paolo Verri. In serata si parlerà invece di salute e prevenzione con il medico della FIGC Luca Labanca, prima di concludere con la narrazione dell'identità del mezzogiorno affidata ad Angelo Merlone, che è direttore di Rai dei Time. Intanto, da oggi parte il progetto Blue Economy, un tavolo tecnico condiviso tra le imprese del territorio, gli ITS della formazione ed il Comune di Taranto.
5: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
11: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
5: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
12: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Ed ora ci spostiamo a Manduria e parliamo di riqualificazione. È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
13: La programmazione regionale, la visione che insomma, la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività di momenti di insomma, di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
3: Ora l'ultima giornata di festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.
1: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 consorelle e 28 confratelli che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
3: Successo intanto per il Drum Festival che si è tenuto a Talsano, un evento che ha riunito numerosi fuori classe della batteria.
4: Grande successo di pubblico per il Summer Drum Fest, il festival della batteria che si è svolto sabato scorso a Talsano. Ospite speciale il batterista di fama internazionale Mario Riso.
14: Questa è un'edizione speciale perché l'evento cresce sempre di più, ci siamo trasferiti in un posto prestigiosissimo con un palco super gigante e con un pubblico delle grandi occasioni, per cui grandi complimenti a Claudio che ha organizzato tutto questo, perché non è mai facile radunare così tanti batteristi tutti insieme. La musica è una magia e allora cosa c'è di meglio che vedere su quel palco un bassista, un chitarrista, un cantante, un tastierista e permettere a tanti batteristi di realizzare il sogno di suonare con musicisti professionisti che stanno facendo ottima musica e soprattutto per uno scopo importantissimo come quello di Risophonic.
4: Un festival riuscito quindi che ha riscosso grandi consensi, la soddisfazione dell'organizzatore Claudio Basile.
15: Abbiamo una scaletta ricchissima che spazia dagli anni 80 ai giorni nostri, e, diciamo un po' per tutti i gusti ma con il sapore decisamente popolare, che questa è una festa popolare, quindi abbiamo adeguato diciamo, il nostro modo di fare al tipo di ricorrenza.
3: Presentata ufficialmente al Comune di San Giorgio Ionico, la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura e gastronomia dal 30 luglio al 2 agosto.
1: Dalle voci più innovative della scena rap e trap italiana come Frezza Dipinto, Nerissima Serpe e 22 Simba, fino alla grande musica degli stadio, per poi sfociare in un DJ set internazionale. Con queste premesse ricche di energie e contaminazioni sonore si preannuncia straordinaria la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura e gastronomia che dal 30 luglio al 2 agosto animeranno il Parco dei Due Mari a San Giorgio Ionico. Un appuntamento che nasce da un'innovativa sinergia tra istituzioni locali come i comuni di San Giorgio e Carosino e la provincia di Taranto, il mondo del terzo settore e l'imprenditoria. Un grande sforzo collettivo sostenuto con convinzione anche dalla Regione Puglia per valorizzare risorse culturali e attrarre flussi turistici.
16: Ci sono tanti bandi regionali per i grandi eventi, per gli eventi estivi, per gli eventi alcune volte per la destagionalizzazione. La Regione punta tanto sulla valorizzazione delle risorse culturali, della presenza delle associazioni, per movimentare anche, diciamo, le estati e quindi riuscire a garantire una capacità di attrattività turistica di un certo livello.
1: Non solo nuote sul palco, ma anche un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il terzo settore scende in campo unendo spettacolo, cultura, un percorso enogastronomico d'eccellenza studiato appositamente per i visitatori.
17: La peculiarità è che verrà attrezzata un'area food che proporrà al pubblico piatti tipicamente pugliesi.
1: Il programma curato dalla direzione artistica di Mimmo Battista e Gianni Raimondi promette 4 grandi show. Si parte il 30 luglio a ingresso gratuito con i rapper napoletani Frezza e Dipinto, anticipati dal DJ set di Radio Norba. Venerdì 31 spazio a Nerissima Serpe e Simba 22, mentre sabato 1 agosto la scena sarà tutta per la storia della musica italiana con gli Stadio e lo show Io sono le mie canzoni. Domenica 2 agosto il gran finale, sempre gratuito, con una Legend Nights internazionale che vedrà alternarsi alla console miti d'oltremanica come Leroy Tornil dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e i membri degli Editors. I biglietti sono già disponibili al botteghino sul circuito online Ticket One. Tutto è pronto a San Giorgio Ionico, l'estate si prepara a ballare.
3: E intanto sono stati ospiti di Paolo D'Andrea in Driving i Palasport, storica e pluripremiata cover band ufficiale dei Pooh. Il gruppo ha lanciato Katie, una versione completamente riscritta, attualizzata e pensata per la generazione Z del celeberrimo successo del 68, Piccola Katie.

0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti insomma ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katy, che sarebbe la cover di Piccola Katy. Non è la classica cover, okay. Perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, cioè, rispettando ogni suonino, arrangiamenti, eccetera. Questa no. Piccola Katy non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
2: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto.
1: Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Incontri dove la gente viaggia e va a

0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. No. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente come.
0: Ma come l'ho ascoltato, mi
1: raccontate? Telefono. Ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Ha fatto: noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto: voi potete rischiare. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh, sì. Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti.

0: ed ora la consueta finestra sul Taranto Calcio.
1: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel.

0: di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Aziosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini, Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
1: Prima di salutare tutti voi, io vi ricordo la possibilità di inviare all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868 delle segnalazioni su disservizi, problemi del territorio o comunque situazioni di interesse pubblico. Io vi do appuntamento tra qualche minuto, subito dopo il telegiornale, il consueto spazio di approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Quest'oggi raggiungeremo in videocollegamento Giuseppe Manfuso, che è il segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Ci occuperemo del caso della postina che ha avvertito un malore per il forte caldo perché stava lavorando nelle ore centrali della giornata. Dunque, a tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio.

0: gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento del pomeriggio dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ho preannunciato prima della fine del telegiornale il collegamento con Giuseppe Manfuso, che è segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Parleremo di un fatto accaduto nelle ultime ore. Una portalettere si è sentita male mentre stava consegnando la posta durante la sua attività lavorativa, svolta però nella fascia oraria, insomma, più calda in queste giornate davvero di temperature molto alte. Noi sentiamo prima di tutto il servizio che va a ricostruire quanto accaduto. Vediamo.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene: da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
0: Ecco, abbiamo per grandi linee ricostruito quello che è accaduto, ma noi abbiamo, come detto poc'anzi, in videocollegamento Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia. Buon pomeriggio, Manfuso.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: Dunque, scendiamo un po' più nel merito, andiamo a raccontare quello che è accaduto. Si tratta di una lavoratrice di quale età innanzitutto?
2: Siamo intorno alla cinquantina di anni ed è una lavoratrice che già nella scorsa estate era stata riconosciuta dal medico aziendale quale ipersuscettibile, quindi ancora più sensibile a queste

0: pesanti ondate di calore che abbiamo nella nostra regione. E già l'anno scorso è stata vittima di un colpo di calore mentre consegnava la posta. Quest'anno la lavoratrice, come avete sentito anche nel servizio, aveva richiesto un'ulteriore visita perché appena sono arrivate di nuovo queste temperature alte, aveva accusato qualche difficoltà nel consegnare appunto in questi orari, nelle fasce orarie tra le 12 e le 15, diciamo per grandi linee, perché a quell'ora il calore è veramente tremendo e le zone d'ombra sono ormai risicatissime nelle città, ma questa visita non le è stata mai consentita, perché lei in realtà cercava di ottenere un'anticipazione del suo orario di servizio proprio per non incappare poi nel dover consegnare per strada in quegli orari che sono i più drammatici.
1: Quindi si chiede in questo caso una migliore organizzazione degli orari, sostanzialmente.
0: Sì, esatto, perché noi della UIL riteniamo che per il profitto nessuno debba mai rischiare sulla propria pelle e questo lo chiediamo già per tutti i portalettere, perché esiste un'ordinanza emessa dalla Regione Puglia che va a tutelare diverse categorie di lavoratori. Mi vengono in mente i lavoratori agricoli, i rider, i lavoratori edili, ma questa ordinanza non va a tutelare i portalettere perché i portalettere sono classificati, come lavoratori all'ombra.
1: Quindi non sono
0: Come dicevo
1: considerati,
0: prima,
1: non sono proprio contemplati tra i lavoratori che operano all'aperto.
0: no, non sono per niente contemplati quando in realtà adottano per legge, per grandi linee, gli stessi regolamenti proprio dei riders, perché le consegne avvengono alla stessa maniera. Basti pensare che una delle regole che hanno molto simili è quella che loro non potrebbero entrare nelle proprietà private. Invece noi in Italia siamo ancora costretti a dover entrare all'interno dei portoni per poter consegnare le lettere giornaliere all'interno delle cassette della posta. In realtà non si conosce, ma esiste una legge che vieterebbe ai portalettere di entrare all'interno delle proprietà private, quindi all'interno dei residence, all'interno dei portoni.
1: A maggior
0: E questa è una
1: ragione è
0: legge che.
1: un'attività all'esterno.
0: È certo. Poi, tra l'altro, gran parte dei portalettere lavorano ancora sui motorini, quindi sono esposti al calore ancora maggiormente, perché a quest'ora, guardi, io in questo momento sono in macchina proprio davanti al parcheggio della Regione Puglia, perché tra un po' abbiamo l'audizione proprio per cercare di far comprendere anche alla politica e alle istituzioni che c'è bisogno di riconoscere anche i portalettere per fargli ottenere questa, tra virgolette, agevolazione oraria, perché onestamente non se ne può più,
1: È un
0: non possiamo
1: riconoscimento
0: aspettarci che
1: delle
0: accada qualcosa di grave.
1: oggettive difficoltà, è semplicemente questo, non mi sembra la concessione, insomma, di un vantaggio
0: Ma
1: particolare che
0: infatti,
1: viene chiesto.
0: consideri che in queste ore più calde ci sono studi che evidenziano che il semplice asfalto arriva a una temperatura di oltre 60 gradi e camminarci sopra con un motorino, con la divisa, con le scarpe antinfortunistiche, diventa un qualcosa veramente di improponibile per un essere umano.
1: Manfuso, di quante unità parliamo e qual è la fascia d'età media? Questa domanda insisto, insomma, sull'età perché è chiaro che con un'età più avanzata può essere ancora più rischioso esporsi
0: Guardi, in poste italiane lavorano tutte le tipologie di uomini e donne. Sono quasi alla pari numericamente uomini e donne che lavorano nella nostra azienda e ci sono tutte le fasce d'età, perché ci sono ragazzi che, appena diplomati, che in possesso della patente, che possono entrare con contratto a tempo determinato, fino a gente che fa ancora il portalettere che è prossima alla pensione. Quindi parliamo di tutte le fasce d'età. Ci sono delle tutele che per i lavoratori più anziani, over 60 e per gli ipersuscettibili, ma come è stato dimostrato ieri con il malore accusato dalla portalettere, non sono assolutamente sufficienti.
1: Ecco, non figurando questo profilo professionale tra quelli che sono classificati all'interno dell'ordinanza appunto regionale come lavoratori all'esterno, tutto ciò che può fare il sindacato cos'è? Oltre quello che state facendo, cioè siete, l'ho appena detto, siete lì davanti alla regione proprio per una commissione ad hoc e per portare all'attenzione della commissione regionale relativa questa problematica, questa criticità che riguarda appunto i lavoratori che si occupano della consegna della posta.
0: Guardi, noi stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile innanzitutto i lavoratori, perché benché molto spesso siano anche, tra virgolette, ricattati dall'azienda, con lo spauracchio di eventuali contestazioni o anche qualcosa di più, noi cerchiamo sempre di, evidenziare il fatto che per strada devono cercare di tutelarsi quanto meglio possibile, cercare per quel poco che c'è nelle città di oggi, quei pochi posti all'ombra, riposarsi, cercare qualche fontanella per refrigerarsi un po' più spesso, cosa che ad esempio nelle nostre città pugliesi non esistono più neanche quelle. Qualche giorno fa abbiamo fatto una denuncia regionale a tutte le ASL e a tutti gli ispettorati del lavoro della Puglia, con la quale abbiamo informato che all'interno degli uffici postali e di recapito non viene fornita ai lavoratori neanche l'acqua potabile gratuita. Cioè, quelli che sono più fortunati hanno le macchinette automatiche all'interno degli uffici e possono comprarsela a spese proprie, ma nella stragrande maggioranza non ci sono neanche dei casi, non ci sono neanche le macchinette automatiche e quindi non hanno neanche la possibilità di bere, né tantomeno sappiamo se l'acqua dei rubinetti è certificata come potabile, quindi siamo veramente alla preistoria. Per quanto riguarda Poste Italiane e per il trattamento che hanno nei confronti dei lavoratori. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sia con denunce, sia con sensibilizzazione anche della politica. Infatti, come dicevo, tra un po' abbiamo questa audizione alla Regione Puglia.
1: Mancuso, una cosa che non le ho ancora chiesto, quali sono gli orari di lavoro previsti, oltre quello centrale, delle ore centrali della giornata?
0: Allora, guardi, i portalettere coprono praticamente le fasce orarie a partire dalle 8:30 della mattina fino alle 7:30, 8, 20, 19:30, 20 della sera. Sono ovviamente suddivisi in turni perché ci sono portalettere che iniziano alle 8:30, portalettere che iniziano alle 9, portalettere che iniziano alle 10:30, alle
1: Questo per
0: 12.
1: dire, che è possibile organizzarsi, cioè, dal momento che c'è
0: Sì,
1: questo,
0: sì, sì.
1: questo lungo, diciamo, arco della giornata, una gran parte della giornata che può essere dedicata all'attività di cui parliamo, si può magari scegliere di spostare i soggetti che possono essere definiti un po' così a rischio
0: Eh
1: nelle
0: sì. Guardi,
1: fasce un po' più fresche.
0: io le faccio di nuovo l'esempio dei riders. L'ordinanza della Regione Puglia prevede che dalle 12:30 alle 16 i lavoratori non debbano prestare il proprio servizio all'esterno. E parliamo dei riders che in quella fascia oraria magari consegnano il pranzo alla gente. E se qualcuno ha deciso e si è preso la responsabilità di vietare la consegna del pranzo, che penso che possa essere leggermente più importante della consegna di un pacco qualunque o di una bolletta che se messa nella cassetta alle 9 o alle 14 penso che possa non cambiare nulla. Penso che probabilmente sarebbe molto semplice coinvolgere anche i portalettere e organizzare meglio l'attività. E le dirò di più. C'è anche un'altra battaglia che noi stiamo facendo da tempo, ed è quella del organizzare meglio vita privata e vita lavorativa del portalettere, perché molti non lo sanno. Ma oggi, se un portalettere viene, diventa titolare di una zona, che deve effettuare le consegne dalle 13:30 in poi fino alla sera,

0: diventa titolare di quella zona tutti i giorni. Quindi praticamente se una mamma o un papà diventano titolari di una zona pomeridiana, dovranno fare tutti i giorni quell'orario di lavoro. Questo significa che ognuno di noi la mattina accompagnerebbe il bambino a scuola e lo rivedrebbe la sera verso le 21-21:30 quando ritorna a casa e magari il bambino sta già dormendo. Questa è la conciliazione lavoro-famiglia, nella concezione di Poste Italiane oggi. E noi stiamo
1: Certo.
0: cercando di fare una battaglia anche su questo per cercare di far capire a Poste Italiane che forse sarebbe il caso di far turnare i portalettere anche una settimana a testa, come si dice, mal comune, mezzo gaudio, no?
1: Lei ha fatto un passaggio, le faccio un'altra domanda ancora, poi chiudiamo questo spazio, questo videocollegamento. Ha fatto un passaggio molto interessante sulla necessità che siano gli stessi lavoratori ad avere a cuore la propria sicurezza. Questo chiaramente riguarda ogni contesto lavorativo. Le chiedo di fare un appello, un invito a tutti i lavoratori, semplicemente alla prudenza, a stare attenti e a tutelarsi, prima di tutto.
0: Guardi, io sono sempre stato del parere che il primo sindacalista di ognuno di noi è se stesso. Allora le leggi esistono, le norme esistono, i primi a dover farle rispettare siamo proprio noi. E se io posso inventarmi tutte le battaglie di questo mondo, ma se poi dietro di me, quando mi giro, non trovo nessuno di loro e le battaglie sono proprio per loro, il mio tempo diventa sprecato. Quindi, se le regole esistono, non devono farsi abbattere, non devono farsi ricattare, non devono farsi spaventare, soprattutto quei poveri ragazzi che oggi vengono assunti da Poste Italiane a tempo determinato, che con il ricatto occupazionale del rinnovo del contratto vengono spremuti fino all'osso, sappiano che tramite noi hanno dietro un sindacato che ha a cuore la loro salute, la loro sicurezza, così come abbiamo a cuore anche che Poste Italiane resti un'azienda che possa continuare a proporre posti di lavoro sicuri alla gente. Però, di fronte al profitto, continuiamo a dire che nessuno deve rischiare nulla.
1: Ecco, questo è un concetto che noi qui a Taranto dovremmo aver ormai acquisito, dovrebbe essere una conquista ormai di tutti. Grazie a Giuseppe Manfuso,
0: Dovrebbe.
1: segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, e ovviamente buon lavoro.
0: Grazie di cuore a voi per averci dato questa possibilità e soprattutto per aver dato voce ai lavoratori di Poste Italiane con questo spazio.
1: Buon proseguimento, buon pomeriggio.
0: Buon
1: E
0: pomeriggio.
1: dunque, noi chiudiamo l'edizione di oggi di Dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie come sempre a voi tutti per essere stati con noi.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno,
1: bentrovata.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, oggi noi abbiamo parlato nelle precedenti puntate insieme al dottor Leonardo Mortato e anche al pedagogista Gennaro Tortorella. Abbiamo parlato di adolescenza, del gioco nell'adolescenza, dell'importanza dell'apprendimento attraverso l'esperienza e quindi il gioco. Oggi noi parleremo, continuando questo argomento, ma
2: parleremo anche dell'obesità, però vorrei continuare sulla scia lasciata dai miei amici. Io sono stata a due convegni, poi vi dirò tutte le novità che ho imparato.
1: Grazie.
2: Perché lo scopo è sempre quello.
1: Grazie.
2: E uno degli argomenti che ho scelto, collegandomi all'idea, no, del gioco, quindi del movimento durante l'estate, è la stagione ideale per muoversi, non quando fa caldo,
1: No,
2: dobbiamo stare in casa. Devo dire, negli ipermercati il rischio è che i bambini poi vengano via con la laringodisfonia, molti con l'abbassamento, perché sono molto freddi,
1: sono
2: e faccio un appello.
1: Vero.
2: Forse dobbiamo chiamare i direttori. Mi hanno detto che non si può abbassare, meglio alzare l'aria. Io sono andata a dirlo a Porte dello Ionio, ho detto: ragazzi, è troppo freddo. Se vengono i bambini col caldo fuori di quasi 40 gradi e vengono dentro, l'impatto
1: ma
2: termico...
1: Ma non so come funziona questo sistema.
2: No, mi hanno detto
1: lì,
2: che lì, proprio alle Porte dello Ionio, c'è centralizzato, impossibile. Allora io dico: ragazzi, i bambini piccoli non li portate, andate a fare la spesa e poi magari già nei negozi intorno è meno caldo, meno freddo, e magari verso le 7 poi si va al parco. Perché? Mettete i propellenti per le zanzare,
1: sempre.
2: Mettete cerottini ai bambini piccoli e anche il velo ai bambini molto piccoli sulle carrozzine,
1: sì.
2: E andatevi a fare delle passeggiate anche sugli scogli, in riva al mare, in luoghi anche un po' meno affollati, di Viale del Tramonto, dove ci sono molte molte persone. Però devo dire, all'aperto potete farlo, si cammina volentieri con le carrozzine,
1: sì.
2: E fate movimento anche voi genitori. L'importante durante l'estate è non impigrirsi. Perché se ci impigriamo, a parte che non sviluppiamo i ricordi ancestrali dei nostri genitori, il gioco della campana, il gioco delle pietre,
1: tutti,
2: il gioco di sega
1: acchiappa
2: colori, ora me li si ricorda, la palla avvelenata, la palla a volo, la palla prigioniera, palla a volo, dico ai bambini, no, quando vedo un po' di gibbo al controllo della scoliosi, che si chiama scoliometria, noi lo facciamo nei pediatri, dico: c'è un lieve gibbo, non bisogna fare niente, giocare a palla a volo.

0: la villa al mare, nelle ore non troppo calde.
1: Oh, anche per strada poi alla fine. Non
0: noi
1: è che
0: giocavamo per strada.
1: Un parchetto, una roba la troviamo.
0: Noi
1: giocavamo per strada, ragazzi.
0: Noi eravamo in un'epoca...
1: che ho fatto tutte
0: non siamo
1: queste
0: molto
1: cose.
0: Anziane, ma giocavamo
1: no,
0: per
1: anziane,
0: strada.
1: No, ma che anziani. Giocheremo anche adesso se
0: anche
1: avessimo
0: adesso.
1: Il tempo.
0: Ma ovviamente con la vigilanza di un adulto si può fare il gruppetto di bambini, l'abbiamo proposto anche altre volte. E poi andare a piedi sempre quando non fa troppo caldo e ora che le temperature si abbasseranno un po', a piedi in centro. Chi abita dove ho lo studio io, no? In via Venezia, può andare a piedi in centro e tornare e magari fa degli intervalli, si ferma a prendere un po' d'acqua, mangiare un gelato.
1: Ma è tutta una questione di abitudine alla
0: sì,
1: fine.
0: Il pedibus, veramente... cioè con i piedi è la teoria che dovremmo rilanciare.
1: Io l'altro giorno sai che ho fatto? Ero tornata dal lavoro stanchissima e ho voluto prendere la bicicletta.
0: Bellissimo.
1: Ho detto, ma io ho un giro con la bici, da quanti anni non lo faccio? Voglio prendere la bici. Ho
0: Brava.
1: Preso la bici veloce nel senso di come potrei andare io adesso. Non immaginiamo cosa. Pista, però a me sembrava così, col vento nella faccia. Dopo 3 minuti buco la ruota. però... ho fatto la mia passeggiata non in bici ma con la bici, quindi
0: a fianco alla bici.
1: Ho finito la mia passeggiata, caffettino.
0: Sì, dai, è così bello, le cose semplici, no? Nelle cose semplici
1: con le persone
0: c'è la bellezza,
1: che ami,
0: con le
1: poi diventa
0: ami.
1: Una cosa
0: quindi
1: bella,
0: lo sto dicendo anche ai bimbi che sono un po' in sovrappeso, ora parleremo anche dell'obesità, però voglio prima darvi altri spunti, quindi uscire a piedi sulla spiaggia, non stare lì tutti a leggere un libro, sì, però quando si va in mare, dico ai bimbi,
1: nuotiamo,
0: correte e tuffatevi di corsa e
1: sì.
0: Poi nell'acqua nuotate tanto, muovetevi, giocate con gli amici, schizzatevi l'acqua, se vi va l'acqua in bocca, sputate. Ci sono molti enterovirus, ci sono molte forme gastroenteriche, sto spiegando ai piccolini, è come se un bimbo facesse le puzzette o la pipì nell'acqua, che poi capita che un po' di pipì ci sono, quindi mi raccomando, sputate, fate le fontanelle, quindi questi accorgimenti
1: ne parliamo tra poco, linea alla regia.
0: Ok. Cosa sogno?

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica, la dottoressa Grazia Benedetti. Stiamo parlando oggi di gioco, di possibilità di fare delle attività all'aperto per prevenire o curare
2: l'eccesso ponderale e l'obesità.
1: Esatto, fino ad arrivare all'obesità. Ci sono tanti giochi che si fanno. Io volevo aprire una piccola parentesi, so che tu me lo permetterai.
2: Certo,
1: sui giochi nei parchi. Ero in un parco qualche sera fa a guardare dei bambini bellissimi a giocare. Una cosa che mi è dispiaciuta molto è stata vedere una bimba col telefono così al parco. Quindi camminava questa bambina con il telefono, con i cartoni, le cose. Allora, non
2: capisco. Compito del genitore è subito interrompere questo meccanismo assurdo.
1: Non capisco. Se tu sei al parco, bambina bella di 5 anni, 6 anni, tu giochi.
2: Ma 5-6 anni col tablet, col cellulare, ma stiamo scherzando.
1: Una follia. Quindi
2: ragazzi,
1: vedevo quelle scene e stavo male, perché proprio si sta proprio male, almeno io sto male, e poi dall'altro vedevo tutti sti bei bimbi correre, fantastici, e beh, però una differenza. I maschietti prepotenti che usavano i giochi del parco, solo loro, prevalentemente loro, e ste bambine che non riuscivano ad inserirsi nel gioco.
2: E i genitori dove erano?
1: E questo è il problema. Ma questi genitori, no? Non possono andare lì e dire: amore mio, è il tuo turno, aspetta, dai spazio.
2: Dai tempi, educare all'altro, all'ascolto dell'altro, all'attenzione dell'altro, per favore.
1: Genitori a pascolare nel parco.
2: Non siamo amici dei nostri figli,
1: ragazzi,
2: siamo educatori. E da noi dipende, e soprattutto l'esempio.
1: Ma poi perché una bambina può uscire la sera con i genitori e non divertirsi, e il bambino divertirsi?
2: Ma là fanno gruppo, là c'è già un gruppetto e non va bene, perché da lì inizia il bullismo.
1: Oh,
2: dalle piccole cose inizia il bullismo.
1: Ci rendiamo conto?
2: Bisogna correggerli. E poi il fatto di muoversi, di correre, di fare. Oppure inventiamo dei giochi alternativi in attesa che il turno della bimba arrivi. Ma il turno della bimba o del bimbo, a seconda di chi è vittima, perché ci sono anche alcuni bambini intimi di vittime,
1: giusto.
2: Cioè non è che è un discorso di sesso, è un discorso tempra.
1: Certo.
2: Noi dobbiamo tutelarli. In attesa del turno si fa un altro gioco, ma il genitore non è che si mette di lato con l'amica o col cellulare, peggio ancora. Il genitore è bene che stia lì, che vigili un po' e che faccia fare. Non bloccateli se corrono, se rischiano anche di cadere.
1: Vero che devono correre,
2: sì, devono correre, devono salire, devono sperimentare, perché questa vita seduti sui divani con i cellulari, che vi prego, non date ai bambini. In questo periodo c'è un aumento dell'uso, molto meglio un libro. Perché voi direte: vabbè, il cellulare fa male, ma il cellulare trasmette onde elettromagnetiche. Il libro è vero che è da vicino, e se uno vede sempre da vicino poi non si abitua alla visione da lontano. Ma il libro tu lo leggi per un po', poi fai un'altra cosa. Il cellulare ti trasmette onde che fanno male agli occhi e ti avvia alla pigrizia, che è la base dell'obesità. Sta aumentando l'obesità tra i bambini. È venuto il professor Miraglia del Giudice, un grande nome italiano, al Salone degli Specchi, uno dei convegni che abbiamo fatto, e lui ha sottolineato l'emergenza per noi pediatri di far prevenzione. Quindi indurre i bambini al gioco. A un bambino non puoi dire fai la dieta, non si deve dire, perché lo mortifichi.
1: Certo.
2: Si può suggerire: amore, guarda, la sera ho una bella insalatona, bevi tanto acqua, perché se tu bevi l'acqua alle 19, alle 20 è meno fame, ti riempi un po' lo stomacchino di acqua. Ci sono anche dei prodotti per i bambini che già sono in eccesso ponderale, naturali, che tendono a bruciare le calorie in eccesso e a ridurre poco poco il senso della fame.
1: Sì.
2: Perché hanno fame.
1: Certo.
2: Nel periodo prepubere i bambini, anche quelli magri, che
1: ce lo ricordiamo,
2: le mamme
1: avevamo
2: dire,
1: una fame da lupi.
2: Non ti preoccupare, vedrai che da grande poi diventerà grosso, non dargli la pappa reale, perché da grande poi dovrò metterlo a dieta.
1: Ma sta roba della pappa reale,
2: no,
1: ma
2: non la dobbiamo, non serve, perché poi a 11 anni diventano tutti grossi, ma non per colpa della pappa reale, perché
1: certo,
2: cambiano le abitudini, vanno ai McDonald's. Vi prego, non ce l'ho con i McDonald's, però è cibo spazzatura. Allora spendete un euro di più e comprate un panino fatto con un pane buono.
1: La nostra cara nutrizionista Fabiana Olivetti, che viene, tu sai, qua abbiamo la rubrica, mi dice, mi ha dato una chiave di lettura meravigliosa. Allora, le cose sane hanno al massimo 3 ingredienti.
2: Sì.
1: Quindi, se tu mangi una fettina di carne, un pesce, un'insalata, una verdura, delle spezie in quantità, verdure
2: spezie,
1: in quantità,
2: abbiamo detto in quantità, pasta, no, odori, basilico, spezie in quantità si possono
1: cosa
2: mettere.
1: Può farci male di questo?
2: Niente.
1: Oh.
2: Invece quelle creme, quegli intingoli, il pane bianco di McDonald's non va bene. Ma contiene un sacco di grassi idrogenati e anche quello con cui io... Allora, se costa poco, tutto quello che costa poco non è, ma non è che i negozi italiani sono meno furbi, fanno una scelta di qualità. Una cosa buona abbiamo, l'alimentazione, e quindi preserviamola. E così come le stoffe, no? Quando io dico non spendiamo molti soldi per comprare più cose di materiali sintetici, poche, ma di cotone, di lino, bravo, una camicia di seta, poche cose.
1: Una.
2: Poi camicia. Passano da un fratello all'altro, uno, non c'è bisogno di esagerare. Ma magari scegliamo anche il cibo giusto. E perché l'obesità dipende anche da questi grassi idrogenati, da tutte quelle creme,
1: il
2: ketchup,
1: i
2: conservanti, la maionese, gli zuccheri, e poi danno il big match, non so come si chiami, perché non vado da tanto.
1: Amici, le cose semplici sono le migliori e ci fanno stare in salute. Grazie. Io so che tra poco arriva Leonardo, che sta con i motori accesi.
2: Lui parlerà di argomenti sempre molto carini, aveva delle curiosità oggi. Infatti abbiamo detto alleggeriamo in estate, non volevo fare l'intervento clinico perché vi avrei dovuto dire 5 kg in più danno steatosi, cioè danno grasso epatico. Mi raccomando, muoverci, muoviamoci in casa. Io ho la casa con le scale e per questo sono abbastanza in linea. E quindi a casa, negli appartamenti, dove è meno caldo che fuori, saliamo le rampe di scale,
1: facciamoci più rampe,
2: camminiamo di più a piedi, la sera usciamo a prendere il gelato e i bambini non con i tablet e cellulari, insieme a giocare anche ad acchiapparella, anche a nascondino, e giochiamo con loro a nascondino, inventiamoci dei giochi.
1: Bellissimo.
2: Movimento, la parola d'ordine è movimento, attività fisica, camminare a piedi anche in città da un punto all'altro, e prepariamoci all'uso della BRT, perché bisogna usare meno la macchina perché inquina.
1: Va bene, grazie. Noi abbiamo finito proprio il tempo, noi ci rivediamo alla prossima rubrica Bimbi Maestri. Adesso sta per arrivare Leonardo Mortato. Grazie, a grazie Benedetti.
2: Ciao,
1: alla prossima. Gini alla regia.
2: Ciao.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri. Prima c'era Grazia Benedetti, adesso c'è il dottor Leonardo Mortato.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora, noi con Grazia abbiamo appena detto, abbiamo parlato dei bimbi e della pericolosità di non fare movimento, quindi, e anche di mangiare male. Ecco, diciamo, proprio mangiare male, non mangiare non sano, cioè proprio mangiare male. Cosa significa? Che questo consigliava Grazia, è un periodo in cui si può uscire di più, è un periodo in cui ovviamente non nelle ore calde, però si può fare dalla sera in avanti o in alcuni momenti della mattina presto, fare delle passeggiate, andare al mare, dai bimbi piccoli piccoli a quelli più grandi. E consigliava anche gli adulti, siccome noi parlavamo anche con Gennaro Tortorella, no, del gioco come apprendimento, del gioco come rapporto di connessione con i genitori, cosa c'è di meglio che andare in un parco e giocare con i propri figli?
3: Direi proprio sei partita al punto giusto, Anna, nel senso che noi invitiamo le famiglie, i genitori proprio a uscire, cioè approfittare proprio dell'estate, no? Che siamo più liberi, no? Tutti quanti, anche se siamo un po' tormentati da questa canicola ultimamente.
1: La sera
3: si può uscire, si può andare in parco, è un momento, diciamo, prima di evasione, poi sicuramente il fatto di andare fuori, fare un po' di attività fisica, muoversi, anche sgombrare la mente da questi disturbi assillanti che affliggono spesso i genitori, non tanto i figli, ma noi genitori siamo sempre
1: preoccupati
3: per qualcosa che non capiamo. Poi lo sai, poi io che mi occupo sempre di benessere penso sempre al qui ora, penso sempre che
1: è giusto, però è giusto, tutti quanti abbiamo i problemi, un problema uno ce l'abbiamo tutti, però come dici tu, qui e ora, siamo qua con i bambini, preoccupiamoci di questo, nel senso occupiamoci di questo
3: e godiamo, godiamo di questo momento con i nostri figli.
1: Tanto i problemi non passano se noi ci preoccupiamo,
3: sono lì, anzi dobbiamo...
1: Sai qual è la mia filosofia di vita? La mia filosofia di vita è: se c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Se non c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Scusa Leonardo,
3: non vi sono
1: tante altre strade, quelle alternative. Come dici tu, il qui e ora è importante per i bambini.
3: Il qui e ora per me vuol dire essere sempre presenti nel momento in cui le cose accadono.
1: Sì.
3: Cioè, secondo me è quella. È
1: Immagina una scoperta di un bambino o il ricordo. Io ho i ricordi, per esempio, del mio papà che mi insegnava ad andare in bicicletta, no? E ricordo anche il mio papà che mi portava in passeggiate quando mi stancavo, che non è che io fossi pigra perché sono sempre stata una bambina molto vivace, mi piaceva però tornare a casa col papà, in braccio a papà. E tu pensa che io mi ricordo i respiri, che io stavo in braccio così, i respiri nel mio orecchio del papà che camminava. E dicevo: ma guarda papà che fa fatica, no? Che porta una bimba in braccio fino a casa. Però egoisticamente...
3: Tu eri una bimba, no? Io ti porto l'esempio di mio figlio.
1: Dai.
3: Mio figlio che ha 34 anni, è un dermatologo, non so, fa la sua vita, insomma, abbastanza avanti. Lui sente il bisogno ogni tanto di avermi accanto, di avere accanto la madre. Vuole le coccole.
1: Dai ragazzi, ma stai scherzando, ma è bellissimo, è meraviglioso, è quello.
3: Perché poi ringrazio il fatto che siamo diventati genitori, no? Abbiamo avuto una responsabilità, allo stesso tempo un dono forse.
1: Ma noi ci stiamo meravigliando veramente del fatto che siamo degli, tra virgolette, esseri che entrano in relazione. Noi siamo esseri che entrano in relazione. In quel momento, nel momento in cui io e te siamo connessi, stiamo creando questa esperienza, piccola, grande, non lo sappiamo.
3: Ma ci stiamo trasmettendo tutti e due dei messaggi positivi che fanno bene alla nostra mente.
1: Voi immaginate quindi cosa succede ad un bambino, al vostro figlio che dice: oh, ma mio papà mi ha detto questo,
3: ti fermo. Il bambino comincia, come ha detto Gennaro, l'immaginazione, no? Che è la visualizzazione, no? Del papà, della mamma, no? E quindi si proietta nel mondo, nel futuro, con uno spirito proprio.
1: Che poi è una riflessione, guarda, che noi possiamo acquisire da bambini e poi capire quando non ci sono più i nostri genitori, che diciamo: papà o mamma, avrei voluto essere come te, vorrei essere come te. Questa è una cosa...
3: Io, Anna, forse ne abbiamo parlato, ho vissuto un'esperienza 10 anni fa un po' triste, al momento in cui sono venuti a mancare i miei genitori, tutti e due, nell'arco di un anno.
1: Mamma mia.
3: Ed è stato un po' sai quando ti tagliano le radici, non lo so come spiegartelo. Pensavo di averlo metabolizzato, ma non l'avevo metabolizzato. È dura. Però poi ho capito che in fondo io potevo essere, posso essere l'espressione
1: dei loro insegnamenti.
3: Di mia mamma, che mi ha insegnato delle cose importanti da un punto di vista proprio meditativo, se vogliamo, anche religioso. E mio padre invece, che era un tipo chiacchierone come lo sono io, fondamentale, che mi piace parlare, mi piace chiacchierare, però papà sempre nel rispetto, mai una parola
1: in più o sbagliata, giusto.
3: E questo è un insegnamento
1: che vorrei
3: riportare per chi magari vive un'esperienza anche di lutto.
1: Come no, io lo sto vivendo ed ti garantisco che non è per niente facile. E cosa ci resta quindi? L'insegnamento e i ricordi. E dobbiamo costruirli i ricordi, amici. Bene, adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda nella fase finale della chiusura di questa nuova puntata di Bimbi Maestri. Io e Leonardo Mortato, come al solito, lasciamo un messaggio diciamo che è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto oggi, ma la buona sostanza è quella di innescare uno spunto di riflessione, vero? Anche solo quello.
2: Sì, soprattutto nei giovani, nei ragazzi che... Per noi, per me, perché faccio il pediatra, ho avuto questa fortuna nella vita di fare il pediatra e occuparmi proprio della prevenzione in questo senso, proprio un messaggio di speranza, bello, per il futuro dei nostri giovani, perché la riflessione principe è che se ognuno di noi esaminasse un po' se stesso, forse capirebbe tante cose in più rispetto a quello che stiamo vivendo adesso nell'attuale contingenza.
1: Sì, è un momento complicato, è un momento difficile,
2: però
1: in cui bisogna uscire,
2: dico, abbiamo la capacità di venirne fuori.
1: Sì,
2: no?
1: sì, assolutamente, abbiamo la capacità di venirne fuori, abbiamo la capacità e la volontà di affrontare i momenti difficili lavorando sulla ricerca dell'evoluzione, che è sempre possibile. È un lavoro di ricerca che è costoso, certo, perché bisogna impegnarsi per fare delle cose, no? Però dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ad avere rispetto e cura per se stessi
2: prima cosa.
1: Partire da noi, perché certo. Se noi rimproveriamo un bimbo continuamente dicendo che sbaglia, dovremmo partire dalla fonte. Io ho spiegato a questo bambino come si fa quella cosa, perché è normale che sbagli, ma va bene anche l'errore dopo aver spiegato.
2: E partiamo dall'errore. Cioè, l'errore ci indica qualcosa, evidentemente.
1: Esatto,
2: no?
1: Ma noi stessi ci basiamo sui nostri errori per migliorarci, questo dovrebbe essere.
2: Infatti.
1: L'errore non è una cosa negativa, l'errore è sempre una cosa da cui può partire quell'opportunità. Questo è, ricordiamocelo, quindi a tutti i ragazzi preghiamo di cercare di ritrovare il proprio benessere attraverso l'autostima, è un discorso...
2: Ma anche l'OMS ce lo dice, l'OMS dice che è il benessere... Perché parla di benessere psico-fisico, no? Questa integrità, non la frammentarietà.
1: Sì.
2: Voglio rifarmi anche, scusami se vado un po' sulla filosofia, però
1: certo.
2: Ci sono dei filosofi cinesi vissuti, diciamo, all'epoca di avanti Cristo addirittura, che quella volta vivevano a contatto con la natura. Parlavano della gentilezza del pensiero che crea enorme profondità.
1: Sì.
2: La gentilezza delle parole che crea fiducia. Parliamo di
1: secoli e secoli e secoli.
2: Quinto secolo avanti Cristo.
1: Sì, sì, sì.
2: Per non parlare, voglio dire, dell'ultimo che ho letto è Carl Gustav Jung, che valorizza il potenziale umano al di là dei conflitti del passato e del futuro, che era la base della psicologia freudiana.
1: Sì.
2: Quindi anche quello è stato, no?
1: Ma cioè, ce ne sono mille.
2: Il valore del potenziale umano è la fine, no?
1: Il valore del potenziale umano, che è un valore veramente a parte inestimabile, ma è incredibile che noi non conosciamo del tutto. Quindi ricerca continua, questo è sempre quello che auguriamo a noi stessi e a tutti quanti voi. Detto questo, grazie al dottor Leonardo Mortato, ci rivediamo
2: grazie
1: alla prossima.
2: Alla Cittadella TV.
1: Grazie a
2: tutto
1: te.
2: Lo staff. Speriamo di vederci presto.
1: E alla prossima, dove vai, Leonardo?
2: No, io sono residente.
1: Esatto, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.
2: Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.

0: non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
2: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
2: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
0: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti. E salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco. Viveva. Una Kaliak. Una strega.
11: Prima volta in Irlanda?
12: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
13: Quella è sempre chiusa.
12: Uno dei membri dello staff è scomparso.
13: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
10: Fado, Fado. Molto tempo fa.
14: Che c'è?
15: Credo che ci sia qualcuno qua.
10: Fado, Fado.
14: Che succede?
1: Fammi uscire da qui!
10: Molto tempo fa.
1: Lascia sentirmi!
10: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua?
6: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
2: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
4: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
2: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
0: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Uno mas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
11: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
11: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
9: Fanculo!
10: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
12: Cazzoni, ci state o no?
9: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
9: Non in faccia!

0: could run, but you can't hide forever, ever.
1: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
9: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
10: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo subito con la cronaca. Nella notte, ignoti malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat di Via Lama a Taranto, ma all'interno non vi erano soldi. Sentite.
1: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
2: Erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine. Infatti una delle due macchine è danneggiata.
3: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
2: Sì,
3: punto.
2: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
3: Ah, ho
2: E
3: capito, ho capito, ho
2: invece,
3: capito, ho
2: ma
3: capito.
2: poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone. Io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato,
3: Ah, quindi
2: quindi è
3: lei
2: stata.
3: proprio si è spaventata tantissimo perché
2: Ma
3: era
2: tutto, eravamo
3: sotto.
2: tutti affacciati, eravamo, infatti erano ancora lì.
1: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
0: Raffica di furti nello stabilimento ex IAB di Statte, 3 visite dei ladri negli ultimi giorni, l'ultima lunedì scorso, rubati tubi di rame e cavi elettrici per un valore complessivo di circa 25.000 euro. Sul fatto indagano i carabinieri. Intanto una portalettere è svenuta mentre stava consegnando la posta nelle ore centrali della giornata. Sentiamone di più.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL-FPC Puglia, che sostiene. Da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
0: E a proposito di cronaca sindacale, arrivano buone notizie per quel che riguarda lo stabilimento Leonardo, ma noi per sapere nel dettaglio cosa sta accadendo raggiungiamo in videocollegamento Pasquale Caniglia della FIOM CGIL di Taranto. Buon pomeriggio Caniglia.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Cosa

0: quello che ci hanno detto sono sicuramente notizie positive, il fatto che si è ripresa la produzione, è proprio evidente il fatto che anche lo stabilimento di Grottaglie è interessata in queste settimane da nuovi ingressi e quindi nuove assunzioni e la ripartenza anche del terzo turno di lavoro che si era sospeso con la crisi del Covid e tutto quello che era emerso in questi anni. Quindi c'è comunque una ripartenza dello stabilimento. Inoltre, rispetto a quella che è la questione della joint venture con il fondo PIF e quindi il rischio di dismissione dell'aeronautica civile e dei quattro siti interessati, ieri il dottor Bortoli, quindi il capo divisione, ha confermato che, secondo quelle che sono le intenzioni del nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, si scongiura la vendita appunto della divisione, che è un po' quello che abbiamo rivendicato con tutte le mobilitazioni, le lotte e gli scioperi. Quindi ci sarà probabilmente una joint venture, ma i lavoratori resteranno all'interno del perimetro Leonardo, del gruppo Leonardo, che è quello che più diciamo ci interessa e quello per cui i lavoratori si sono mobilitati. Ora resta il tema comunque della diversificazione produttiva, perché siamo ancora uno stabilimento monocommittente, e quindi abbiamo detto ieri all'azienda in maniera chiara che ora bisogna lavorare in questo senso, ossia aggiungere altra produzione e altri prodotti al solo 787, che è quello che interessa lo stabilimento di Leonardo Grottaglie, per evitare
1: Bene.
0: appunto di rischiare di ritornare ai momenti difficili che abbiamo vissuto.
1: Grazie a Pasquale Caniglia per aver dato a noi e ai nostri telespettatori una buona notizia che riguarda sicuramente i lavoratori, ma tutto il nostro il comparto, insomma, immagino. Grazie Caniglia, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E a tal proposito si registra un intervento dell'onorevole Dario Iaia che parla di un passo significativo, accompagnato anche da segnali incoraggianti sul piano industriale. Avevamo assunto un impegno con i lavoratori e con il territorio, afferma Iaia, a impedire la cessione della divisione Aerostrutture. Oggi possiamo dire che quell'obiettivo è stato raggiunto, adesso la sfida è rilanciare definitivamente un settore strategico per l'industria italiana e per il futuro di Grottaglie. E intanto Francesco Brigati diventa il nuovo segretario generale della FIOM CGIL di Puglia, è stato eletto dall'Assemblea Generale della Federazione Metalmeccanica della CGIL, succede a Beppe Romano che è stato da poco eletto alla guida della FLAI CGIL di Taranto. Brigati, tarantino, dipendente del siderurgico dal 2001, eletto RSU per la prima volta nel 2010, ha ricoperto nel 2016 il ruolo di coordinatore RSU in Ilva, quindi l'ingresso nella segreteria provinciale della FIOM CGIL di Taranto, nella quale è stato eletto segretario generale a dicembre del 2022. Ed ora cambiamo decisamente argomento, parliamo in particolare della Città Vecchia, dove l'installazione degli ascensori esterni nei palazzoni di edilizia popolare ha scatenato una durissima battaglia urbanistica ma anche sociale. Da un lato il diritto alla mobilità e alla dignità per i residenti fragili, dall'altro la tutela del paesaggio storico con la cancellazione dei famosi coni ottici che guardano verso Mar Piccolo. Nelle nostre trasmissioni abbiamo intervistato l'architetto Augusto Ressa e l'amministratore di Arca Ionica Denny Pascarella. Sentite.
2: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della Città Vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa, gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
3: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione. Non solo dal mare e dalla Città Vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma, questi volumi.

0: di grande impatto, no, percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
1: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
2: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
2: È inconcepibile pensare, ma se ci stanno le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
1: Sì.
2: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
1: Certo,
2: poi,
1: come
2: per
1: comunità.
2: Amor di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno perda il senso visivo, ci resti male, ma
1: è
2: io
1: una
2: penso
1: necessità.
2: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Un nuovo modo partecipato per affrontare le politiche abitative è l'azione che sta promuovendo il Comune attraverso il confronto tra sindacati degli inquilini e della proprietà.
4: Avviare un confronto sulle politiche abitative e sul progetto della Social Rental Agency. E questo è l'obiettivo dell'incontro con sindacati degli inquilini e della proprietà che si terrà venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune. Si tratta di una tappa del percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto dell'abitare. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere proposte, condividere criticità e costruire una strategia comune che favorisca l'accesso alla casa, promuovendo strumenti innovativi di intermediazione sociale tra proprietari e cittadini in cerca di un'abitazione. L'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, sottolinea come la volontà del Comune sia quella di realizzare un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di tutti gli attori in campo. La Social Rental Agency, secondo l'assessore, può diventare uno strumento concreto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità.
3: 20 milioni di euro dalla Regione per migliorare la raccolta differenziata. I fondi sono destinati ai comuni di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La Giunta regionale ha dunque approvato i criteri di ripartizione che determineranno per ogni singolo beneficiario un importo massimo di risorse, direttamente proporzionale al deficit di performance sulla raccolta differenziata. Ancora disagi intanto tra i commercianti e i residenti del quartiere Tamburi per i lavori delle BRT. Ieri l'incontro tecnico con il comitato. Ce ne parla Federica Pompamea.
5: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
6: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
5: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi Lagioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
7: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
3: Parliamo ora di un incontro sul rapporto col Mediterraneo organizzato dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano.
1: Non solo impianti sportivi, infrastrutture e organizzazione di eventi mastodontici. I giochi del Mediterraneo portano Taranto proprio al centro di quel mar Mediterraneo, mostrando opportunità ghiotte e soprattutto carenze, sanità, difficoltà di gestione dei fondi e non solo. La 3 giorni di dibattito Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità, promossa dal Consiglio Comunale su impulso del Presidente Gianni Liviano, ha aperto un confronto serrato sul futuro del capoluogo ionico. I giochi del 2026 non sono più considerati solo una vetrina sportiva, ma l'occasione imperdibile per ribaltare la narrazione di una città, troppo spesso associata solo a emergenze. La sfida però parte da un cambio profondo di mentalità. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, i giochi devono costringere la città a ripensarsi, a pretendere relazioni autentiche con gli altri stati, abbandonando gli storici vittimismi.
8: La denominazione dell'evento sportivo, i giochi del Mediterraneo, ci racconta l'appartenenza evidentemente a questo grande mare del Mediterraneo, che però deve diventare necessariamente uno strumento di relazioni, di rapporti con gli altri stati.
1: Eppure dietro i grandi progetti cartacei emergono ferite irrisolte dello sviluppo meridionale, la mancanza cronica di risorse reali e l'emorragia di giovani che fuggono dal nord. Mosè Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, intervenuto ieri sera nel dibattito sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro sulla reale destinazione dei fondi europei e sulle infrastrutture carenti.
9: Abbiamo capito che la programmazione del 34% e del 40% dal 2016, purtroppo c'è stata la programmazione sì di quegli importi, ma non c'è stato poi il trasferimento delle risorse al sud. È chiaro che noi possiamo inventarci mille cavilli, mille questioni, possiamo anche programmare sulla carta, ma se non ci sono le risorse, tutte le programmazioni si perdono nel vuoto.
1: Un'altra grande criticità emersa è quella della gestione sanitaria. Il completamento del grande ospedale San Cataldo di Taranto, la cui apertura ufficiale, salvo intoppi, è prevista per marzo 2028, rappresenta un contenitore straordinario, ma a mancare il personale, i medici, gli infermieri e soprattutto una visione che alleggerisca il pronto soccorso, portando le cure direttamente a casa del paziente. Per il consigliere regionale presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Felice Spaccavento, è urgente scardinare una visione troppo ospedalocentrica.
10: Io ritengo che la regione Puglia, ma non solo, praticamente molte regioni, anche del nord, negli ultimi anni hanno guardato agli ospedali come l'unica salvezza della sanità. Invece, più ramifichiamo la sanità territoriale, più mettiamo sanità di prossimità, che non è l'ospedale soltanto, più diamo più setting di trattamento dei pazienti, più la sanità ne avrà un vantaggio.
3: Il confronto sul Mediterraneo prosegue per tutta la giornata. Se questa mattina si è partiti con i temi della cooperazione e della pace insieme a Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI, e al manager culturale Paolo Verri, nel pomeriggio spazio alla transizione ecologica con l'intervento del già ministro Enrico Giovannini, seguito alle 17.30 da un focus sui giovani guidato ancora da Paolo Verri. In serata si parlerà invece di salute e prevenzione con il medico della FIGC Luca Labanca, prima di concludere con la narrazione dell'identità del mezzogiorno affidata ad Angelo Merlone, che è direttore di Rai dei Time. Intanto, da oggi parte il progetto Blue Economy, un tavolo tecnico condiviso tra le imprese del territorio, gli ITS della formazione ed il Comune di Taranto.
5: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
11: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
5: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
12: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Ed ora ci spostiamo a Manduria e parliamo di riqualificazione. È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
13: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di, insomma, di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
3: Ora l'ultima giornata di festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.
1: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 consorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22, durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
3: Successo intanto per il Drum Festival che si è tenuto a Talsano, un evento che ha riunito numerosi fuori classe della batteria.
4: Grande successo di pubblico per il Summer Drum Fest, il festival della batteria che si è svolto sabato scorso a Talsano. Ospite speciale il batterista di fama internazionale Mario Riso.
14: Questa è un'edizione speciale perché l'evento cresce sempre di più, ci siamo trasferiti in un posto prestigiosissimo con un palco super gigante e con un pubblico delle grandi occasioni, per cui grandi complimenti a Claudio che ha organizzato tutto questo, perché non è mai facile radunare così tanti batteristi tutti insieme. La musica è una magia, e allora cosa c'è di meglio che vedere su quel palco un bassista, un chitarrista, un cantante, un tastierista, e permettere a tanti batteristi di realizzare il sogno di suonare con musicisti professionisti che stanno facendo ottima musica e soprattutto per uno scopo importantissimo come quello di Risophonic.
4: Un festival riuscito quindi, che ha riscosso grandi consensi, la soddisfazione dell'organizzatore Claudio Basile.
15: Abbiamo una scaletta ricchissima che spazia dagli anni 80 ai giorni nostri, e diciamo un po' per tutti i gusti, ma con il sapore decisamente popolare, che questa è una festa popolare, quindi abbiamo adeguato il nostro modo di fare al tipo di ricorrenza.
3: Presentata ufficialmente al Comune di San Giorgio Ionico, la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura e gastronomia dal 30 luglio al 2 agosto.
1: Dalle voci più innovative della scena rap e trap italiana come Frezza, Dipinto, Nerissima Serpe, 22 Simba, fino alla grande musica degli stadio, per poi sfociare in un DJ set internazionale. Con queste premesse ricche di energie e contaminazioni sonore si preannuncia straordinaria la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura e gastronomia che dal 30 luglio al 2 agosto animeranno il Parco dei Due Mari a San Giorgio Ionico. Un appuntamento ambizioso che nasce da un'innovativa sinergia tra istituzioni locali come i comuni di San Giorgio e Carosino e la provincia di Taranto, il mondo del terzo settore e l'imprenditoria. Un grande sforzo collettivo sostenuto con convinzione anche dalla Regione Puglia per valorizzare risorse culturali e attrarre flussi turistici.
16: Ci sono tanti bandi regionali per i grandi eventi, per gli eventi estivi, per gli eventi alcune volte per la destagionalizzazione. La Regione punta tanto sulla valorizzazione delle risorse culturali, della presenza delle associazioni per movimentare anche diciamo le stati e quindi riuscire a garantire una capacità di attrattività turistica di un certo livello.
1: Non solo note sul palco, ma anche un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il terzo settore scende in campo unendo spettacolo, cultura, un percorso enogastronomico d'eccellenza studiato appositamente per i visitatori.
17: La peculiarità è che verrà attrezzata un'area food che proporrà al pubblico piatti tipicamente pugliesi.
1: Il programma, curato dalla direzione artistica di Mimmo Battista e Gianni Raimondi, promette 4 grandi show. Si parte il 30 luglio a ingresso gratuito con i rapper napoletani Frezza e Dipinto, anticipati dal DJ set di Radio Norba. Venerdì 31 spazio a Nerissima Serpe e Simba 22, mentre sabato 1 agosto la scena sarà tutta per la storia della musica italiana con gli Stadio e lo show Io sono le mie canzoni. Domenica 2 agosto il gran finale, sempre gratuito, con una Legend Nights internazionale che vedrà alternarsi alla console miti d'oltremanica come Leroy Tornil dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e i membri degli Editors. I biglietti sono già disponibili al botteghino sul circuito online Ticket One. Tutto è pronto a San Giorgio Ionico, l'estate si prepara a ballare.
3: E intanto sono stati ospiti di Paolo D'Andrea in Driving i Palasport, storica e pluripremiata cover band ufficiale dei Pooh. Il gruppo ha lanciato Katie, una versione completamente riscritta, attualizzata e pensata per la generazione Z del celeberrimo successo del 68, Piccola Katie.

0: Pala Sport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti insomma ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Non è la classica cover, okay. Perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, cioè, rispettando cioè ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
2: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato. Comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto.
1: Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Incontri, drome, la gente viaggia e va a tele.

0: ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. No. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente come.
0: Ma come l'ho ascoltato, mi
1: raccontate? Telefono. Ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Voi potete rischiare. Sì. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh.
0: Sì.
1: Piccola Katy è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti. Un uomo non sarò.

0: Ed ora la consueta finestra sul Taranto Calcio.
1: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoya, Aziosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martin Tincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
0: Prima di salutare tutti voi, io vi ricordo la possibilità di inviare all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868 delle segnalazioni su disservizi, problemi del territorio o comunque situazioni di interesse pubblico. Io vi do appuntamento tra qualche minuto, subito dopo il telegiornale, il consueto spazio di approfondimento dopo il TG oltre la notizia. Quest'oggi raggiungeremo in videocollegamento Giuseppe Manfuso, che è il segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Ci occuperemo del caso della postina che ha avvertito un malore per il forte caldo perché stava lavorando nelle ore centrali della giornata. Dunque, a tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
8: Only the strong survive.
9: Freeze him!
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento del pomeriggio dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ho preannunciato prima della fine del telegiornale il collegamento con Giuseppe Manfuso, che è segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Parleremo di un fatto accaduto nelle ultime ore. Una portalettere si è sentita male mentre stava consegnando la posta durante la sua attività lavorativa, svolta però nella fascia oraria insomma più calda in queste giornate davvero di temperature molto alte. Noi sentiamo prima di tutto il servizio che va a ricostruire quanto accaduto. Vediamo.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene: da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
0: Ecco, abbiamo per grandi linee ricostruito quello che è accaduto, ma noi abbiamo, come detto poc'anzi, in videocollegamento Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia. Buon pomeriggio, Manfuso.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: Dunque, scendiamo un po' più nel merito, andiamo a raccontare quello che è accaduto. Si tratta di una lavoratrice di quale età innanzitutto?
2: Siamo intorno alla cinquantina di anni ed è una lavoratrice che già nella scorsa estate era stata riconosciuta dal medico aziendale quale ipersuscettibile, quindi ancora più sensibile a queste pesanti ondate di calore che abbiamo nella nostra regione. E già l'anno scorso è stata vittima di un colpo di calore mentre consegnava la posta. Quest'anno la lavoratrice, come avete sentito anche nel servizio, aveva richiesto un'ulteriore visita perché appena sono arrivate di nuovo queste temperature alte aveva accusato qualche difficoltà nel consegnare appunto in questi orari, nelle fasce orarie tra le 12 e le 15, diciamo, per grandi linee, perché a quell'ora il calore è veramente tremendo e le zone d'ombra sono ormai risicatissime nelle città, ma questa visita non le è stata mai consentita perché lei in realtà cercava di ottenere un'anticipazione del suo orario di servizio proprio per non incappare poi nel dover consegnare per strada in quegli orari che sono i più drammatici.
0: Quindi si chiede in questo caso una migliore organizzazione degli orari sostanzialmente.
2: Sì, esatto, perché noi della UIL riteniamo che per il profitto nessuno debba mai rischiare sulla propria pelle e questo lo chiediamo già per tutti i portalettere, perché esiste un'ordinanza emessa dalla Regione Puglia che va a tutelare diverse categorie di lavoratori, mi vengono in mente i lavoratori agricoli, i rider, i lavoratori edili, ma questa ordinanza non va a tutelare i portalettere perché i portalettere sono classificati come lavoratori all'ombra.
0: Non sono proprio contemplati tra i lavoratori che operano all'aperto?
2: No, non sono per niente contemplati, quando in realtà adottano per legge, per grandi linee, gli stessi regolamenti proprio dei riders. perché le consegne avvengano alla stessa maniera. Basti pensare che una delle regole che hanno molto simili è quella che loro non potrebbero entrare nelle proprietà private. Invece noi in Italia siamo ancora costretti a dover entrare all'interno dei portoni per poter consegnare le lettere giornaliere all'interno delle cassette della posta. In realtà non si conosce, ma esiste una legge che vieterebbe ai portalettere di entrare all'interno delle proprietà private, quindi all'interno dei residence, all'interno dei portoni,
0: A maggior
2: e questa è una
0: ragione è
2: legge che.
0: un'attività all'esterno.
2: È certo. Poi, tra l'altro, gran parte dei portalettere lavorano ancora sui motorini, quindi sono esposti al calore. Ancora maggiormente perché a quest'ora, guardi, io in questo momento sono in macchina proprio.

0: davanti al parcheggio della Regione Puglia, perché tra un po' abbiamo l'audizione proprio per cercare di far comprendere anche alla politica e alle istituzioni che c'è bisogno di riconoscere anche i portalettere come per fargli ottenere questa, tra virgolette, agevolazione oraria, perché onestamente non se ne può più,
1: È
0: non possiamo aspettare che accada qualcosa di grande.
1: un riconoscimento delle oggettive difficoltà, è semplicemente questo, non mi sembra la concessione, insomma, di un vantaggio
0: Ma
1: particolare che
0: infatti,
1: viene chiesto.
0: consideri che in queste ore più calde ci sono studi che evidenziano che il semplice asfalto arriva a una temperatura di oltre 60 gradi e camminarci sopra con un motorino, con la divisa, con le scarpe antinfortunistiche, diventa un qualcosa veramente di improponibile per un essere umano.
1: Confuso, di quante unità parliamo e qual è la fascia d'età media? Questa domanda insisto, insomma, sull'età perché è chiaro che con un'età più avanzata può essere ancora più rischioso esporsi
0: Guardi,
1: a.
0: in Poste Italiane lavorano tutte le tipologie di uomini e donne. Sono quasi alla pari numericamente uomini e donne che lavorano nella nostra azienda e ci sono tutte le fasce d'età, perché ci sono ragazzi appena diplomati, in possesso della patente, che possono entrare con contratto a tempo determinato, fino a gente che fa ancora il portalettere, che è prossima alla pensione. Quindi parliamo di tutte le fasce di età. Ci sono delle tutele che per i lavoratori più anziani, over 60, e per gli ipersuscettibili, ma come è stato dimostrato ieri con il malore accusato dalla portalettere, non sono assolutamente sufficienti.
1: Ecco, non figurando questo profilo professionale tra quelli che sono classificati all'interno dell'ordinanza appunto regionale come lavoratori all'esterno, tutto ciò che può fare il sindacato cos'è? Oltre quello che state facendo, cioè l'ho appena detto, siete lì davanti alla regione proprio per una commissione ad hoc per portare all'attenzione della commissione regionale relativa questa problematica, questa criticità che riguarda appunto i lavoratori che si occupano della consegna della posta.
0: Guardi, noi stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile innanzitutto i lavoratori, perché benché molto spesso siano anche, tra virgolette, ricattati dall'azienda, con lo spauracchio di eventuali contestazioni o anche qualcosa di più, noi cerchiamo sempre di evidenziare il fatto che per strada devono cercare di tutelarsi quanto meglio possibile, cercare per quel poco che c'è nelle città di oggi, quei pochi posti all'ombra, riposarsi, cercare qualche fontanella per refrigerarsi un po' più spesso, cosa che ad esempio nelle nostre città pugliesi non esistono più neanche quelle. Qualche giorno fa abbiamo fatto una denuncia regionale a tutte le ASL e a tutti gli ispettorati del lavoro della Puglia, con la quale abbiamo informato che all'interno degli uffici postali e di recapito non viene fornita ai lavoratori neanche l'acqua potabile gratuita. Cioè, quelli che sono più fortunati hanno le macchinette automatiche all'interno degli uffici e possono comprarsela a spese proprie, ma nella stragrande maggioranza non ci sono neanche dei casi, non ci sono neanche le macchinette automatiche e quindi non hanno neanche la possibilità di bere, né tantomeno sappiamo se l'acqua dei rubinetti è certificata come potabile. Quindi siamo veramente alla preistoria per quanto riguarda Poste Italiane e per il trattamento che hanno nei confronti dei lavoratori. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sia con denunce, sia con sensibilizzazione anche della politica. Infatti, come dicevo, tra un po' abbiamo questa audizione alla Regione Puglia.
1: Manfuso, una cosa che non le ho ancora chiesto, quali sono gli orari di lavoro previsti, oltre quello centrale, delle ore centrali della giornata?
0: Allora, guardi, i portalettere coprono praticamente le fasce orarie a partire dalle 8:30 della mattina fino alle 7:30, 8, 20, 19:30, 20 della sera. Sono ovviamente suddivisi in turni perché ci sono portalettere che iniziano alle 8:30, portalettere che iniziano alle 9, portalettere che iniziano alle 10:30, alle 12.
1: Questo per dire che è possibile organizzarsi, cioè, dal momento che c'è
0: Sì,
1: questo,
0: sì, sì.
1: questo lungo, diciamo, arco della giornata, una gran parte della giornata che può essere dedicata all'attività di cui parliamo, si può magari scegliere di spostare i soggetti che possono essere definiti un po' così a rischio
0: Eh
1: nelle
0: sì. Guardi,
1: fasce un po' più fresche.
0: io le faccio di nuovo l'esempio dei riders. L'ordinanza della Regione Puglia prevede che dalle 12:30 alle 16 i lavoratori non debbano prestare il proprio servizio all'esterno. E parliamo dei riders che in quella fascia oraria magari consegnano il pranzo alla gente. E se qualcuno ha deciso e si è preso la responsabilità di vietare la consegna del pranzo, che penso che possa essere leggermente più importante della consegna di un pacco qualunque o di una bolletta che se messa nella cassetta alle 9 o alle 14, penso che possa non cambiare nulla. Penso che probabilmente sarebbe molto semplice coinvolgere anche i portalettere e organizzare meglio l'attività. E le dirò di più. C'è anche un'altra battaglia che noi stiamo facendo da tempo, ed è quella del organizzare meglio vita privata e vita lavorativa del portalettere, perché molti non lo sanno, ma oggi se un portalettere diventa titolare di una zona, che deve effettuare le consegne dalle 13:30 in poi fino alla sera, diventa titolare di quella zona tutti i giorni. Quindi praticamente se una mamma o un papà diventano titolari di una zona pomeridiana, dovranno fare tutti i giorni quell'orario di lavoro. Questo significa che ognuno di noi la mattina accompagnerebbe il bambino a scuola e lo rivedrebbe la sera verso le 21:30 quando ritorna a casa e magari il bambino sta già dormendo. Questa è la conciliazione lavoro-famiglia, nella concezione di Poste Italiane oggi. E noi stiamo
1: Certo.
0: cercando di fare una battaglia anche su questo per cercare di far capire a Poste Italiane che forse, sarebbe il caso di far tornare i portalettere anche una settimana a testa. Come si dice, mal comune, mezzo gaudio, no?
1: Lei ha fatto un passaggio, le faccio un'altra domanda ancora, poi chiudiamo questo spazio, questo videocollegamento. Ha fatto un passaggio molto interessante sulla necessità che siano gli stessi lavoratori ad avere a cuore la propria sicurezza. Questo chiaramente riguarda ogni contesto lavorativo. Le chiedo di fare un appello, un invito a tutti i lavoratori, semplicemente alla prudenza, a stare attenti e a tutelarsi, prima di tutto.
0: Guardi, io sono sempre stato del parere che il primo sindacalista di ognuno di noi è se stesso. Allora le leggi esistono, le norme esistono, i primi a dover farle rispettare siamo proprio noi. E se io posso inventarmi tutte le battaglie di questo mondo, ma se poi dietro di me, quando mi giro, non trovo nessuno di loro e le battaglie sono proprio per loro, il mio tempo diventa sprecato. Quindi, se le regole esistono, non devono farsi abbattere, non devono farsi ricattare, non devono farsi spaventare, soprattutto quei poveri ragazzi che oggi vengono assunti da Poste Italiane a tempo determinato, che con il ricatto occupazionale del rinnovo del contratto vengono spremuti fino all'osso. Sappiano che tramite noi hanno dietro un sindacato che ha a cuore la loro salute, la loro sicurezza, così come abbiamo a cuore anche che Poste Italiane resti un'azienda che possa continuare a proporre posti di lavoro sicuri alla gente. Però, di fronte al profitto, continuiamo a dire che nessuno deve rischiare nulla.
1: Ecco, questo è un concetto che noi qui a Taranto dovremmo aver ormai acquisito, dovrebbe essere una conquista ormai di tutti. Grazie a Giuseppe Mancuso,
0: Dovrebbe.
1: segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, e ovviamente buon lavoro.
0: Grazie di cuore a voi per averci dato questa possibilità e soprattutto per aver dato voce ai lavoratori di Poste Italiane con questo spazio.
1: Buon proseguimento, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: dunque, noi chiudiamo l'edizione di oggi di Dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
9: Cerchiamo superstiti.
10: Squalo! Squalo!
8: Papà!
9: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
11: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker.

0: a casa!
1: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
2: Che mi sta succedendo?
0: Oh no!
1: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
1: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
1: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole. Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
9: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
10: Siete ancora poveri, stronzi!
9: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.
11: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
9: Tu chi sei?
11: Sono Beckett.
8: Chi sarà il prossimo?
12: Sono dell'FBI. Come sta?
11: Bene. Sai come andrà a finire.
8: Avevamo un accordo.
13: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
8: Sarai ricco da morire.
11: Dicevamo. Chi è il prossimo?
12: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
14: Le storie sono vere.
12: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
14: Maui, semidio del vento e del mare.
15: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
14: Ti ringrazio.
15: Tranquilla.
16: Se la luce risplende così, è un segno.
14: Mi serve il tuo aiuto.
15: Non vado in missione con una mortale.
14: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
15: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.

0: non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Diana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Si viaggia, si viaggia con quelli che sono i successi delle grandi estati, perché noi abbiamo riacceso come sempre la nostra time machine e nel Vamos alla Playa ripeschiamo come sempre le grandi canzoni delle caldi estati del passato. Beh, c'è stato un tempo in cui si ballava un genere incredibile, a Italo Disco, siamo negli anni 80, 1985, questa canzone culto, iconica dell'epoca, firmata appunto Denaro, si chiama Mad Desire, è stato uno dei pezzi, delle pietre miliari proprio della Italo Disco che abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento Vamos alla Playa. Tra mezz'ora il tutto ritorna con un'altra grande canzone dal passato, un altro grande successo in questo che è l'appuntamento che naturalmente ripesca i dischi caldi del passato.
1: Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes.

Beautiful Freaks, eccola qua, Mick, l'abbiamo conosciuta con un altro grande successo, ve lo ricordate, Fabulous, che è stato uno dei singoli che poi ha girato molto bene nelle classifiche internazionali e anche nella nostra top chart, è arrivata quasi ai vertici, insomma grande successo, ritorna con questa canzone che poi in realtà è una vera e propria lettera d'amore dedicata naturalmente ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti e come sempre anche voi protagonisti qui nell'appuntamento Driving.

0: si parla di un'infatuazione travolgente, forte, questo è poi il senso di questa nuova canzone della giovanissima Olivia Rodrigo, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità da questo album, terzo album uscito per questa giovane voce, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che continua naturalmente questa Drop Dead, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità di Cittadella, la radio. Allora vi lancio come sempre quelli che sono i contatti, 339-6808-6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Fine, ma che bella, eh. C'è una grande collaborazione, c'è una bella sinergia fra il DJ brasiliano Alok e poi questa grande voce, ma lei poi bellissima tra l'altro, Jennifer Lopez, per questa canzone che insomma è sicuramente tra le belle novità ritmate dance che abbiamo ritrovato come new hit, ma che sicuramente ritroveremo anche in quella che è la nostra classifica ufficiale del fine settimana. Insomma, grande accoppiata, grande pezzo, soprattutto firmato da questo grande DJ brasiliano Alok, che ritorna con un'altra grande perla che sicuramente scalerà appunto le classifiche. Bene, siamo ripartiti con Driving, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto e ringrazio Piero Caffio che mi sta seguendo la parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, è giovanissima, si chiama Stessi, non perdete questo appuntamento in Driving.

Saluti a Serena, buona serata Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Beh, mi ha richiesto Tommaso Paradiso, ritorna per quest'estate con questa canzone Agitare Coca-Cola, si chiama così il singolo, perché insomma va poi a raccontare quella che è l'intensità improvvisa di quello che è un amore estivo, no? Paragonato poi a una bibita gassata pronta ad esplodere, una metafora devo dire molto simpatica, molto bella, che poi fa veramente coppia con quella che è la nostra stagione calda per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi dell'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, saluti a Paolo, immancabile, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci guardava

attraverso il canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Siamo in diretta TV, non solamente radio. C'è un'altra bella novità, un'altra grande accoppiata, ve l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, sta girando molto bene, la riascoltiamo in driving. Loro sono NGK e Wiz Khalifa.

0: hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Grande accoppiata MGK con Wiz Khalifa, questa bella canzone che è successo, beh, ce lo ricordiamo, 10 anni fa hanno avuto, devo dire, fortuna, ma non solo, grande anche successo con un altro singolo, Mind of a Stoner. Si sono, insomma, riuniti nuovamente, congiunti con questo tour estivo che li vede protagonisti, ma soprattutto una grande amicizia e il ritorno con questo bel progetto discografico che li sta vedendo protagonisti anche nelle classifiche. MGK e Wiz Khalifa ritrovati all'interno di Driving. Bene, facciamo una breve pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Stessi.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di

0: servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci è abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: Scalza
0: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi stessi?
1: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic, che è Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio, noi vogliamo andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stessi, che è uscito questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no, quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana.

Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo!

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: così tanti segreti. Scusa, se da oggi mi chiamerò Giulia,
1: però quando ti vedo nuda non capisco più niente perché. Eccole qua, le canzoni nuove, i nuovi singoli che naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Sa di tormentone estivo questo nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela, che ci farà compagnia naturalmente per intera settimana, poi la troveremo nella nostra programmazione. Singolo simpatico naturalmente che viene a firmare questo giovane artista italiano. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

0: DJ scozzese Calvin Harris, che ci ha regalato poi tra l'altro dei singoli incredibili che abbiamo ballato. Qui c'è una bella cantante, bella ma anche devo dire brava, viene dall'Irlanda, si chiama Jazzy, che va ad accompagnare naturalmente questo grande DJ che ha sfornato un'altra bella hit per quest'estate 2026. La canzone si chiama Satisfy, la balleremo probabilmente anche nel nostro fine settimana dance. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il nostro viaggio fra i successi, le belle canzoni delle grandi estati. Beh, c'è una mitica formazione con due grandi artisti che poi hanno sfornato degli album incredibili. Qui parliamo dell'ottavo album in studio, Amplified Earth si chiama questo lavoro, Missing è la canzone storica che abbiamo sentito poi in una versione incredibile del 1995, firmata naturalmente da Todd Terry, che è diventato un grande classicone ballato soprattutto in quelli che sono i ripescaggi che vanno naturalmente a raccogliere i grandi successi degli anni 90. Tra mezz'ora ritorneremo alla playa, ancora 10 minuti, buona serata, questo è Driving.

Che grande accoppiata, Karol G con Manu Chao, che ultimamente abbiamo ritrovato, lo scorso anno mi ricordo, insieme anche ad Alfa, con un altro grande successo, Ma Mi Piace, che è stato poi una delle hit dei tormentoni dell'estate. In questo caso c'è Karol G con Vagando por el Mundo, singolo, naturalmente titolo, che dà anche naturalmente mette il timbro su quello che è il live di questa grande artista Karol G, che partirà tra pochissimo in tanti siti, la vedrà protagonista naturalmente con un live incredibile, tutti quelli che sono i suoi grandi successi. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo ringraziare anche gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi gli amici che sono stati anche collegati attraverso quelli che sono i nostri contatti, radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web, ma soprattutto il canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, a domani se volete alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: ucciso lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. In nostra compagnia Mimmo Lardiello, l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore vicario di Forza Italia, col quale proveremo così a fare una chiacchierata sulla città, sulle cose che stanno accadendo in città.
5: Con molto piacere, grazie dell'invito e un saluto ai radio e video ascoltatori.
4: E allora... parleremo ancora della città vecchia. C'è stata una polemica che si è accesa con l'intervento dell'architetto Augusto Ressa, che abbiamo ospitato ieri sera in trasmissione, a proposito degli interventi di ristrutturazione degli edifici in città vecchia, appunto in via Garibaldi. C'è la risposta dell'amministratore di Arca Ionica, Danny Pascarella. Poi parleremo ancora delle BRT, perché ieri c'è stata una riunione alla riunione Tamburi con i cittadini che hanno espresso le loro preoccupazioni per il modo in cui si sta procedendo e per quello che si prospetta, soprattutto per alcuni esercizi commerciali in alcune vie del quartiere che verrebbero un po' sconvolte dal passaggio delle BRT. Poi c'è un fatto di cronaca grave, ancora una volta violenza nei confronti di un operatore del 118, che addirittura questa volta è stato investito da un'auto che non riusciva a passare perché c'era l'ambulanza, e questo signore ha pensato bene di tirar dritto e ha investito un operatore. Ne parleremo con la segretaria territoriale della CISL Funzione Pubblica, Flavia Ciraci, che insieme ad altri suoi colleghi segretari delle altre sigle sindacali ha appunto espresso tutta la sua indignazione per questo episodio, richiedendo misure di protezione per gli operatori del 118 che spesso purtroppo sono vittime di questi episodi. Nella seconda parte ci collegheremo con Francesco Brigati, che proprio oggi è stato eletto segretario regionale della FIOM Puglia, e con lui faremo anche il punto sulle grandi vertenze del territorio, l'ex Ilva e Leonardo. Almeno su Leonardo c'è qualche buona notizia. Bene, e allora direi di cominciare. Lardiello, avvocato Lardiello, allora, stiamo vivendo una fase piuttosto frizzante della città, diciamo così. Cantieri aperti, polemiche sulle BRT, polemiche sulla città vecchia, e però manca ormai un mese, poco più di un mese, a questo grande evento, i Giochi del Mediterraneo, che speriamo ci diano una ventata di aria fresca.
5: Beh, sì, speriamo, anche perché è una fase un po' particolare. Simpaticamente la definisci frizzante, speriamo che non diventi qualcosa di diverso. L'evento, indipendentemente dai motivi di spesa, dalle grandi opere in corso, da quelle che sono le grandi aspettative, senz'altro è un'opportunità. Quello che purtroppo sta accadendo in questi giorni, e che già molto spesso si è anche verificato in altre città in occasione di grandi eventi, ma addirittura ricordo quando Roma, attraverso il sindaco dell'epoca del Movimento 5 Stelle, rifiutò l'idea che si organizzassero le Olimpiadi proprio per evitare
4: che si potessero verificare episodi di corruzione.
5: Vabbè, a parte quello, insomma, che fa parte di un'altra narrazione che forse ci vorrebbero una decina di trasmissioni per affrontarle. Però il tema fu affrontato probabilmente anche con alcuni profili di serietà, cioè l'impatto che questo genere di evento e tutti gli effetti collaterali, fra cui anche, insomma, tutti i lavori in corso, possono avere sull'ordinario ciclo di vita della città. Ora, quanto la BRT dovesse a tutti i costi coincidere con questo evento dei Giochi del Mediterraneo, lo lasciamo decidere ai telespettatori e lo lasciamo poi alla nostra riflessione. La BRT arriva per l'accesso a un finanziamento comunitario i ben noti finanziamenti del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, arrivi in un momento storico senz'altro teoricamente compatibile con l'avvio di una grande opera, ma questa grande opera senz'altro purtroppo temo che non vedrà la luce prima dell'inaugurazione dei giochi, probabilmente la vedrà molto dopo, e lascia
4: entrare in funzione nel 2027
5: e lascia strascichi enormi su tanti punti interrogativi. La città è pronta per uno strumento di questo tipo, e se fosse pronta quanto impatterà su una circolazione stradale già normalmente al collasso? E se questo dovesse succedere, come andava rivista evidentemente la circolazione prima di avviare i cantieri? Perché quello che sta succedendo in questi giorni non è un qualcosa di non prevedibile. Avere una buona porzione di tutte le sedi stradali della città interessate a lavori in corso con restringimenti di carreggiata, e vedere sorgere al centro delle carreggiate queste pensiline enormi senza che si spieghi alla città.
4: Devo dire, l'assessore Patronelli è intervenuto per spiegare la presenza al centro della carreggiata, però, dicendo che motivi di sicurezza.
5: Con tutto il rispetto per l'assessore che avrà cercato di dare le sue spiegazioni,

0: che insomma intervento social, forse bisognava organizzare tante di quelle assemblee come quella che si è svolta nel quartiere Tamburi e capire soprattutto se siamo in grado di dare una risposta a questa domanda. Sarà un qualcosa che i tarantini utilizzeranno? Allora, i cittadini di Taranto storicamente non sono avvezzi a utilizzare i mezzi pubblici.
1: Sì.
0: Allora, prima di avviare la BRT, forse
1: È
0: siamo
1: anche
0: ancora
1: vero
0: in
1: che bisogna
0: tempo.
1: anche cambiare
0: Sì,
1: mentalità,
0: bisogna
1: sì.
0: educarli, però attenzione, un conto è educarli con alcuni step progressivi, creando per esempio anche delle campagne di incentivazione rispetto all'utilizzo dei mezzi che già ci sono adesso, implementando il servizio, implementando anche il numero di dipendenti per quanto riguarda gli autisti, evitando casi clamorosi come quello che si è verificato durante il Medimex, cioè l'efficientamento del servizio esistente oggi porta poi a guardare con più fiducia a un servizio diverso. La città si deve evolvere, assolutamente sì, ma attenzione, l'evoluzione non è un qualcosa che si impone, cioè il gradino culturale che i cittadini di Taranto devono fare per arrivare a utilizzare i mezzi pubblici in maniera più importante e più evidente, non si inventa da un giorno all'altro piazzando dei mausolei enormi per la strada e imponendo l'utilizzo delle BRT.
1: Ecco, devo dire che le polemiche di questi giorni hanno riguardato almeno un paio di situazioni, cioè la pensilina in via Garibaldi, in Città Vecchia, accanto alla pensilina Liberty, e sembra, dalle informazioni che abbiamo, dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto, sembra che stiano per fare marcia indietro e quindi stiano per rimuovere quella
0: Sì,
1: pensilina. Poi
0: però il
1: c'è
0: fatto
1: la
0: stesso.
1: pensilina in Viale Trentino, fatta sotto il balcone di
0: Ma è
1: un'abitazione, che era
0: successo
1: un'altra cosa
0: anche quella a
1: sconcertante.
0: Talzano, dove addirittura purtroppo già si è verificato un brutto sinistro stradale. Parlo anche per zone più attinenti alla mia attività di lavoro, Corso Italia, cioè Corso Italia, per gli amici
1: Lì è al
0: che
1: centro.
0: ci guardano, che abitano in quella zona, tutti sappiamo che Corso Italia, nel momento, diciamo, di maggiore implementazione del traffico veicolare, è già molto trafficata e molto difficile da percorrere oggi. C'è un restringimento di carreggiata sul Corso Italia che è evidente ed è purtroppo, devo dire, preoccupante. Allora, stiamo facendo terrorismo, stiamo gettando la BRT nella disperazione, stiamo impedendo ai tarantini di evolversi? Assolutamente no, però attenzione, un conto è cercare di arrivare a dei mezzi di implementazione del servizio pubblico, ma questo chiaramente è un discorso che vale per tutti i servizi. Un conto è raccontare se siete contro la BRT, state sbagliando oppure dovete per forza bere la BRT perché altrimenti non capite nulla di traffico o di urbanistica. Allora, non ci vuole, io credo, un grande professionista per capire che la conformazione urbanistica di Taranto, la circolazione stradale di Taranto, la riduzione dello spazio delle carreggiate, per cui purtroppo è condannata la città per evidenti, diciamo, ragioni logistiche naturali, probabilmente non era compatibile con questo tipo di servizio o lo era in misura diversa dalle diciamo, situazioni che stiamo riscontrando.
1: Ma qui
0: Avremo modo di
1: il problema
0: verificarlo
1: è a
0: col tempo.
1: monte, c'è stato un errore o ci sarebbero stati errori di valutazione progettuale?
0: Io oggi
1: La sensazione,
0: ho
1: quando si
0: potuto
1: realizzano queste
0: leggere.
1: opere, il dubbio che aleggia è che non siano intercettati questi fondi in modo funzionale per la città, ma solo per l'intercettazione fine a se
0: Dubbio che
1: stessa
0: aleggia è
1: dei
0: che
1: fondi.
0: si ha fretta di intercettare i fondi, di realizzare delle opere. Si cerca a tutti i costi di agganciare delle opportunità, probabilmente per, diciamo, colmare dei vuoti in altre situazioni su cui non si è intervenuti, e poi si vende questa come una verità assoluta, cioè chi avanza delle perplessità è qualcuno che non si vuole, è un retrograde che non si vuole modernizzare, che non accetta la nuova BRT. Leggevo oggi che è stata pubblicata una classifica del numero di alberi per ogni abitante, e Taranto si piazzava al 65° posto. Mi dirà qualcuno: beh, insomma, non è andata neanche così male, visto che nelle altre classifiche di solito siamo molto più
1: Siamo messi
0: bassi.
1: peggio, sì.
0: Però si teneva conto
1: Dei
0: di
1: 100
0: un
1: alberi
0: numero
1: sradicati.
0: incredibile di alberi sradicati, che speriamo siano 100, ma temo che siano molto di più. E pensiamo a quanto sia assurdo in una città come Taranto, dove insomma soffriamo di tematiche ambientali ultranote, che quei pochi alberi che avevamo li abbiamo tolti per fare posto alla BRT. Questo per non parlare delle
1: perplessità.

0: mobilità sostenibile.
1: Sostenibile. Per non parlare delle perplessità che sono state manifestate sul tratto che percorrerà la ringhiera della Città Vecchia, per non parlare poi di quello che è successo proprio a Talzano ultimamente. Allora, è una grande scommessa, grande coraggio da parte di... No, meno coraggio da parte di chi ha sostenuto gli atti deliberativi, che oggi insomma si occupa di altro. Molto coraggio da parte di chi oggi si trova a doverla sostenere a spada tratta, cioè senza effettivamente calarsi nella discutibilità di un'opera che evidentemente si è avviata e dovrà trovare la luce, ma che oggi presenta evidenti motivi di preoccupazione.
0: E allora le preoccupazioni arrivano anche dal rione Tamburi, perché ieri c'è stata una riunione, un confronto con i cittadini, e sentiamo, ha seguito per noi questo confronto la nostra Federica Pompamea. Sentiamo come è andata. E devo dire che le preoccupazioni dei cittadini e dei commercianti
1: ci sono,
0: sono sì, e sono anche abbastanza notevoli.
2: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutti dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
3: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto quasi terminato, perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
2: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
4: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
0: Tardiello, come commentiamo?
1: Sullo stallo dell'ambulanza sono molto preoccupato, sulle reazioni di questi cittadini altrettanto. Fa bene il presidente del comitato a chiedere un colloquio, ma purtroppo ho paura che si potrà fare poco.
0: Fatti, sì.
1: Anche guardando semplicemente queste immagini ci rendiamo conto di quanto sia impattante anche in quel quartiere, interessato senz'altro da un traffico veicolare non molto scorrevole, quanto sia impattante la presenza oggi di quelle pensiline. Ma attenzione, pensiamo che quelle non sono il problema, perché ci saranno delle corsie, credo per l'80% della percorribilità, che sono riservate, e tutto il resto del traffico dovrà andare in quello che resta. Allora, ci svegliamo in una città...
0: Non solo, cioè, per restare al rione Tamburi, il percorso delle BRT prevede l'attraversamento di via Galeso. Via Galeso, per chi ha un minimo di conoscenza del rione Tamburi, è una via intasata dal traffico. Quindi il bus Rapid Transit mi sembra che lì avrà molte difficoltà ad essere Rapid Transit.
1: Allora, chiediamoci... In una città dove, sbagliando,

0: i tarantini usano il mezzo privato, credo in una percentuale che superi l'80% dei casi, c'è uno scarsissimo utilizzo anche di mezzi alternativi come i monopattini e biciclette elettriche che in altre città sono molto più utilizzate, quindi questo è sbagliato. Ma rispetto poi alla fotografia della realtà che avremo, chiediamoci il giorno dopo dell'inaugurazione delle BRT se ci ritroveremo magicamente in una città che prende per l'80% il mezzo pubblico, perché o si realizza questo o noi stiamo andando incontro a una paralisi del traffico a Taranto. E io lo dico non perché voglio entrare in polemica con qualcuno, ma perché qualcuno se ne preoccupi prima che accada, perché il tempo, diciamo,
1: la sensazione è che questo progetto sia stato elaborato senza considerare la morfologia e le caratteristiche della città.
0: Ma assolutamente.
1: Il traffico cittadino.
0: Ma assolutamente, lo dicevo prima, strade molto strette, una forma che diciamo morfologicamente dal punto di vista proprio naturale è una forma della città stretta, che impedisce ovviamente, ma non solo per questo, per tante altre soluzioni, la possibilità di allargare le carreggiate, impedisce per esempio per mancanza di spazi anche la nascita di parcheggi, anche non soltanto ovviamente dei silos che sviluppandosi in altezza non avrebbero bisogno di grandi spazi, ma chiediamoci che grande problema abbiamo per i parcheggi in città che non risolviamo con la BRT. A Bari avevano un problema altrettanto importante, hanno scavato, hanno realizzato situazioni sotterranee, hanno realizzato i parchi
1: a ride. Anche a Bari stanno realizzando le BRT e ci sono gli stessi problemi.
0: Sì, hanno gli stessi problemi, però consentitemi di dire che a Bari c'è un utilizzo del mezzo pubblico più alto e la città non è fatta urbanisticamente come Taranto. Quindi seppur anche a Bari avranno problemi, abbiamo a Bari una situazione più gestibile, a mio modesto avviso, di quella che sarà a Taranto. Nel momento in cui a Taranto avremo la BRT in pista, noi dobbiamo domandarci se saremo in grado di non far congestionare il traffico. Mi auguro che questo non accada, ma bisogna oggi lanciare l'allarme prima che ci si ritrovi in quella situazione. Quando si parlava di togliere gli stalli, a parte il fatto che adesso acquisisco questa notizia e mi riservo di approfondire, perché è gravissimo che si sia perso il posto per l'ambulanza davanti alla San Camillo, che è l'unico presidio sanitario che sta nel rione Tamburi, è gravissimo che non si sia pensato a fare altro prima di togliere lo stallo per l'ambulanza. Quindi questo è sintomatico di come la corsa poi lascia per strada purtroppo dei problemi.
1: Abbiamo parlato di presidi sanitari e di ambulanze, e allora occupiamoci di questo episodio di violenza che si è verificato nei confronti dell'operatore del 118. Lo facciamo con Flavia Ciraci, segretaria territoriale della CISL Funzione Pubblica. Buonasera Ciraci.
2: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora, che cosa è accaduto? Ci vuole ricordare, raccontare questo episodio ulteriore di violenza nei confronti di un operatore del 118?
2: Assolutissimamente sì. Il problema è successo il 14 luglio presso via Maturi. L'ambulanza con gli operatori del 118 erano andati a prestare soccorso presso una abitazione, una cittadina, e però nel scendere la strumentazione necessaria per prestare i soccorsi avevano parzialmente occupato la viabilità. A quel punto sopraggiungeva un'auto, una Mercedes di colore nero, che non volendo attendere lo sgombero della viabilità ha forzato la stessa, quasi investendo l'operatore, che per sua pronta, diciamo, capacità è riuscito a buttarsi sul cofano e quindi poi a cadere, diciamo, trasversalmente sulla strada, ma senza gravi problemi. L'autista non si è neanche fermato ed è andato via. Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire.
1: Ecco, quanti episodi si sono verificati nell'arco di quest'anno? Ne abbiamo già raccontati,
2: guardi,
1: diversi noi nei nostri telegiornali.
2: Sì, sì, guardi, le posso dire che c'è una ricrudescenza soprattutto nel periodo estivo. Una media, possiamo dire, 2, 3, 4 episodi al mese.
1: 4 episodi al mese. Sì. Voi che cosa chiedete? Perché qui si tratterebbe di mettere un vigilante su ogni ambulanza. Io non so che tipo di accorgimento si può utilizzare.
2: No, l'accorgimento innanzitutto da parte nostra è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni. Abbiamo dei lavoratori che hanno subito anche accoltellamenti, quindi attenzione, stiamo parlando di violenze abbastanza serie, con compromissioni sulla salute non indifferente, o addirittura, come è successo quest'inverno, calci e pugni sui mezzi che vengono irrimediabilmente danneggiati. Gente che non rispetta il codice rosso e ad esempio non rispetta il semaforo e va addosso alle ambulanze che sono pronte a intervenire in codici rossi. Quindi,
1: ecco, queste segnalazioni, siccome questi episodi appunto sono purtroppo frequenti, ma fino ad oggi avete avuto un minimo di riscontro da parte delle istituzioni? A cominciare dalla prefettura.
2: Allora, con la vecchia direzione generale della ASL avevano adottato una sorta di protocollo che però non è stato condiviso con le organizzazioni sindacali. Ma noi vogliamo che venga reso operativo. Se c'è questo protocollo, rendiamolo operativo. Se ci sono delle linee guida da seguire e soprattutto da adottare. Ma io vi dico l'ultima cosa paradossale, perché oltre il danno questi operatori hanno anche la beffa di non vedersi riconosciuto l'indennità di rischio, al pari dei colleghi della sanità pubblica che operano in settori di emergenza. Quindi loro non solo rischiano davvero la vita ogni giorno, ma non hanno neanche, non gli viene riconosciuta l'indennità di rischio. È paradossale. Quindi attenzione, noi stiamo sollevando un tema che ormai è già all'attenzione da diversi mesi, però un recepimento di questo allarme lanciato da tutti, perché non siamo solo noi organizzazioni sindacali che periodicamente denunciamo questi episodi, lo fate voi, i mass media e tutti, però che ci sia un impegno concreto da parte delle istituzioni, dalla direzione generale dell'ASL, prefettura, e anche la stessa amministratore unico di sanità service e la regione, no, questo non posso dire che ci sia stato l'adozione di un protocollo che sia operativo immediatamente.
1: Non, ecco, ma cosa prevede? Pensare... Riusciamo a sintetizzare cosa prevede questo protocollo?
2: No, il protocollo deve prevedere delle linee guida, delle procedure che standardizzano in un certo qual modo delle priorità in caso di emergenza. Quindi se c'è un intervento di codice rosso presso uno scenario di aggressione, bene, già in quel modo, in maniera preventiva, vanno subito allertate le forze dell'ordine, perché devono andare lì simultaneamente agli operatori. se c'è stata un'aggressione, se c'è stato un furto, e quindi ci sono stati anche degli scenari abbastanza crudescenti rispetto a quella che è la situazione, immediatamente deve essere avvisata contestualmente le forze dell'ordine.
1: Però lì ci scontriamo con un altro problema, cioè che la carenza di organici delle forze dell'ordine.
2: Lo so. Allora, noi non possiamo avere tutto, però intanto la body cam registra l'evento, perché poi c'è anche da dire che se io vengo aggredita e non ho la

0: testimonianza o non ho, per esempio in questo caso non si è potuto prendere per dire la targa della, dell'auto che ha aggredito, ha quasi diciamo travolto l'operatore. Bene, lì bisogna che uno sia pronto per capire qual era l'auto e chi poi abbia fatto questo evento. Insomma, anche la certezza delle pene, attenzione, la certezza delle pene è un tema che noi solleviamo. Questi sono operatori della pubblica amministrazione e della pubblica sicurezza, quindi vanno considerati come tali.
1: Grazie Flavia Ciraci per questa testimonianza, per questo contributo di informazione, e speriamo che questi spazi che noi dedichiamo purtroppo a questi episodi servano a sensibilizzare le istituzioni per un intervento più rapido affinché gli operatori della sanità, in questo caso gli operatori del 118, siano tutelati, perché fanno un servizio per i cittadini e vanno assolutamente tutelati. E
0: voglio dire che noi non ci fermeremo,
1: Certo.
0: Noi siamo pronti anche ad azioni di mobilitazione per sollevare e sensibilizzare la politica e tutte le istituzioni a questo tema.
1: Grazie Flavia Ciraci.
0: E grazie a voi.
1: Grazie. Mimmo Lardiello, allora, qui abbiamo due aspetti, almeno due aspetti. L'inciviltà e la violenza di alcuni cittadini. Questo signore che addirittura...
2: Qui siamo davanti a un caso di squilibrio totale, non è neanche, voglio dire, quali classificabili come inciviltà.
1: E poi c'è un problema effettivo disciplinare un po' l'operatività di questi addetti che poi subiscono queste conseguenze.
2: La sanità di prima prossimità, dall'addetto al 118 all'addetto al pronto soccorso, devo dire anche al personale medico, che è molto spesso oggetto di aggressione, è purtroppo un problema enorme che ci ritroviamo in Puglia.
1: Avanti il pronto soccorso.
2: Assolutamente, no? Sì. Il pronto soccorso oggi è presidiato da agenti di vigilanza privata, che in qualche caso fanno il loro lavoro, in qualche altro sono anche costretti a fare oltre, diciamo, quelle che sono le attività che gli sono demandate. Occorre un intervento molto serio, la Regione Puglia se ne deve occupare nel caso specifico, giusto lo spunto dell'adozione di un protocollo. Non credo, con tutto il rispetto per la dottoressa Ciraci, che la soluzione possa essere la bodycam. Può essere sicuramente un qualcosa che può avere un effetto deterrente.
1: Infatti, perché comunque
2: si può
1: identificare l'aggressore.
2: Io credo che ci siano anche poi problematiche tecniche piuttosto evidenti rispetto a fornire a ogni operatore una bodycam e poi a averne la disponibilità del contenuto sempre a disposizione. Occorre un protocollo, ma più che un protocollo, che è un termine tecnico che lascia poco, diciamo, di concreto.
1: Sì.
2: Occorre un coordinamento con le forze dell'ordine, ma occorre un'implementazione dei mezzi e degli strumenti che hanno questi operatori del 118, ma ripeto, la medicina di prossimità in generale, perché le reazioni scomposte e squilibrate ovviamente non trovano giustificazione. Ci sono casi in cui però questo genere di reazioni sono provocate dalla impossibilità che si ha di dare risposte o anche comunicazioni immediate rispetto a situazioni di emergenza che purtroppo, come è normale che sia, si verificano. Ovviamente nessun tipo di atteggiamento irrispettoso può essere giustificato, ma pensiamo a far lavorare in meglio e in più serenità queste persone, implementando i mezzi, implementando il personale, implementando i servizi, implementando anche tutti i supporti al personale medico.
1: Peraltro l'episodio si è verificato perché l'ambulanza occupava una parte della carreggiata, e questo ci porta al discorso di prima.
2: E qui si tocca da capo l'altro argomento.
1: E allora, adesso dobbiamo dare la linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo di nuovo in studio e parleremo ancora, una piccola parentesi ancora sulla città vecchia, e poi parleremo di vertenze industriali, lo faremo con Francesco Brigati, neo segretario della FIOM per la regione Puglia. Linea a Gisberto Nicoletti.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di Sera. È con noi l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore vicario di Forza Italia. Abbiamo parlato molto delle BRT e poi di questo episodio, purtroppo non isolato, dell'aggressione, l'ennesima aggressione, questa volta davvero in modo sconcertante, cioè addirittura un'auto che ha investito un operatore del 118. Ne abbiamo parlato con Flavia Ciracci della CISL Funzione Pubblica, che chiede, a me non è la prima volta ovviamente, le organizzazioni sindacali chiedono delle misure concrete da parte delle istituzioni per tutelare il lavoro degli operatori del 118. Ma facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a parlare di Città Vecchia. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, perché c'è una interessante contrapposizione di punti di vista tra l'architetto Augusto Ressa, che abbiamo ospitato ieri sera qui in studio, e l'amministratore di Arca Ionica, Danny Vascarella, sull'intervento di ristrutturazione delle cosiddette palazzine di via Garibaldi sulla Città Vecchia, appunto in Città Vecchia. E allora direi a Gisberto Nicoletti, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio con i due punti di vista, Ressa e Pascarella, a proposito degli ascensori che si stanno montando all'esterno delle palazzine, che secondo Ressa, ma è abbastanza oggettivo, occludono la visuale. E però Pascarella ribatte dicendo: ma era l'unico modo per rendere accessibili alle persone anziane quegli appartamenti. Sentiamo dalle loro parole, insomma, questa vicenda, che ci raccontano questa vicenda.
3: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della Città Vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa, gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale paesaggistico.
4: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla Città Vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
3: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
5: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
3: Certo.
5: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quelli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
6: Sì.
5: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi che, a cui noi dobbiamo pensare, ma non Parca Ionica, come collettività.
6: Certo,
5: poi,
6: come comunità.
5: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
6: ci resta
5: perda il senso visivo, ci resti male, ma
6: è una necessità.
5: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
2: Nardiello, una situazione un po' controversa, perché giustamente dal suo punto di vista l'architetto Ressa dice è un obbrobrio dal punto di vista paesaggistico.
7: Io credo che non abbia torto nessuno, il punto è la mancanza di coordinamento, perché se noi vogliamo perseguire la strada di rendere la città vecchia un luogo turisticamente, paesaggisticamente già lo è, appetibile, vanno salvaguardate alcune situazioni. Se invece noi rinunciamo a questo, possiamo fare tutte le ascensori che vogliamo. È ovvio che ci immedesimiamo con il massimo rispetto con l'esigenza di quelle famiglie che hanno la necessità di avere l'ascensore, e non avere l'ascensore, abitare a un piano alto è drammatico. Diceva bene chi mi precedeva nel collegamento che si tratta di vere e proprie situazioni di isolamento, ma non è il compito delle persone che hanno il diritto di avere l'ascensore quello di trovare le soluzioni. Le soluzioni le devono trovare le istituzioni, e quel tipo di volume è un qualcosa che evidentemente purtroppo impatta in maniera irreversibile con un'idea di preservare sia architettonicamente, ma dico soprattutto paesaggisticamente, le caratteristiche della città vecchia. Io giro a te la domanda, ma la rivolgo a chiunque: in quale altra città dove si costruiscono le economie su luoghi molto meno affascinanti della città vecchia di Taranto si sarebbe realizzata quella struttura? Allora, chiediamoci se nel centro storico di Ostuni, nel centro storico di Bari, nel centro storico, non so, fate voi, altre situazioni turisticamente simili al centro storico di Monopoli, qualcuno si sarebbe alzato la mattina e avrebbe fatto quegli ascensori. Ora, non è una critica nei confronti di chi ha cercato di risolvere il problema di un ascensore, ma azzardo, probabilmente bisognava discutere con le famiglie e trovare anche delle soluzioni abitative diverse, se si vuole concentrarsi su Taranto, città vecchia, turismo, offerta turistica e appetibilità delle caratteristiche della città. Altrimenti a questo punto buttiamo giù tutto, perché di strutture che non solo hanno bisogno dell'ascensore ma hanno bisogno di un rifacimento totale anche di proprietà comunale, ce ne sono tante, le teniamo in piedi perché cerchiamo di salvaguardare quella che è la natura della città vecchia.
2: E allora chiudiamo l'argomento città vecchia, che è molto complesso e si presta, cioè, tante trasmissioni potremmo fare sulla città vecchia. Cambiamo argomento, parliamo di economia, sviluppo, lavoro, lo facciamo con Francesco Brigati, che proprio oggi è stato eletto segretario regionale della FIOM CGIL. Buonasera Brigati.
8: Buonasera a tutti voi.
2: Buonasera. E congratulazioni per il nuovo incarico.
8: Grazie.
2: E allora, immagino che in tutta la Puglia è difficile trovare vertenze complesse e spigolose come quelle che viviamo a Taranto, quindi diciamo l'esperienza tarantina sicuramente avrà contribuito a farle fare i muscoli, insomma, per guidare la FIOM a livello regionale. E allora facciamo il punto proprio sulle grandi vertenze di Taranto. Il 28 luglio avete questo incontro a Palazzo Chigi che avete richiesto da tempo, finalmente vi è stato concesso. E poi parliamo anche di Leonardo, perché forse da Leonardo arriva qualche notizia un po' più positiva. Partiamo dall'ex Ilva, da Acciaierie d'Italia.
8: Sì, indubbiamente la riunione a Palazzo Chigi era attesa da tempo. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che noi abbiamo fatto l'ultimo incontro il 5 di marzo e ci avrebbero dovuto riconvocare entro la fine dello stesso mese per approfondire tutta una serie di elementi che riguardano ovviamente il bando di vendita internazionale. In realtà è passato marzo, aprile, maggio e poi a luglio le segreterie nazionali di Finfiamme Wim hanno fatto una richiesta di incontro e qualora non ci fosse stata comunque ci saremmo autoconvocati con i rappresentanti dei lavoratori e con i lavoratori a Palazzo Chigi, perché è inevitabile che quello che sta accadendo all'interno dello stabilimento non può non trovare risposte rispetto alla fase di incertezza che riguarda il futuro, ma soprattutto rispetto al tema del presente, sulle problematiche che riguardano le manutenzioni, la sicurezza, il rilancio della produzione che si è sostanzialmente fermato e soprattutto è legato alle questioni che riguardano e che abbiamo approfondito anche nell'incontro che c'è stato al Mimit con il ministro Urso il 15 di giugno scorso, in cui abbiamo affrontato il tema delle risorse, in cui c'è stato detto chiaramente che queste sono le ultime, mi riferisco all'ultimo prestito ponti di 349 milioni di euro e l'ultima tranche che tra l'altro sarebbe di 149 milioni di euro che sarebbero disponibili per la gestione commissariale e ultimate queste non ci saranno altre risorse. Questo è il grido di allarme che abbiamo lanciato
2: ecco,
8: subito dopo.
2: Che cosa vi aspettate da questo incontro del 28 luglio, Brigati? Anche perché sono sempre aperte queste trattative con i due player che sarebbero rimasti in campo, Flax da una parte e Jindal dall'altra. Però siamo sempre nel campo delle indiscrezioni rispetto ai supposti piani industriali di questi due gruppi.
8: Il tema vero è che noi abbiamo assistito ad una serie di comunicati inizialmente fatti da Flax Group, ma insomma botte risposta rispetto anche a quello che sta avvenendo e che in qualche modo ha riguardato più la stampa che non le organizzazioni sindacali. Noi tutto quello che abbiamo appreso l'abbiamo appreso attraverso la stampa e i lanci di agenzia. Io penso che questo non sia una cosa normale, penso che rispetto a quello che è il quadro che si sta prefigurando, le risposte che devono dare Palazzo Chigi riguardano una serie di elementi, a partire uno, la questione legata ai lavoratori. Parliamo di 7.937 lavoratori che sono da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Poi ci sono gli altri 1.500 di Ilvina S e poi ci sono oltre 4.000 lavoratori del mondo dell'appalto. Mondo dell'appalto che già sta subendo fortemente una crisi rispetto a quello che sta avvenendo sulle procedure di licenziamento collettivo. Come FIOM-CGIL abbiamo fatto uno studio, nell'ultimo anno e mezzo si sono persi 400 posti di lavoro del mondo dell'appalto e poi ci sono tutti i contratti a tempo determinato, scaduti, che non sono stati rinnovati e parliamo di oltre 200 lavoratori in un totale di 600 famiglie che non hanno più un reddito.
2: Brigati, una domanda brutale, ma è vendibile ancora questa azienda?
8: Assolutamente no. Il tema che abbiamo posto più volte al governo è che siamo assolutamente contrari nell'accelerazione che si è data sin da subito sul bando di vendita internazionale, ma c'erano le condizioni da parte del governo, diciamo, di poterlo fare. Noi abbiamo detto invece che prima andava comunque applicato il piano di ripartenza. A un certo punto è successo l'incidente in alto forno numero 1 e c'è ancora il sequestro probatorio, abbiamo solo un alto forno in marcia. Allora io mi chiedo, fossi io un industriale, tant'è che le proposte che sono arrivate sono davvero ridicole anche rispetto alle offerte di un euro e tra l'altro tutti chiedono poi aiuto allo Stato, cioè mettiamo le nostre competenze tra virgolette, perché Flax tra l'altro non ce l'ha perché è anche un fondo di investimento, ma le risorse li mette il pubblico. E rispetto al tema anche della prospettiva che riguarda appunto la transizione ecologica, lasciatemelo dire, sono 14 anni che i lavoratori e i cittadini aspettano un processo di transizione ecologica e quello stabilimento continua ad andare ancora a ciclo al carbone. E allora su questo, una condizione in cui abbiamo un solo altoforno in marcia, e questo è il primo dato. L'altoforno numero 1 c'è ancora il sequestro probatorio, l'altoforno numero 4 ha subito dei rallentamenti a seguito anche non solo delle problematiche, della mancanza di risorse, e non se ne parlerà di qui alla fine dell'anno di farlo ripartire. È chiaro che diciamo siamo col cappio al collo che aspettiamo che qualcuno ce lo tiri, e in questo caso potrebbe essere una delle due offerte vincolanti, in cui da un lato c'è un fantomatico fondo di investimento che dice addirittura che non ci saranno esuberi dal punto di vista strutturale e non si capisce nemmeno qual è il piano industriale. Dall'altra parte invece c'è una proposta che è quella di Jindal, che parla soltanto di un forno elettrico. Quindi significa che sarebbe un disastro dal punto di vista sociale per quanto riguarda questa città. Immaginate oltre 6.000 lavoratori, perché se ci metti anche quelli di Vinaes e poi anche i lavoratori dell'appalto, in una condizione che Taranto ovviamente non vive una condizione rosea dal punto di vista produttivo. Purtroppo tante realtà e tante vertenze sul nostro territorio non sono finite diciamo nel verso che ci auspicavamo, tranne nel caso di IAB, che è stato sicuramente un risultato importante, e questa è una condizione assolutamente drammatica, sarebbe la fine per Taranto. Io, siccome sono tra quelli che ogni qualvolta qualcuno mi propone una soluzione, chi mi dice che il problema si risolve con le bonifiche, che tutti i lavoratori dovrebbero essere impiegati nelle bonifiche, per me diciamo è una cosa irrealizzabile, e anche qua non c'è anche chi metterebbe i soldi, visto che il governo non è intenzionato a metterne altre per garantire la continuità produttiva. Immaginiamo se non ci fosse quella. Dall'altra parte c'è il tema del cosiddetto piano Taranto, che ci ha proposto anche il governo, ma che da 14 anni non ha trovato soluzioni. Cioè noi stiamo andando verso una condizione per cui, immaginate, 6.000 lavoratori che verrebbero licenziati dall'oggi al domani senza nessuna prospettiva, come sarebbero collocati?
2: Quindi resta un grande punto interrogativo, però vedremo come andrà questo incontro del 28. Un breve passaggio su Leonardo. Abbiamo scongiurato, a quanto pare, la cessione della divisione aerostruttura.
8: Io su questo sarei molto cauto, ero presente ieri a Roma, c'è stata la consultazione ex articolo 9 previsto dal contratto nazionale sull'informativa e sul futuro, sul piano industriale che riguarderà i prossimi anni. C'è un fatto positivo, c'è l'aumento del rate produttivo, ci sono state delle assunzioni e quindi questo ci consente di stare tranquillo. Il tema vero è la questione legata, uno, ai processi di diversificazione.

0: diversificazione. Noi abbiamo ancora il problema della monocommittenza, perché l'aumento del rate ha consentito a tutti i lavoratori di rientrare, ma non ci abbiamo lì dove speriamo, diciamo, che non accada più, dal Covid o dai problemi che ha avuto il 787 Boeing in generale. Abbiamo vissuto questi 5-6 anni di grave drammaticità, difficoltà per i lavoratori. E dall'altra parte, sulla joint venture, ci hanno detto, adesso vedremo nel prossimo incontro che faremo anche con l'amministratore delegato, che il tema della vendita non c'è, ma il tema della joint venture e del fatto che comunque ci sarà il fondo PIF ovviamente ci attenziona, una questione che ovviamente vogliamo verificare quando avremo modo di poter vedere e confrontarci su quella che è la prospettiva per quanto riguarda la divisione aerostrutture.
1: Grazie, grazie Francesco Brigati. E di nuovo congratulazioni per il nuovo incarico di guida regionale della FIOM CGIL. Grazie,
0: grazie a voi.
1: Brigati. Lardiello, sono situazioni molto complesse e molto pesanti. Cioè, Brigati, sono 14 anni che questi lavoratori attendono di capire quale sarà il loro destino.
2: Massima solidarietà ai lavoratori. I sindacati però devono avere una maggiore apertura rispetto a soluzioni che vanno adottate. Non si può continuare con l'ipotesi preconcetta della continuità dello Stato. Bisogna ovviamente valutare con la massima serietà le proposte di questi privati, i piani industriali, la loro affidabilità, ma proseguire sulla strada ad oltranza del mantenimento del livello statale a fronte di un mercato che si evolve, di risorse che scarseggiano e dell'enormità di interventi di cui necessita lo stabilimento, credo che non sia la strada giusta. È un tema su cui la città comunque si deve unire. Io ho ascoltato con grandissima attenzione l'intervento di Francesco Brigati, così come sono solito fare con tutti gli interventi di tutti i soggetti coinvolti nella questione. Un grande passo avanti la convocazione del tavolo a Palazzo Chigi, speriamo di avere sviluppi che possano regalare un periodo feriale un po' più sereno ai tanti lavoratori che aspettano notizie.
1: Ci avviamo verso la conclusione della nostra puntata. Allora, proviamo a parlare di questioni un po' più leggere. Il Taranto è scatenato sul mercato, stiamo parlando del calcio, quindi facciamo,
3: speriamo,
1: facciamo il punto, vediamo questo servizio, quindi direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi magari ci salutiamo con l'avvocato Mimmo Lardiello.
4: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rosso-blu ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Adiosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati, gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
1: Lardiello, 11 acquisti,
3: speriamo,
1: una squadra
3: speriamo,
1: già abbastanza forte.
3: Speriamo che sia l'anno buono, abbraccio i tantissimi tifosi del Taranto, io sono appassionato di calcio, devo dire, perché bisogna essere intellettualmente onesti in questo, rispettando chi segue il Taranto Calcio e lo fa con molta attenzione, che negli ultimi anni ho perso questa abitudine, complici anche, voglio dire, le varie vicende. Chiaramente siamo tutti dei grandi tifosi, lo portiamo nel cuore, speriamo ovviamente che si concluda felicemente anche la vicenda dell'assegnazione della gestione dello stadio, speriamo comunque che questo stadio sia viatico di grandi successi e di una nuova stagione, speriamo.
1: Ecco, a proposito dello stadio ormai siamo in dirittura d'arrivo per i giochi del Mediterraneo. Taranto diventa la città, almeno nel mezzogiorno, con il miglior patrimonio di impianti sportivi di ultima generazione. Allora, però dal 4 settembre poi cominciano...
3: È chiaro che il timore di diventare, di ottenere il primato, di essere la città con il maggior numero di impianti e la minore utilizzazione sta dietro l'angolo, ma per non fare i disfattisti speriamo di diventare una capitale dello sport e non esserlo solo a cavallo dei giochi del Mediterraneo. L'impianto sportivo, parlo del nuovo Iacovone, è un impianto avveniristico su cui si sono concentrate le attenzioni di tutti i media nazionali. Qualcuno fa battute di cattivo gusto sul fatto che avremmo uno stadio da Champions League, la squadra in eccellenza. L'importante lo stadio è avercelo, quindi bene che si sia fatto questo intervento. Ora però dico un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché il calcio fa parte della cultura nazionale e dobbiamo avere una squadra che militi in una categoria
1: dignitosa.
3: Non promettiamo possiamo farlo noi non avendone il potere, ma ci distacchiamo da chi in passato, anche in tempi recenti, ricordo, insomma, si è affidato a personaggi più o meno improvvisati, giusto per non menzionarne qualcuno. Bisogna fare programmi seri e io credo che il calcio a Taranto possa ripartire, abbiamo tutte le carte in regola per farlo.
1: Però con questa ricchezza di impianti abbiamo anche bisogno di uscire da una mentalità municipalistica, perché altrimenti questi impianti con la sola utenza locale non riuscirebbero ad essere sostenibili. Pensiamo alle piscine, non solo lo stadio, ma le piscine che hanno poi dei costi di manutenzione elevatissimi.
3: Altissime, no? Assolutamente. Credo che il nodo principale sia quello. Ricordo anche che il Comune abbia affidato a una società di consulenza, tra l'altro spendendo anche una cifra considerevole, uno studio sulla gestione degli impianti. A mia memoria, ma spero di essermi distratto, non si ha traccia dell'esito di questo studio. Ci sono molti interventi pubblici, molte intenzioni.
1: Nel frattempo sono stati pubblicati alcuni bandi di gara per la gestione.
3: Qualcuno discute anche su questi bandi. Speriamo comunque, al di là di tutto, che arrivi in gestioni serie, affidabili, con programmi duraturi e che non ci dobbiamo ritrovare davanti a opzioni di sciacallaggio delle quali, insomma, azioni delle quali Taranto ha già sofferto abbastanza.
1: Grazie all'avvocato Mimmo Lardiello.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: E grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha seguiti dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera nella puntata del venerdì curata da Deborah Notarnicola è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
5: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
8: Erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
9: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo punto.
8: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
9: Ah, ho capito, invece, capito.
8: Poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
9: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto...
8: Eravamo tutti affacciati, erano ancora lì.
7: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile

0: di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene: da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turripenne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa, gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
3: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
2: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
4: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
2: Certo.
4: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di Via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in Via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
2: Sì.
4: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
2: Certo,
4: poi,
2: come comunità.
4: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
2: ci resta
4: perda
2: male.
4: Il senso visivo, ci resti male, ma
2: è
4: io
2: una
4: penso
2: necessità.
4: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione,

0: si sta cercando di fare il massimo.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine. Avviare un confronto sulle politiche abitative e sul progetto della Social Rental Agency. E questo è l'obiettivo dell'incontro con sindacati degli inquilini e della proprietà che si terrà venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune. Si tratta di una tappa del percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto dell'abitare.

0: tra proprietari e cittadini in cerca di un'abitazione. L'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, sottolinea come la volontà del Comune sia quella di realizzare un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di tutti gli attori in campo. La Social Rental Agency, secondo l'assessore, può diventare uno strumento concreto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
3: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lasci intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
2: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
4: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, a quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non solo impianti sportivi, infrastrutture e organizzazione di eventi mastodontici. I giochi del Mediterraneo portano Taranto proprio al centro di quel mar Mediterraneo, mostrando opportunità ghiotte e soprattutto carenze, sanità, difficoltà di gestione dei fondi e non solo. La 3 giorni di dibattito Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità, promossa dal Consiglio Comunale su impulso del presidente Gianni Liviano, ha aperto un confronto serrato sul futuro del capoluogo ionico. I giochi del 2026 non sono più considerati solo una vetrina sportiva, ma l'occasione imperdibile per ribaltare la narrazione di una città, troppo spesso associata solo a emergenze. La sfida però parte da un cambio profondo di mentalità. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, i giochi devono costringere la città a ripensarsi, a pretendere relazioni autentiche con gli altri stati, abbandonando gli storici vittimismi.
6: La denominazione delle sportivo, i giochi del Mediterraneo ci racconta l'appartenenza evidentemente a questo grande mare del Mediterraneo, che però deve diventare necessariamente uno strumento di relazioni, di rapporti con gli altri stati.
5: Eppure dietro ai grandi progetti cartacei emergono ferite irrisolte dello sviluppo meridionale, la mancanza cronica di risorse reali e l'emorragia di giovani che fuggono dal nord. Mosè Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, intervenuto ieri sera nel dibattito sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro sulla reale destinazione dei fondi europei e sulle infrastrutture carenti.
7: Abbiamo capito che la programmazione del 34% e del 40% dal 2016, purtroppo c'è stata la programmazione, sì, di quegli importi, ma non c'è stato poi

0: trasferimento delle risorse al sud. È chiaro che noi possiamo inventarci mille cavilli, mille questioni, possiamo anche programmare sulla carta, ma se non ci sono le risorse, tutte le programmazioni si perdono nel vuoto.
1: Un'altra grande criticità emersa è quella della gestione sanitaria. Il completamento del grande ospedale San Cataldo di Taranto, la cui apertura ufficiale, salvo intoppi, è prevista per marzo 2028, rappresenta un contenitore straordinario, ma a mancare il personale, i medici, gli infermieri e soprattutto una visione che alleggerisca il pronto soccorso, portando le cure direttamente a casa del paziente. Per il consigliere regionale presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Felice Spaccavento, è urgente scardinare una visione troppo ospedalocentrica.
2: Io ritengo che la Regione Puglia, ma non solo, praticamente molte regioni, anche del nord, negli ultimi anni hanno guardato agli ospedali come l'unica salvezza della sanità. Invece, più ramifichiamo la sanità territoriale, più mettiamo sanità di prossimità, che non è l'ospedale soltanto, più diamo più setting di trattamento dei pazienti, più la sanità ne avrà un vantaggio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
5: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro, quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
4: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
6: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
8: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di insomma di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 consorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfratello

0: Eternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Grande successo di pubblico per il Summer Drum Fest, il festival della batteria che si è svolto sabato scorso a Talsano. Ospite speciale il batterista di fama internazionale Mario Riso.
3: Questa è un'edizione speciale perché l'evento cresce sempre di più, ci siamo trasferiti in un posto prestigiosissimo con un palco super gigante e con un pubblico delle grandi occasioni, per cui grandi complimenti a Claudio che ha organizzato tutto questo, perché non è mai facile radunare così tanti batteristi tutti insieme. La musica è una magia, e allora cosa c'è di meglio che vedere su quel palco un bassista, un chitarrista, un cantante, un tastierista, e permettere a tanti batteristi di realizzare il sogno di suonare con musicisti professionisti che stanno facendo ottima musica e soprattutto per uno scopo importantissimo come quello di Risophonic.
2: Un festival riuscito quindi, che ha riscosso grandi consensi, la soddisfazione dell'organizzatore Claudio Basile.
4: Abbiamo una scaletta ricchissima che spazia dagli anni 80 ai giorni nostri, e diciamo un po' per tutti i gusti, ma con il sapore decisamente popolare, che questa è una festa popolare, quindi abbiamo adeguato il nostro modo di fare al tipo di ricorrenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Dalle voci più innovative della scena rap e trap italiana come Frezza, Dipinto, Nerissima Serpe, 22 Simba, fino alla grande musica degli stadio, per poi sfociare in un DJ set internazionale. Con queste premesse ricche di energie e contaminazioni sonore si preannuncia straordinaria la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura, gastronomia, che dal 30 luglio al 2 agosto animeranno il Parco dei Due Mari a San Giorgio Ionico. Un appuntamento ambizioso che nasce da un'innovativa sinergia tra istituzioni locali come i comuni di San Giorgio e Carosino e la provincia di Taranto, il mondo del terzo settore e l'imprenditoria. Un grande sforzo collettivo sostenuto con convinzione anche dalla regione Puglia per valorizzare risorse culturali e attrarre flussi turistici.
5: Ci sono tanti bandi regionali per i grandi eventi, per gli eventi estivi, per gli eventi alcune volte per la destagionalizzazione. La regione punta tanto sulla valorizzazione delle risorse culturali, della presenza delle associazioni, per movimentare anche diciamo l'estate e quindi riuscire a garantire una capacità di attrattività turistica di un certo livello.
0: Non solo note sul palco, ma anche un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il terzo settore scende in campo unendo spettacolo, cultura, un percorso enogastronomico d'eccellenza studiato appositamente per i visitatori.
6: La peculiarità è che verrà attrezzata un'area food che proporrà al pubblico piatti tipicamente pugliesi.
0: Il programma, curato dalla direzione artistica di Mimmo Battista e Gianni Raimondi, promette 4 grandi show. Si parte il 30 luglio a ingresso gratuito con i rapper napoletani Frezza e Dipinto, anticipati dal DJ set di Radio Norba. Venerdì 31 spazio a Nerissima Serpe e Simba 22, mentre sabato 1 agosto la scena sarà tutta per la storia della musica italiana con gli stadio e lo show Io sono le mie canzoni. Domenica 2 agosto il gran finale, sempre gratuito, con una Legend Nights internazionale che vedrà alternarsi alla console miti d'oltremanica come Leroy Tornil dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e i membri degli Editors. I biglietti sono già disponibili al botteghino sul circuito online Ticket One. Tutto è pronto a San Giorgio Ionico.

0: Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti insomma ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Ketty, che sarebbe la cover di Piccola Ketty. Non è la classica cover, okay, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, certo, rispettando, certo, ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Ketty non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
2: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto.
1: Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Incontri dove la gente viaggia e va a tele.

0: ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente come.
0: Ma come l'ho ascoltato?
1: Per telefono. Ha apprezzato molto, ha detto, è molto coraggiosa. Ha fatto, noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto, voi potete rischiare. Sì. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh. Sì. Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti. Un uomo non sarò.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rosso-blu ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto. La dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Adiosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento del pomeriggio dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ho preannunciato prima della fine del telegiornale il collegamento con Giuseppe Manfuso, che è segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Parleremo di un fatto accaduto nelle ultime ore. Una portalettere si è sentita male mentre stava consegnando la posta durante la sua attività lavorativa, svolta però in una delle fa nella fascia oraria, insomma, più calda in queste giornate davvero di temperature molto alte. Noi sentiamo prima di tutto il servizio che va a ricostruire quanto accaduto. Vediamo.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene. Da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
0: Ecco, abbiamo per grandi linee ricostruito quello che è accaduto, ma noi abbiamo, come detto poc'anzi, in videocollegamento Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia. Buon pomeriggio, Manfuso.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: Dunque, scendiamo un po' più nel merito, andiamo a raccontare quello che è accaduto. Si tratta di una lavoratrice di quale età, innanzitutto?
2: Siamo intorno alla cinquantina di anni ed è una lavoratrice che già nella scorsa estate, era stata riconosciuta dal medico aziendale, quale ipersuscettibile, quindi ancora più sensibile a queste pesanti ondate di calore che abbiamo nella nostra regione, e già l'anno scorso è stata vittima di un colpo di calore mentre consegnava la posta. Quest'anno la lavoratrice, come avete sentito anche nel servizio, aveva richiesto un'ulteriore visita perché appena sono arrivate di nuovo queste temperature alte, aveva accusato qualche difficoltà nel consegnare appunto in questi orari, nelle fasce orarie tra le 12 e le 15, diciamo per grandi linee, perché a quell'ora il calore è veramente tremendo e le zone d'ombra sono ormai risicatissime nelle città, ma questa visita non le è stata mai consentita, perché lei in realtà cercava di ottenere un'anticipazione del suo orario di servizio proprio per non incappare poi nel dover consegnare per strada in quegli orari che sono i più drammatici.
0: Quindi si chiede in questo caso una migliore organizzazione degli orari, sostanzialmente.
2: Sì, esatto, perché noi della UIL riteniamo che per il profitto nessuno debba mai rischiare sulla propria pelle. E questo lo chiediamo già per tutti i portalettere, perché esiste un'ordinanza emessa dalla Regione Puglia che va a tutelare diverse categorie di lavoratori. Mi vengono in mente i lavoratori agricoli, i rider, i lavoratori edili. Ma questa ordinanza non va a tutelare i portalettere perché i portalettere sono classificati come lavoratori all'ombra.
0: Quindi non sono
2: Come dicevo
0: considerati,
2: prima,
0: non sono proprio contemplati tra i lavoratori che operano all'aperto.
2: no, non sono per niente contemplati quando in realtà adottano per legge, per grandi linee, gli stessi regolamenti proprio dei riders. perché le consegne avvengano alla stessa maniera. Basti pensare che una delle regole che hanno molto simili è quella che loro non potrebbero entrare nelle proprietà private. Invece noi in Italia siamo ancora costretti a dover entrare all'interno dei portoni per poter consegnare le lettere giornaliere all'interno delle cassette della posta. In realtà non si conosce, ma esiste una legge che vieterebbe ai portalettere di entrare all'interno delle proprietà private, quindi all'interno dei residence, all'interno dei portoni,
0: A maggior
2: e questa è una
0: ragione è
2: legge quindi.
0: un'attività all'esterno.
2: È certo. Poi, tra l'altro, gran parte dei portalettere lavorano ancora sui motorini, quindi sono esposti al calore ancora maggiormente, perché a quest'ora, guardi, io in questo momento sono in macchina proprio davanti al parcheggio della Regione Puglia, perché tra un po' abbiamo l'audizione proprio per cercare di far comprendere anche alla politica e alle istituzioni che c'è bisogno di riconoscere anche i portalettere come per fargli ottenere questa, tra virgolette, agevolazione oraria, perché onestamente non se ne può più,
0: È
2: non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave.
0: un riconoscimento delle oggettive difficoltà, è semplicemente questo. Non mi sembra la concessione, insomma, di un vantaggio
2: Ma
0: particolare che
2: infatti.
0: viene
2: Ma infatti,
0: chiesto.
2: consideri che in queste ore più calde ci sono studi che evidenziano che il semplice asfalto arriva a una temperatura di oltre 60 gradi e camminarci sopra con un motorino, con la divisa, con le scarpe antinfortunistiche, diventa un qualcosa veramente di improponibile per un essere umano.
0: Manfuso, di quante unità parliamo e qual è la fascia d'età media? Questa domanda insisto, insomma, sull'età perché è chiaro che con un'età più avanzata può essere ancora più rischioso esporsi
2: Guardi,
0: a.
2: in poste italiane lavorano tutte le tipologie di uomini e donne. Sono quasi alla pari numericamente uomini e donne che lavorano nella nostra azienda, e ci sono tutte le fasce d'età, perché ci sono ragazzi appena diplomati, in possesso della patente, che possono entrare con contratto a tempo determinato, fino a gente che fa ancora il portalettere, che è prossima alla pensione. Quindi parliamo di tutte le fasce di età. Ci sono delle tutele che per i lavoratori più anziani, over 60, e per gli ipersuscettibili, ma come è stato dimostrato ieri con il malore accusato dalla portalettere, non sono assolutamente sufficienti.
0: Ecco, non figurando questo profilo professionale tra quelli che sono classificati all'interno dell'ordinanza appunto regionale come lavoratori all'esterno, tutto ciò che può fare il sindacato cos'è? Oltre quello che state facendo, cioè siete, l'ho appena detto, siete lì davanti alla regione proprio per una commissione ad hoc e per portare all'attenzione della commissione regionale relativa questa problematica, questa criticità che riguarda appunto i lavoratori che si occupano della consegna della posta.
2: Guardi, noi stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile, innanzitutto,

0: collaboratori, perché benché molto spesso siano anche tra virgolette ricattati dall'azienda con lo spauracchio di eventuali contestazioni o anche qualcosa di più, noi cerchiamo sempre di evidenziare il fatto che per strada devono cercare di tutelarsi quanto meglio possibile, cercare per quel poco che c'è nelle città di oggi, quei pochi posti all'ombra, riposarsi, cercare qualche fontanella per refrigerarsi un po' più spesso, cosa che ad esempio nelle nostre città pugliesi non esistono più neanche quelle. Qualche giorno fa abbiamo fatto una denuncia regionale a tutte le ASL e a tutti gli ispettorati del lavoro della Puglia, con la quale abbiamo informato che all'interno degli uffici postali e di recapito non viene fornita ai lavoratori neanche l'acqua potabile gratuita. Cioè, quelli che sono più fortunati hanno le macchinette automatiche all'interno degli uffici e possono comprarsi le spese proprie, ma nella stragrande maggioranza non ci sono neanche dei casi, non ci sono neanche le macchinette automatiche e quindi non hanno neanche la possibilità di bere, né tantomeno sappiamo se l'acqua dei rubinetti è certificata come potabile, quindi siamo veramente alla preistoria. Per quanto riguarda Poste Italiane e per il trattamento che hanno nei confronti dei lavoratori. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sia con denunce, sia con sensibilizzazione anche della politica. Infatti, come dicevo, tra un po' abbiamo questa audizione alla Regione Puglia.
1: Mancuso, una cosa che non le ho ancora chiesto, quali sono gli orari di lavoro previsti, oltre quello centrale, delle ore centrali della giornata?
0: Allora, guardi, i portalettere coprono praticamente le fasce orarie a partire dalle 8:30 della mattina fino alle 7:30, 8, 20, 19:30, 20 della sera. Sono ovviamente suddivisi in turni perché ci sono portalettere che iniziano alle 8:30, portalettere che iniziano alle 9, portalettere che iniziano alle 10:30, alle 12.
1: Questo per dire che è possibile organizzarsi, cioè, dal momento che c'è
0: Sì,
1: questo,
0: sì, sì.
1: questo lungo, diciamo, arco della giornata, una gran parte della giornata che può essere dedicata all'attività di cui parliamo, si può magari scegliere di spostare i soggetti che possono essere definiti un po' così a rischio
0: Eh
1: nelle
0: sì. Guardi,
1: fasce un po' più fresche.
0: io le faccio di nuovo l'esempio dei riders. L'ordinanza della Regione Puglia prevede che dalle 12:30 alle 16 i lavoratori non debbano prestare il proprio servizio all'esterno. E parliamo dei riders che in quella fascia oraria magari consegnano il pranzo alla gente. E se qualcuno ha deciso e si è preso la responsabilità di vietare la consegna del pranzo, che penso che possa essere leggermente più importante della consegna di un pacco qualunque o di una bolletta che se messa nella cassetta alle 9 o alle 14, penso che possa non cambiare nulla. Penso che probabilmente sarebbe molto semplice coinvolgere anche i portalettere e organizzare meglio l'attività. E le dirò di più. C'è anche un'altra battaglia che noi stiamo facendo da tempo, ed è quella del organizzare meglio vita privata e vita lavorativa del portalettere, perché molti non lo sanno, ma oggi se un portalettere diventa titolare di una zona, che deve effettuare le consegne dalle 13:30 in poi fino alla sera, diventa titolare di quella zona tutti i giorni. Quindi praticamente se una mamma o un papà diventano titolari di una zona pomeridiana, dovranno fare tutti i giorni quell'orario di lavoro. Questo significa che ognuno di noi la mattina accompagnerebbe il bambino a scuola e lo rivedrebbe la sera verso le 21:30 quando ritorna a casa e magari il bambino sta già dormendo. Questa è la conciliazione lavoro-famiglia, nella concezione di Poste Italiane oggi. E noi stiamo
1: Certo.
0: cercando di fare una battaglia anche su questo per cercare di far capire a Poste Italiane che forse, sarebbe il caso di far turnare i portalettere anche una settimana a testa. Come si dice, mal comune, mezzo gaudio, no?
1: Lei ha fatto un passaggio, le faccio un'altra domanda ancora, poi chiudiamo questo spazio, questo videocollegamento. Ha fatto un passaggio molto interessante sulla necessità che siano gli stessi lavoratori a

0: ad avere a cuore la propria sicurezza. Questo chiaramente riguarda ogni contesto lavorativo. Le chiedo di fare un appello, un invito a tutti i lavoratori, semplicemente alla prudenza, a stare attenti e a tutelarsi, prima di tutto.
1: Guardi, io sono sempre stato del parere che il primo sindacalista di ognuno di noi è se stesso. Allora, le leggi esistono, le norme esistono, i primi a dover farle rispettare siamo proprio noi. E se io posso inventarmi tutte le battaglie di questo mondo, ma se poi dietro di me, quando mi giro, non trovo nessuno di loro e le battaglie sono proprio per loro, il mio tempo diventa sprecato. Quindi, se le regole esistono, non devono farsi abbattere, non devono farsi ricattare, non devono farsi spaventare, soprattutto quei poveri ragazzi che oggi vengono assunti da Poste Italiane a tempo determinato, che con il ricatto occupazionale del rinnovo del contratto vengono spremuti fino all'osso. Sappiano che tramite noi hanno dietro un sindacato che ha a cuore la loro salute, la loro sicurezza, così come abbiamo a cuore anche che Poste Italiane resti un'azienda che possa continuare a proporre posti di lavoro sicuri alla gente. Però, di fronte al profitto, continuiamo a dire che nessuno deve rischiare nulla.
0: Ecco, questo è un concetto che noi qui a Taranto dovremmo aver ormai acquisito, dovrebbe essere una conquista ormai di tutti. Grazie a Giuseppe Manfuso,
1: Dovrebbe.
0: segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, e ovviamente buon lavoro.
1: Grazie di cuore a voi per averci dato questa possibilità e soprattutto per aver dato voce ai lavoratori di Poste Italiane con questo spazio.
0: Buon proseguimento, buon pomeriggio.
1: Buon
0: E
1: pomeriggio.
0: dunque, noi chiudiamo l'edizione di oggi di Dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie come sempre a voi tutti per essere stati con noi.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
1: Manchi da un po'.
2: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
3: Decollo autorizzato.
2: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
4: Che facciamo?
0: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
4: Papà!
0: Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
6: Tranquillo, andrà tutto bene.
7: Lo sai che non è vero!
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Che c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Cioè, senti, Bimbo!
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
5: Ah, avete lavorato insieme?
2: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
4: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare.
4: Dai!
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
2: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
7: Teletravail.
2: Tele chi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Uno mas, grazie.
9: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
8: Grazie mille, l'apprezzo molto.
9: Dovrebbero fare un reboot.
8: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
9: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
8: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
10: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
10: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo!
9: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
8: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
8: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
8: Sono solo incredibilmente bello.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
14: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
12: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi due anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella come dire, riqualificazione anche di alcune professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale ad esempio è anche il porto.
5: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire, circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione.

0: trattare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni. Noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili, pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori il VINAES, per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fini a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché, come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
1: Su questo vorrei tra l'altro
2: Prego, prego.
1: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
2: Ah, questo è molto
1: all'attenzione,
2: interessante.
1: sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
2: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
1: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente, sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
2: E invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego, e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
2: Il tempo,
3: collocamento,
2: certo.
3: è sempre di buon
2: Esiste
3: auspicio.
2: ancora il libretto famoso che
3: No,
2: avevamo tutti
3: no,
2: noi
3: no,
2: ragazzi
3: no, no.
2: degli anni
1: C'è stata,
2: 70.
1: fine anni 70.
2: Esatto, fine
3: C'è stata
2: 80.
3: un'evoluzione in
1: Ci
3: questo
1: vuole.
3: senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia

0: mette in campo, ma non solo. Oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un recruiting day, una recruiting week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
0: spingere
1: ormai ci
0: anche,
1: siamo.
0: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
0: Sì,
1: cosa si può fare?
0: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi ci abbiamo a destra e a sinistra il
1: Mare a
0: mare.
1: dritta, casomai.
0: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti e domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Anche su questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, tipica. che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
2: qui
1: forse
2: nel
1: nei genitori,
2: sud.
1: nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
2: E
1: sdoganata.
2: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare, condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa

0: Signori giovani, che ho capito, sta a cuore a tutti quanti, parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
1: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di lavoro per te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate. Per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
0: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
1: Assolutamente sì. Tra le tante cose, noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi. Cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio e
0: Ecco,
1: quindi
0: il
1: si
0: settore
1: devono
0: più
1: rivolgere.
0: colpito qual è? Nel senso, che sia
1: Qualifica.
0: quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
1: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il
0: Ok, i
1: mondo
0: lavori di cura cosiddetti.
1: i lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
0: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma, del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
2: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende e che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione. Quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT, abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili. C'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali. E già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè, sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e
0: Da tenere
1: soprattutto
0: sotto
1: da
0: controllo.
1: studiare. Sì.

0: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso, e che, su cui, sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi e meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
1: L'offerta della
0: posti
1: natura, diciamo.
0: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
1: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il
0: Sicuramente
1: Trentino-Alto
0: mancano
1: Adige o
0: servizi,
1: Emilia.
0: condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo credo da decenni, cioè nel senso
1: Non siamo
0: che il
1: preparati.
0: ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali. Però, ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto,
1: Prima di
0: perché
1: Taranto.
0: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
1: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere. Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina? Insomma, discutevamo
0: La
1: prima, c'è questa
0: creano
1: notizia, no?
0: in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso Crollato.
1: nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, in cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa. C'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how. C'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2 o 3 anni di, diciamo così, di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex Si riferisce
0: DCT.
1: a Hillport, quella questione lì.
0: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: In 3 anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari andava
1: Certo.
0: fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni Hillport non è riuscita a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari
1: come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
2: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
1: che
2: perché bisogna puntare anche
1: su un'industria buffoluto, le navi le facevamo quei ancora
2: ai dove, cantieri navali.
1: Ai cantieri navali le facevamo che ancora non ero nato. Quindi sulla Belleli,
2: precisamente non era nato.
1: Sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse piattaforme, sullo Yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Belleli che ancora lavorano in Germania come operai specializzati. Sì. Mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e a carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il progetto.
2: Diventava la cosiddetta catena del valore.
1: La catena, quello che non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 30, 50 anni tonnellate e milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte secondo me delle valutazioni più di merito, con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle eterne incompiute, delle aziende che scappano via.
2: E delle cattedrali nel deserto.
1: Il molo polisettoriale era stato, esatto, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima, alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Crow da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
2: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili.
1: Sostenibili,
2: no?
1: Assolutamente sostenibili.
2: E alla fotografia attuale della città.
1: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme con degli spazi retri portuali enormi fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle diciamo così, delle
2: più performanti,
1: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è un municipio a sé stante, una municipalità pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
2: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno. Per,
1: cinque rigassificatori dire, puntare è, mai,
2: sulla sua
1: è mai un incidente.
2: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna,
1: sì.
2: Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no?
1: Sì.
2: Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center.
1: Sì.
2: Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando insomma quantità pachidermiche, gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente, e quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva sono come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono.
0: Sì.
2: Noi?
0: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori e soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, gli ex bar, quel famoso parco della musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
2: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
0: Non conoscono e...
2: spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
0: Sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza, ogni volta c'è, è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
2: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico, che per esempio altre città hanno storicamente avuto, e hanno insomma ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
0: Abbiamo un istituto nautico l'abbiamo da pochi anni presso l'istituto,
2: che pure è singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
0: Sì, assolutamente sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza, e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
2: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
3: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura
0: Assistenzialismo.
3: strutturale, assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
2: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
1: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come
2: È
1: mondo
2: meglio,
1: politico,
2: certo.
1: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
2: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
2: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
0: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, da parte nostra enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni

0: del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, che c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. Allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani, in collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
4: Erano 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
5: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
4: punto.
5: Sì,
4: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
5: Ah, ho capito.
4: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
5: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo perché era sotto.
4: Eravamo tutti affacciati, erano ancora lì.
3: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12:30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene. Da settimane

0: chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turripenne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
3: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, 4 torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
2: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
4: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
2: Certo.
4: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
2: sì.
4: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
2: Certo,
4: poi,
2: come comunità.
4: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
2: ci resta
4: perda il senso visivo, ci resti male, ma
2: è
4: io
2: una
4: penso
2: necessità.
4: Che la necessità, che contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Avviare un confronto sulle politiche abitative e sul progetto della Social Rental Agency. E questo è l'obiettivo dell'incontro con sindacati degli inquilini e della proprietà che si terrà venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune. Si tratta di una tappa del percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto dell'abitare. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere proposte, condividere criticità e costruire una strategia comune che favorisca l'accesso alla casa, promuovendo strumenti innovativi di intermediazione sociale tra proprietari e cittadini in cerca di un'abitazione. L'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, sottolinea come la volontà del Comune sia quella di realizzare un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di

0: tutti gli attori in campo. La Social Rental Agency, secondo l'assessore, può diventare uno strumento concreto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutti tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
3: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
2: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
4: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non solo impianti sportivi, infrastrutture e organizzazione di eventi mastodontici. I giochi del Mediterraneo portano Taranto proprio al centro di quel mar Mediterraneo, mostrando opportunità ghiotte e soprattutto carenze, sanità, difficoltà di gestione dei fondi e non solo. La 3 giorni di dibattito Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità, promossa dal Consiglio Comunale su impulso del presidente Gianni Liviano, ha aperto un confronto serrato sul futuro del capoluogo ionico. I giochi del 2026 non sono più considerati solo una vetrina sportiva, ma l'occasione imperdibile per ribaltare la narrazione di una città troppo spesso associata solo a emergenze. La sfida però parte da un cambio profondo di mentalità. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, i giochi devono costringere la città a ripensarsi, a pretendere relazioni autentiche con gli altri stati, abbandonando gli storici vittimismi.
6: La denominazione delle evento sportivo, i giochi del Mediterraneo, ci racconta l'appartenenza evidentemente a questo grande mare del Mediterraneo, che però deve diventare necessariamente uno strumento di relazioni, di rapporti con gli altri stati.
5: Eppure dietro i grandi progetti cartacei emergono ferite irrisolte dello sviluppo meridionale, la mancanza cronica di risorse reali e l'emorragia di giovani che fuggono dal nord. Mosè Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, intervenuto ieri sera nel dibattito sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro sulla reale destinazione dei fondi europei e sulle infrastrutture carenti.
7: Abbiamo capito che la programmazione del 34% e del 40% dal 2016, purtroppo c'è stata la programmazione, sì, di quegli importi, ma non c'è stato poi il trasferimento delle risorse al sud. È chiaro che noi possiamo inventarci mille cavilli, mille questioni, possiamo anche programmare sulla carta, ma se non ci sono le risorse, tutte le programmazioni si perdono nel vuoto.
5: Un'altra

0: Grande criticità emersa è quella della gestione sanitaria. Il completamento del grande ospedale San Cataldo di Taranto, la cui apertura ufficiale, salvo intoppi, è prevista per marzo 2028, rappresenta un contenitore straordinario, ma a mancare il personale, i medici, gli infermieri e soprattutto una visione che alleggerisca il pronto soccorso, portando le cure direttamente a casa del paziente. Per il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Felice Spaccavento, è urgente scardinare una visione troppo ospedalocentrica.
1: Io ritengo che la regione Puglia, ma non solo, praticamente molte regioni, anche del nord, negli ultimi anni hanno guardato agli ospedali come l'unica salvezza della sanità. Invece, più ramifichiamo la sanità territoriale, più mettiamo sanità di prossimità, che non è l'ospedale soltanto, più diamo più setting di trattamento dei pazienti, più la sanità ne avrà un vantaggio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
4: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
3: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica, e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
5: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con tre tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
7: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali, ma proprio attivatori culturali. Per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di, insomma, di incontro per la cittadinanza, nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, due con sorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale, Monsignor Marco Gerardo, e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII,

Prenderà il via la grande processione guidata dalle bandi di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno

0: legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Grande successo di pubblico per il Summer Drum Fest, il festival della batteria che si è svolto sabato scorso a Talsano. Ospite speciale il batterista di fama internazionale Mario Riso.
3: Questa è un'edizione speciale perché l'evento cresce sempre di più, ci siamo trasferiti in un posto prestigiosissimo con un palco super gigante e con un pubblico delle grandi occasioni, per cui grandi complimenti a Claudio che ha organizzato tutto questo, perché non è mai facile radunare così tanti batteristi tutti insieme. La musica è una magia, e allora cosa c'è di meglio che vedere su quel palco un bassista, un chitarrista, un cantante, un tastierista, e permettere a tanti batteristi di realizzare il sogno di suonare con musicisti professionisti che stanno facendo ottima musica e soprattutto per uno scopo importantissimo come quello di Risophonic.
2: Un festival riuscito quindi, che ha riscosso grandi consensi, la soddisfazione dell'organizzatore Claudio Basile.
4: Abbiamo una scaletta ricchissima che spazia dagli anni 80 ai giorni nostri. E, diciamo, un po' per tutti i gusti, ma con il sapore decisamente popolare, che questa è una festa popolare, quindi abbiamo adeguato il nostro modo di fare al tipo di ricorrenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dalle voci più innovative della scena rap e trap italiana come Frezza, Dipinto, Nerissima Serpe, 22 Simba, fino alla grande musica degli stadio, per poi sfociare in un DJ set internazionale. Con queste premesse ricche di energie e contaminazioni sonore si preannuncia straordinaria la seconda edizione del Fiorino Future Festival, 4 giornate di musica live, cultura, gastronomia che dal 30 luglio al 2 agosto animeranno il Parco dei Due Mari a San Giorgio Ionico. Un appuntamento ambizioso che nasce da un'innovativa sinergia tra istituzioni locali come i comuni di San Giorgio e Carosino e la provincia di Taranto, il mondo del terzo settore e l'imprenditoria. Un grande sforzo collettivo sostenuto con convinzione anche dalla regione Puglia per valorizzare risorse culturali e attrarre flussi turistici.
5: Ci sono tanti bandi regionali per i grandi eventi, per gli eventi estivi, per gli eventi alcune volte per la destagionalizzazione. La regione punta tanto sulla valorizzazione delle risorse culturali, della presenza delle associazioni, per movimentare anche, diciamo, le stati e quindi riuscire a garantire una capacità di attrattività turistica di un certo livello.
0: Non solo note sul palco, ma anche un'esperienza sensoriale a tutto tondo. Il terzo settore scende in campo unendo spettacolo, cultura, un percorso enogastronomico d'eccellenza studiato appositamente per i visitatori.
6: La peculiarità è che verrà attrezzata un'area food che proporrà al pubblico piatti tipicamente pugliesi.
0: Il programma curato dalla direzione artistica di Mimmo Battista e Gianni Raimondi promette 4 grandi show. Si parte il 30 luglio a ingresso gratuito con i rapper napoletani Frezza e Dipinto, anticipati dal DJ set di Radio Norba. Venerdì 31 spazio a Nerissima Serpe e Simba 22, mentre sabato 1 agosto la scena sarà tutta per la storia della musica italiana con gli stadio e lo show Io sono le mie canzoni. Domenica 2 agosto il gran finale, sempre gratuito, con una Legend Nights internazionale che vedrà alternarsi alla console miti d'oltremanica come Leroy Tornil dei Prodigy, Howie B, Andy Smith dei Portishead e i membri degli Editors. I biglietti sono già disponibili al botteghino sul circuito online Ticket One. Tutto è pronto a San Giorgio Ionico, l'estate si prepara a ballare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti insomma ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni, perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamenti, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi tempi?

0: Che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh.
1: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato. Comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto.
2: Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Incontri, drome, la gente viaggia e va a tele.

0: ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. No. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
0: come. Ma come l'ho ascoltato, mi raccontate?
1: Telefono. Ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Ha fatto: noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto: voi potete rischiare. Sì. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh.
0: Sì.
1: Piccola Katie è l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti. Un uomo non sarò.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Aziosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini, Mutisi e Alessandro Soldani, e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Ben ritrovati, benvenuti al consueto appuntamento del pomeriggio dopo il TG Oltre la Notizia. Vi ho preannunciato prima della fine del telegiornale il collegamento con Giuseppe Manfuso, che è segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia. Parleremo di un fatto accaduto nelle ultime ore. Una portalettere si è sentita male mentre stava consegnando la posta durante la sua attività lavorativa, svolta però nella fascia oraria, insomma, più calda in queste giornate davvero di temperature molto alte. Noi sentiamo prima di tutto il servizio che va a ricostruire quanto accaduto. Vediamo.
1: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettere è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12.30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene: da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
0: Ecco, abbiamo per grandi linee ricostruito quello che è accaduto, ma noi abbiamo, come detto poc'anzi, in video collegamento Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia. Buon pomeriggio, Manfuso.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: Dunque, scendiamo un po' più nel merito, andiamo a raccontare quello che è accaduto. Si tratta di una lavoratrice di quale età innanzitutto?
2: Siamo intorno alla cinquantina di anni ed è una lavoratrice che già nella scorsa estate era stata riconosciuta dal medico aziendale quale ipersuscettibile, quindi ancora più sensibile a queste pesanti ondate di calore che abbiamo nella nostra regione. E già l'anno scorso è stata vittima di un colpo di calore mentre consegnava la posta. Quest'anno la lavoratrice, come avete sentito anche nel servizio, aveva richiesto un'ulteriore visita perché appena sono arrivate di nuovo queste temperature alte aveva accusato qualche difficoltà nel consegnare appunto in questi orari, nelle fasce orarie tra le 12 e le 15, diciamo, per grandi linee, perché a quell'ora il calore è veramente tremendo e le zone d'ombra sono ormai risicatissime nelle città, ma questa visita non le è stata mai consentita perché lei in realtà cercava di ottenere un'anticipazione del suo orario di servizio proprio per non incappare poi nel dover consegnare per strada in quegli orari che sono i più drammatici.
0: Quindi si chiede in questo caso una migliore organizzazione degli orari sostanzialmente.
2: Sì, esatto, perché noi della UIL riteniamo che per il profitto nessuno debba mai rischiare sulla propria pelle e questo lo chiediamo già per tutti i portalettere, perché esiste un'ordinanza emessa dalla Regione Puglia che va a tutelare diverse categorie di lavoratori, mi vengono in mente i lavoratori agricoli, i rider, i lavoratori edili, ma questa ordinanza non va a tutelare i portalettere perché i portalettere sono classificati come lavoratori all'ombra.
0: Quindi non sono considerati, non sono proprio

0: contemplati tra i lavoratori che operano all'aperto?
1: No, non sono per niente contemplati quando in realtà adottano per legge, per grandi linee, gli stessi regolamenti proprio dei riders, perché le consegne avvengono alla stessa maniera. Basti pensare che una delle regole che hanno molto simili è quella che loro non potrebbero entrare nelle proprietà private. Invece noi in Italia siamo ancora costretti a dover entrare all'interno dei portoni per poter consegnare le lettere giornaliere all'interno delle cassette della posta. In realtà non si conosce, ma esiste una legge che vieterebbe ai portalettere di entrare all'interno delle proprietà private, quindi all'interno dei residence, all'interno dei portoni,
0: A maggior
1: e questa è una
0: ragione è
1: legge che...
0: un'attività all'esterno.
1: È certo, è certo. Poi, tra l'altro, gran parte dei portalettere lavorano ancora sui motorini, quindi sono esposti al calore ancora maggiormente, perché a quest'ora, guardi, io in questo momento sono in macchina proprio davanti al parcheggio della Regione Puglia, perché tra un po' abbiamo l'audizione proprio per cercare di far comprendere anche alla politica e alle istituzioni che c'è bisogno di riconoscere anche i portalettere come per fargli ottenere questa, tra virgolette, agevolazione oraria, perché onestamente non se ne può più,
0: È
1: non possiamo aspettare che accada qualcosa di grande.
0: un riconoscimento delle oggettive difficoltà, è semplicemente questo, non mi sembra la concessione, insomma, di un vantaggio
1: Ma
0: particolare che
1: infatti,
0: viene
1: consideri,
0: chiesto.
1: che in queste ore più calde ci sono studi che evidenziano che il semplice asfalto arriva a una temperatura di oltre 60 gradi, e camminarci sopra con un motorino, con la divisa, con le scarpe antinfortunistiche, diventa un qualcosa veramente di improponibile per un essere umano.
0: Confuso, di quante unità parliamo e qual è la fascia d'età media? Questa domanda insisto, insomma, sull'età perché è chiaro che con un'età più avanzata può essere ancora più rischioso esporsi
1: Guardi, in poste italiane lavorano tutte le tipologie di uomini e donne. Sono quasi alla pari numericamente uomini e donne che lavorano nella nostra azienda, e ci sono tutte le fasce d'età, perché ci sono ragazzi appena diplomati, che in possesso della patente, che possono entrare con contratto a tempo determinato, fino a gente che fa ancora il portalettere, che è prossima alla pensione. Quindi parliamo di tutte le fasce di età. Ci sono delle tutele che per i lavoratori più anziani, over 60, e per gli ipersuscettibili, ma come è stato dimostrato ieri con il malore accusato dalla portalettere, non sono assolutamente sufficienti.
0: Ecco, non figurando questo profilo professionale tra quelli che sono classificati all'interno dell'ordinanza appunto regionale come lavoratori all'esterno, tutto ciò che può fare il sindacato cos'è? Oltre quello che state facendo, cioè l'ho appena detto, siete lì davanti alla regione proprio per una commissione ad hoc per portare all'attenzione della commissione regionale relativa questa problematica, questa criticità che riguarda appunto i lavoratori che si occupano della consegna della posta.
1: Guardi, noi stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile innanzitutto i lavoratori, perché benché molto spesso siano anche, tra virgolette, ricattati dall'azienda, con lo spauracchio di eventuali contestazioni o anche qualcosa di più, noi cerchiamo sempre di evidenziare il fatto che per strada devono cercare di tutelarsi quanto meglio possibile, cercare per quel poco che c'è nelle città di oggi, quei pochi posti all'ombra, riposarsi, cercare qualche fontanella per refrigerarsi un po' più spesso, cosa che ad esempio nelle nostre città pugliesi non esistono più neanche quelle. Qualche giorno fa abbiamo fatto una denuncia regionale a tutte le ASL e a tutti gli ispettorati del lavoro della Puglia, con la quale abbiamo informato che all'interno degli uffici postali e di recapito non viene, fornita ai lavoratori neanche l'acqua potabile gratuita. Cioè, quelli che sono più fortunati hanno le macchinette automatiche all'interno degli uffici e possono comprarsela a spese proprie, ma nella stragrande maggioranza non ci sono neanche dei casi, non ci sono neanche le macchinette automatiche e quindi non hanno neanche la possibilità di bere, né tantomeno sappiamo se l'acqua dei rubinetti è certificata come potabile. Quindi siamo veramente alla preistoria. Per quanto riguarda Poste Italiane e per il trattamento che hanno nei confronti dei lavoratori. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sia con denunce, sia con sensibilizzazione anche della politica. Infatti, come dicevo, tra un po' abbiamo questa audizione alla Regione Puglia.
0: Ma scusa, una cosa che non le ho ancora chiesto, quali sono gli orari di lavoro previsti, oltre quello centrale, delle ore centrali della giornata?
1: Allora, guardi, i portalettere coprono praticamente le fasce orarie a partire dalle 8:30 della mattina fino alle 7:30, 8, 20, 19:30, 20 della sera. Sono ovviamente suddivisi in turni perché ci sono portalettere che iniziano alle 8:30, portalettere che iniziano alle 9, portalettere che iniziano alle 10:30, alle 12.
0: Questo per dire che è possibile organizzarsi, cioè, dal momento che c'è questo lungo, diciamo, arco della giornata, una gran parte della giornata che può essere dedicata all'attività di cui parliamo, si può magari scegliere di spostare i soggetti che possono essere definiti un po' così a rischio nelle
1: Sì. Guardi,
0: fasce un po' più fresche.
1: io le faccio di nuovo l'esempio dei riders. L'ordinanza della Regione Puglia prevede che dalle 12:30 alle 16 i lavoratori non debbano prestare il proprio servizio all'esterno. E parliamo dei riders che in quella fascia oraria magari consegnano il pranzo alla gente. E se qualcuno ha deciso e si è preso la responsabilità di vietare la consegna del pranzo, che penso che possa essere leggermente più importante della consegna di un pacco qualunque o di una bolletta che se messa nella cassetta alle 9 o alle 14, penso che possa non cambiare nulla. Penso che probabilmente sarebbe molto semplice coinvolgere anche i portalettere e organizzare meglio l'attività. E le dirò di più. C'è anche un'altra battaglia che noi stiamo facendo da tempo, ed è quella del organizzare meglio vita privata e vita lavorativa del portalettere, perché molti non lo sanno, ma oggi se un portalettere diventa titolare di una zona, che deve effettuare le consegne dalle 13:30 in poi fino alla sera, diventa titolare di quella zona tutti i giorni. Quindi praticamente se una mamma o un papà diventano titolari di una zona pomeridiana, dovranno fare tutti i giorni quell'orario di lavoro. Questo significa che ognuno di noi la mattina accompagnerebbe il bambino a scuola e lo rivedrebbe la sera verso le 21:00-21:30 quando ritorna a casa e magari il bambino sta già dormendo. Questa è la conciliazione lavoro-famiglia, nella concezione di Poste Italiane oggi. E noi stiamo
0: Certo.
1: cercando di fare una battaglia anche su questo per cercare di far capire a Poste Italiane che forse, sarebbe il caso di far turnare i portalettere anche una settimana a testa. Come si dice, mal comune, mezzo gaudio, no?
0: Lei ha fatto un passaggio, le faccio un'altra domanda ancora, poi chiudiamo questo spazio, questo videocollegamento. Ha fatto un passaggio molto interessante sulla necessità che siano gli stessi lavoratori ad avere a cuore la propria sicurezza. Questo chiaramente riguarda ogni contesto lavorativo. Le chiedo di fare un appello, un invito a tutti i lavoratori, semplicemente alla prudenza, a stare attenti e a tutelarsi, prima di tutto.
1: Guardi, io sono sempre stato del parere che il primo sindacalista di ognuno di noi è se stesso. Allora le leggi esistono, le norme esistono, i primi a dover farle rispettare siamo proprio noi. E se io posso inventarmi tutte le battaglie di questo mondo, ma se poi dietro di me, quando mi giro, non trovo nessuno di loro e le battaglie sono proprio per loro, il mio tempo diventa sprecato. Quindi, se le regole esistono, non devono farsi abbattere, non devono farsi ricattare, non devono farsi spaventare.

0: soprattutto quei poveri ragazzi che oggi vengono assunti da Poste Italiane a tempo determinato, che con il ricatto occupazionale del rinnovo del contratto vengono spremuti fino all'osso, sappiano che tramite noi hanno dietro un sindacato che ha a cuore la loro salute, la loro sicurezza, così come abbiamo a cuore anche che Poste Italiane resti un'azienda che possa continuare a proporre posti di lavoro sicuri alla gente. Però, di fronte al profitto, continuiamo a dire che nessuno deve rischiare nulla.
1: Ecco, questo è un concetto che noi qui a Taranto dovremmo aver ormai acquisito, dovrebbe essere una conquista ormai di tutti. Grazie a Giuseppe Manfuso,
0: Dovrebbe.
1: segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, e ovviamente buon lavoro.
0: Grazie di cuore a voi per averci dato questa possibilità e soprattutto per aver dato voce ai lavoratori di Poste Italiane con questo spazio.
1: Buon proseguimento, buon pomeriggio.
0: Buon
1: E
0: pomeriggio.
1: dunque, noi chiudiamo l'edizione di oggi di Dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie, come sempre, a voi tutti per essere stati con noi.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti. Posso ancora salvarli.
1: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
2: Quel mondo è finito.
0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
3: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
4: Manchi da un po'.
5: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
6: Decollo autorizzato.
5: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
7: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti.

0: ancora!
1: Papà!
0: Andiamo!
2: Dov'è il mio fratellino?
0: Tranquillo, andrà tutto bene.
2: Lo sai che non è vero!
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata.
9: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?

0: quella è sempre chiusa.
1: Uno dei membri dello staff è scomparso.
0: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
3: Chi c'è?
4: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fadu, Fadu.
3: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
3: Lascia sentirmi!
2: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
6: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
7: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
8: Ah, avete lavorato insieme?
7: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
10: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
10: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
13: Teletravail.
0: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
16: Rosso di sera.
17: Rosso di sera.
16: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
18: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. In nostra compagnia Mimmo Lardiello, l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore vicario di Forza Italia, col quale proveremo così a fare una chiacchierata sulla città, sulle cose che stanno accadendo in città.
0: Con molto piacere, grazie dell'invito e un saluto ai radio e video ascoltatori.
18: E allora... parleremo ancora della città vecchia. C'è stata una polemica che si è accesa con l'intervento dell'architetto Augusto Ressa, che abbiamo ospitato ieri sera in trasmissione, a proposito degli interventi di ristrutturazione degli edifici in città vecchia, appunto in via Garibaldi. C'è la risposta dell'amministratore di Arca Ionica, Danny Pascarella. Poi parleremo ancora delle BRT, perché ieri c'è stata una riunione alla riunione Tamburi con i cittadini che hanno espresso le loro preoccupazioni per il modo in cui si sta procedendo e per quello che si prospetta, soprattutto per alcuni esercizi commerciali in alcune vie del quartiere che verrebbero un po' sconvolte dal passaggio delle BRT. Poi c'è un fatto di cronaca grave, ancora una volta. Violenza nei confronti di un operatore del 118 che addirittura questa volta è stato investito da un'auto che non riusciva a passare perché c'era l'ambulanza e questo signore ha pensato bene di tirar dritto e ha investito un operatore. Ne parleremo con la segretaria territoriale della CISL Funzione Pubblica, Flavia Ciraci, che insieme ad altri suoi colleghi segretari delle altre sigle sindacali ha appunto espresso tutta la sua indignazione per questo episodio, richiedendo misure di protezione per gli operatori del 118 che spesso purtroppo sono vittime di questi episodi. Nella seconda parte ci collegheremo con Francesco Brigati, che proprio oggi è stato eletto segretario regionale della FIOM Puglia, e con lui faremo anche il punto sulle grandi vertenze del territorio, l'ex Ilva e Leonardo. Almeno su Leonardo c'è qualche buona notizia. Bene, e allora direi di cominciare. Lardiello, avvocato Lardiello, allora, stiamo vivendo una fase piuttosto frizzante della città, diciamo così, cantieri aperti, polemiche sulle BRT, polemiche sulla città vecchia, e però manca ormai un mese, poco più di un mese, a questo grande evento, i Giochi del Mediterraneo, che speriamo ci diano una ventata di aria fresca.
19: Beh, sì, speriamo, anche perché è una fase un po' particolare, simpaticamente la definisci frizzante, speriamo che non diventi qualcosa di diverso. L'evento, indipendentemente dai motivi di spesa, dalle grandi opere in corso, da quelle che sono le grandi aspettative, senz'altro è un'opportunità. Quello che purtroppo sta accadendo in questi giorni è che già molto spesso si è anche verificato in altre città in occasione di grandi eventi, ma addirittura ricordo quando Roma, attraverso il sindaco dell'epoca del Movimento 5 Stelle, rifiutò l'idea che si organizzassero le Olimpiadi proprio per evitare
18: che si potessero verificare episodi di corruzione.
19: Vabbè, a parte quello, insomma, che fa parte di un'altra narrazione che forse ci vorrebbero una decina di trasmissioni per affrontarle. Però il tema fu affrontato probabilmente anche con alcuni profili di serietà, cioè l'impatto che questo genere di evento e tutti gli effetti collaterali, fra cui anche, insomma, tutti i lavori in corso, possono avere sull'ordinario ciclo di vita della città. Ora, quanto la BRT dovesse a tutti i costi coincidere con questo evento dei Giochi del Mediterraneo, lo lasciamo decidere ai telespettatori e lo lasciamo poi alla nostra riflessione. La BRT arriva per l'accesso a un finanziamento comunitario, i ben noti finanziamenti del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, arriva in un momento storico senz'altro teoricamente compatibile con l'avvio di una grande opera, ma questa grande opera senz'altro purtroppo temo che non vedrà la luce prima dell'inaugurazione dei giochi, probabilmente la vedrà molto dopo, e lascia
18: entrare in funzione nel 2027
19: e lascia strascichi enormi su tanti punti interrogativi. La città è pronta per uno strumento di questo tipo, e se fosse pronta, quanto impatterà su una circolazione stradale già normalmente al collasso? E se questo dovesse succedere, come andava rivista evidentemente la circolazione prima di avviare i cantieri? Perché quello che sta succedendo in questi giorni non è un qualcosa di non prevedibile. Avere una buona porzione di tutte le sedi stradali della città interessate a lavori in corso con restringimenti di carreggiata, e vedere sorgere al centro delle carreggiate queste pensiline enormi senza che si spieghi alla città.
18: Devo dire, l'assessore Patronelli è intervenuto per spiegare la presenza al centro,
19: capito,
18: della carreggiata, dicendo
19: adesso,
18: che motivi di sicurezza.
19: Con tutto il rispetto per l'assessore che avrà cercato di dare le sue spiegazioni, qui stiamo parlando di un qualcosa che impatta nella quotidianità di tutti, ognuno di noi in tutti i quartieri scende da casa, trova questi aggeggi enormi al centro della sede stradale, e al di là di qualche, insomma, intervento social, forse bisognava organizzare tante di quelle assemblee come quella che si è svolta nel quartiere Tamburi e capire soprattutto se siamo in grado di dare una risposta a questa domanda: sarà un qualcosa che i tarantini utilizzeranno? Allora, i cittadini di Taranto storicamente non sono avvezzi a utilizzare i mezzi pubblici.
18: Sì.
19: Allora, prima di avviare la BRT, forse siamo ancora in tempo.
18: Bisogna anche cambiare mentalità.
19: Sì, bisogna educarli, sì. Però attenzione, un conto è educarli con alcuni step progressivi, creando per esempio anche delle campagne di incentivazione rispetto all'utilizzo dei mezzi che già ci sono adesso, implementando il servizio, implementando anche il numero di dipendenti per quanto riguarda gli autisti, evitando casi clamorosi come quello che si è verificato durante il Medimex. Cioè, l'efficientamento del servizio esistente oggi porta poi a guardare con più fiducia a un servizio diverso. La città si deve evolvere, assolutamente sì, ma attenzione, l'evoluzione non è un qualcosa che si impone, cioè il gradino culturale che i cittadini di Taranto devono fare per arrivare a utilizzare i mezzi pubblici in maniera più importante e più evidente non si inventa da un giorno all'altro piazzando dei mausolei enormi per la strada e imponendo l'utilizzo delle BRT.
18: Ecco, devo dire che le polemiche di questi giorni hanno riguardato almeno un paio di situazioni, cioè la pensilina in via Garibaldi in Città Vecchia accanto alla pensilina Liberty, e sembra, dalle informazioni che abbiamo, dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto, sembra che stiano per fare marcia indietro e quindi stiano per rimuovere quella pensilina.
19: Sì, però,
18: poi c'è la
19: pensilina
18: in Viale Trentino, fatta sotto il balcone di un'abitazione.
19: Ma è successo
18: che è
19: anche quella a Talzano, dove addirittura purtroppo già si è verificato un brutto sinistro stradale. Parlo anche per zone più attinenti alla mia attività di lavoro. Corso Italia, per gli amici che ci guardano, che abitano in quella zona, tutti sappiamo che Corso Italia nel momento, diciamo, di maggiore implementazione del traffico veicolare è già molto trafficata e molto difficile da percorrere. Oggi c'è un restringimento di carreggiata sul Corso Italia che è evidente ed è, purtroppo devo dire, preoccupante. Allora, stiamo facendo terrorismo, stiamo gettando la BRT nella disperazione, stiamo impedendo ai tarantini di evolversi? Assolutamente no, però attenzione, un conto è cercare di arrivare a dei mezzi di implementazione del servizio pubblico, ma questo chiaramente è un discorso che vale per tutti i servizi. Un conto è raccontare se siete contro la BRT, state sbagliando, oppure dovete per forza bere la BRT perché altrimenti non capite nulla di traffico o di urbanistica. Allora, non ci vuole, io credo, un grande professionista per capire che la conformazione urbanistica di Taranto, la circolazione stradale di Taranto, la riduzione dello spazio delle carreggiate, per cui purtroppo è condannata la città per evidenti, diciamo, ragioni logistiche naturali, probabilmente non era compatibile con questo tipo di servizio, o lo era in misura diversa dalle diciamo situazioni che stiamo riscontrando.
18: Ma qui avremo modo di verificarlo. Il problema è, a monte c'è stato un errore o ci sarebbero stati errori di valutazione progettuale?
19: Io oggi ho
18: la sensazione, quando si realizzano queste opere, il dubbio che aleggia è che non siano intercettati questi fondi in modo funzionale per la città, ma solo per

0: l'intercettazione fine a se
1: dubbio
0: stessa
1: che aleggia è che si affretta di intercettare i fondi, di realizzare delle opere, si cerca a tutti i costi di agganciare delle opportunità, probabilmente per, diciamo, colmare dei vuoti in altre situazioni su cui non si è intervenuti, e poi si vende questa come una verità assoluta, cioè chi avanza delle perplessità è qualcuno che non si vuole, è un retrograde che non si vuole

0: e Taranto si piazzava al 65esimo posto. Mi dirà qualcuno, beh, insomma, non è andata neanche così male, visto che nelle altre classifiche di solito siamo
1: siamo
0: molto più
1: messi
0: bassi,
1: peggio,
0: però si teneva conto
1: dei
0: di
1: 100
0: un
1: alberi
0: numero
1: sradicati.
0: incredibile di alberi sradicati, che speriamo siano 100, ma temo che siano molto di più. E pensiamo a quanto sia assurdo in una città come Taranto, dove insomma soffriamo di tematiche ambientali ultranote, che quei pochi alberi che c'avevamo li abbiamo tolti per fare posto alla BRT. Questo per non parlare delle
1: Che dovrebbe
0: perplessità
1: essere la mobilità sostenibile.
0: sostenibili, per non parlare delle perplessità che sono state manifestate sul tratto che percorrerà la ringhiera della Città Vecchia, per non parlare poi di quello che è successo proprio a Talzano ultimamente. Allora, è una grande scommessa, grande coraggio da parte di, no, meno coraggio da parte di chi ha sostenuto gli atti deliberativi, che oggi insomma si occupa di altro, molto coraggio da parte di chi oggi si trova a doverla sostenere a spada tratta, cioè senza effettivamente calarsi nella discutibilità di un'opera che evidentemente si è avviata e dovrà trovare la luce, ma che oggi presenta evidenti motivi di preoccupazione.
1: E allora le preoccupazioni arrivano anche dal rione Tamburi, perché ieri c'è stata una riunione, un confronto con i cittadini e sentiamo, ha seguito per noi questo confronto la nostra Federica Pompamea. Sentiamo come è andata e devo dire che le preoccupazioni dei cittadini e dei commercianti
0: Ci sono.
1: sono, sì, e sono anche abbastanza notevoli.
2: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
3: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lasci intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che tessuto anche urbano, dello stesso quartiere.
2: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
4: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar. Abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar e quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stato anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
1: Nardiello, come commentiamo?
0: Sullo stallo dell'ambulanza sono molto preoccupato, sulle reazioni di questi cittadini altrettanto. Fa bene il presidente del comitato a chiedere un colloquio, ma purtroppo ho paura che si
1: I
0: potrà
1: giochi
0: fare
1: sono già fatti,
0: poco.
1: sì.
0: Anche guardando semplicemente queste immagini, ci rendiamo conto di quanto sia impattante. Anche in quel quartiere, interessato senz'altro da un traffico veicolare non molto scorrevole, quanto sia impattante la presenza oggi di quelle pensiline. Ma attenzione, pensiamo che quelle non sono il problema, perché ci saranno delle corsie, credo per l'80% della percorribilità, che sono riservate, e tutto il resto del traffico dovrà andare in quello che resta.

0: Allora, ci svegliamo in una
1: non
0: città.
1: Solo, cioè, per arrivare alla riunione Tamburi, il percorso delle BRT prevede l'attraversamento di Via Galeso. Via Galeso, per chi ha un minimo di conoscenza della riunione Tamburi, è una via intasata dal traffico. Quindi il bus Rapid Transit mi sembra che lì avrà molte difficoltà ad essere Rapid Transit.
0: Allora, chiediamoci, in una città dove, sbagliando, i tarantini usano il mezzo privato, credo in una percentuale che superi l'80% dei casi, c'è uno scarsissimo utilizzo anche di mezzi alternativi come i monopattini e le biciclette elettriche che in altre città sono molto più utilizzate, quindi questo è sbagliato, ma rispetto poi alla fotografia della realtà che avremo, chiediamoci il giorno dopo dell'inaugurazione delle BRT se ci ritroveremo magicamente in una città che prende per l'80% il mezzo pubblico, perché o si realizza questo o noi stiamo andando incontro a una paralisi del traffico a Taranto. E io lo dico non perché voglio entrare in polemica con qualcuno, ma perché qualcuno se ne preoccupi prima che accada, perché il tempo, diciamo,
1: la sensazione per fare qualcosa è che questo progetto sia stato elaborato senza considerare la morfologia e le caratteristiche della città.
0: Ma assolutamente.
1: Il traffico cittadino.
0: Ma assolutamente, lo dicevo prima, strade molto strette, una forma che diciamo morfologicamente, dal punto di vista proprio naturale, è una forma della città stretta, che impedisce ovviamente, ma non solo per questo, per tante altre soluzioni, la possibilità di allargare le carreggiate. Impedisce per esempio, per mancanza di spazi, anche la nascita di parcheggi, anche non soltanto ovviamente dei silos che, sviluppandosi in altezza, non avrebbero bisogno di grandi spazi, ma chiediamoci che grande problema abbiamo per i parcheggi in città che non risolviamo con la BRT. A Bari avevano un problema altrettanto importante, hanno scavato, hanno realizzato situazioni sotterranee, hanno realizzato i parchi
1: a Bari, stanno realizzando le BRT e ci sono gli stessi problemi.
0: Sì, hanno gli stessi problemi, però consentitemi di dire che a Bari c'è un utilizzo del mezzo pubblico più alto e la città non è fatta urbanisticamente come Taranto. Quindi seppur anche a Bari avranno problemi, abbiamo a Bari una situazione più gestibile, a mio modesto avviso, di quella che sarà a Taranto. Nel momento in cui a Taranto avremo la BRT in pista, noi dobbiamo domandarci se saremo in grado di non far congestionare il traffico. Mi auguro che questo non accada, ma bisogna oggi lanciare l'allarme prima che ci si ritrovi in quella situazione. Quando si parlava di togliere gli stalli, a parte il fatto che adesso acquisisco questa notizia e mi riservo di approfondire, perché è gravissimo che si sia perso il posto per l'ambulanza davanti alla San Camillo, che è l'unico presidio sanitario che sta nel rione Tamburi. È gravissimo che non si sia pensato a fare altro prima di togliere lo stallo per l'ambulanza. Quindi questo è sintomatico di come la corsa poi lascia per strada purtroppo dei problemi.
1: Abbiamo parlato di presidi sanitari e di ambulanze, e allora occupiamoci di questo episodio di violenza che si è verificato nei confronti dell'operatore del 118. Lo facciamo con Flavia Ciraci, segretaria territoriale della CISL Funzione Pubblica. Buonasera Ciraci.
2: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: E allora, che cosa è accaduto? Ci vuole ricordare, raccontare questo episodio ulteriore di violenza nei confronti di un operatore del 118?
2: Assolutissimamente sì. Il problema è successo il 14 luglio presso via Maturi. L'ambulanza con gli operatori del 118 erano andati a prestare soccorso presso una abitazione, una cittadina, e però nel scendere la strumentazione necessaria per prestare i soccorsi avevano parzialmente occupato la viabilità. A quel punto sopraggiungeva un'auto, una Mercedes di colore nero, che non volendo attendere lo sgombero della viabilità ha forzato la stessa, quasi investendo l'operatore, che per sua pronta, diciamo, capacità riuscito a buttarsi sul cofano e quindi poi a cadere, diciamo, trasversalmente sulla strada, ma senza gravi problemi. L'autista non si è neanche fermato ed è andato via. Questo è uno degli ultimi episodi di violenza che fanno capire quanto questi soccorritori ogni giorno rischiano sulla propria salute, la propria sicurezza e la vita, mi oserei dire.
1: Ecco, quanti episodi si sono verificati nell'arco di quest'anno? Ne abbiamo già raccontati,
2: guardi,
1: diversi noi nei nostri telegiornali.
2: Sì, sì, guardi, le posso dire che c'è una ricrudescenza soprattutto nel periodo estivo. Una media, possiamo dire, 2, 3, 4 episodi al mese.
1: 4 episodi al mese. Sì. Voi che cosa chiedete? Perché qui si tratterebbe di mettere un vigilante su ogni ambulanza. Io non so che tipo di accorgimento si può utilizzare.
2: No, l'accorgimento innanzitutto è, da parte nostra, è chiedere alle istituzioni, anche alla prefettura, l'adozione immediata di un tavolo permanente per la predisposizione di protocolli operativi che permettano anche di organizzare degli interventi di pubblica sicurezza. Faccio un esempio: l'introduzione della body cam sugli operatori o sistemi di allarme collegati direttamente con le questure in modo tale da allertare immediatamente le forze dell'ordine. Insomma, tutele anche legali e psicologiche a questi operatori che subiscono le aggressioni. Abbiamo dei lavoratori che hanno subito anche accoltellamenti, quindi attenzione, stiamo parlando di violenze abbastanza serie, con compromissioni sulla salute non indifferente, o addirittura, come è successo quest'inverno, calci e pugni sui mezzi che vengono irrimediabilmente danneggiati. Gente che non rispetta il codice rosso e ad esempio non rispetta il semaforo e va addosso alle ambulanze che sono pronte a intervenire in codici rossi. Quindi,
1: ecco, queste segnalazioni, siccome questi episodi appunto sono purtroppo frequenti, ma fino ad oggi avete avuto un minimo di riscontro da parte delle istituzioni? A cominciare dalla prefettura.
2: Allora, con la vecchia direzione generale della ASL avevano adottato una sorta di protocollo che però non è stato condiviso con le organizzazioni sindacali. Ma noi vogliamo che venga reso operativo. Se c'è questo protocollo, rendiamolo operativo. Se ci sono delle linee guida da seguire e soprattutto da adottare. Ma io vi dico l'ultima cosa paradossale, perché oltre il danno questi operatori hanno anche la beffa di non vedersi riconosciuto l'indennità di rischio, al pari dei colleghi della sanità pubblica che operano in settori di emergenza. Quindi loro non solo rischiano davvero la vita ogni giorno, ma non hanno neanche, non gli viene riconosciuta l'indennità di rischio. È paradossale. Quindi attenzione, noi stiamo sollevando un tema che ormai è già all'attenzione da diversi mesi, però un recepimento di questo allarme lanciato da tutti, perché non siamo solo noi organizzazioni sindacali che periodicamente denunciamo questi episodi, lo fate voi, i mass media e tutti, però che ci sia un impegno concreto da parte delle istituzioni, dalla direzione generale dell'ASL, prefettura e anche la stessa amministratore unico di sanità service e la regione, no, questo non posso dire che ci sia stato l'adozione di un protocollo che sia operativo immediatamente.
1: Non, ecco, ma cosa prevede? Riusciamo a sintetizzare cosa prevede questo protocollo?
2: No, il protocollo deve prevedere delle linee guida, delle procedure che standardizzano in un certo qual modo delle priorità in caso di emergenza. Quindi se c'è un intervento di codice rosso presso uno scenario di aggressione, bene, già in quel modo, in maniera preventiva, vanno subito allertate le forze dell'ordine, perché devono andare lì simultaneamente agli operatori. Se c'è stata un'aggressione, se c'è stato un furto, e quindi ci sono stati anche degli scenari abbastanza crudescenti rispetto a quella che è la situazione, immediatamente deve essere avvisata contestualmente le forze dell'ordine.
1: Però lì ci scontriamo con un altro problema, cioè che la carenza di organici delle forze dell'ordine.
2: Lo so. Allora, noi non possiamo avere tutto, però intanto la body cam registra l'evento, perché poi c'è anche da dire che se io vengo aggredita e non ho la testimonianza, o non ho, per esempio in questo caso non si è potuto prendere, per dire, la targa dell'auto che ha aggredito, ha quasi, diciamo, travolto l'operatore. Bene, lì bisogna che uno sia pronto per capire qual era l'auto e chi poi abbia fatto questo evento. Insomma, anche la certezza delle pene, attenzione, la certezza delle pene è un tema che noi solleviamo. Questi sono operatori della pubblica amministrazione e della pubblica sicurezza, quindi vanno considerati come tali.
1: Grazie Flavia Ciraci per questa testimonianza, per questo contributo di informazione, e speriamo che questi spazi che noi dedichiamo purtroppo a questi episodi servano a sensibilizzare le istituzioni per un intervento più rapido, affinché gli operatori della sanità, in questo caso gli operatori del 118, siano tutelati, perché fanno un servizio per i cittadini e vanno assolutamente tutelati. E
2: voglio dire che noi non ci fermeremo.
1: Certo.
2: Noi siamo pronti anche ad azioni di mobilitazione per sollevare e sensibilizzare la politica e tutte le istituzioni a questo tema.
1: Grazie. Grazie Flavia Ciraci.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Mimmo Lardiello, allora, qui abbiamo due aspetti, almeno due aspetti. L'inciviltà e la violenza di alcuni cittadini. Questo signore che addirittura...
0: Qui siamo davanti a un caso di squilibrio totale, non è neanche di quali classificabili come inciviltà.
1: E poi c'è un problema effettivo disciplinare un po' l'operatività di questi addetti che poi subiscono queste conseguenze.
0: La sanità di prima prossimità, dall'addetto al 118 all'addetto al pronto soccorso, devo dire anche al personale medico, che è molto spesso oggetto di aggressione, è purtroppo un problema enorme che ci ritroviamo in Puglia.
1: Il 118 il pronto soccorso.
0: Assolutamente, no? Sì. Il pronto soccorso oggi è presidiato da agenti di vigilanza privata, che in qualche caso fanno il loro lavoro, in qualche altro sono anche costretti a fare oltre, diciamo, quelle che sono le attività che gli sono demandate. E occorre un intervento molto serio, la Regione Puglia se ne deve occupare nel caso specifico, giusto lo spunto dell'adozione di un protocollo. Non credo, con tutto il rispetto per la dottoressa Ciraci, che la soluzione possa essere la body cam. Può essere sicuramente un qualcosa che può avere un effetto deterrente.
1: Infatti, perché comunque
0: si può
1: identificare l'aggressore.
0: Io credo che ci siano anche poi problematiche tecniche piuttosto evidenti rispetto a fornire a ogni operatore una bodycam e poi a averne la disponibilità del contenuto sempre a disposizione. Occorre un protocollo, ma più che un protocollo, che è un termine tecnico che lascia poco, diciamo, di concreto.
1: Sì.
0: Occorre un coordinamento con le forze dell'ordine, ma occorre un'implementazione dei mezzi e degli strumenti che hanno questi operatori del 118, ma ripeto, la medicina di prossimità in generale, perché le reazioni scomposte e squilibrate ovviamente non trovano giustificazione. Ci sono casi in cui però questo genere di reazioni sono provocate dalla impossibilità che si ha di dare risposte o anche comunicazioni immediate rispetto a situazioni di emergenza che purtroppo, come è normale che sia, si verificano. Ovviamente nessun tipo di atteggiamento irrispettoso può essere giustificato, ma pensiamo a far lavorare in meglio e in più serenità queste persone, implementando i mezzi, implementando il personale, implementando i servizi e implementando anche tutti i supporti al personale medico.
1: Peraltro l'episodio si è verificato perché l'ambulanza occupava una parte della carreggiata, e questo ci porta al discorso di prima.
0: E qui si tocca da capo l'altro argomento.
1: E allora, adesso dobbiamo dare la linea al nostro

0: Sogisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo di nuovo in studio e parleremo ancora una piccola parentesi ancora sulla città vecchia e poi parleremo di vertenze industriali, lo faremo con Francesco Brigati, neo segretario della FIOM per la regione Puglia. Linea a Gisberto Nicoletti.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera. È con noi l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore vicario di Forza Italia. Abbiamo parlato molto delle BRT e poi di questo episodio, purtroppo non isolato, dell'aggressione, l'ennesima aggressione, questa volta davvero in modo sconcertante, cioè addirittura un'auto che ha investito un operatore del 118. Ne abbiamo parlato con Flavia Ciraci della CISL Funzione Pubblica, che chiede, a me non è la prima volta ovviamente, le organizzazioni sindacali chiedono delle misure concrete da parte delle istituzioni per tutelare il lavoro degli operatori del 118. Ma facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a parlare di Città Vecchia. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, perché c'è una interessante contrapposizione

0: di punti di vista tra l'architetto Augusto Ressa, che abbiamo ospitato ieri sera qui in studio, e l'amministratore di Arca Ionica, Danny Vascarella, sull'intervento di ristrutturazione delle cosiddette palazzine di via Garibaldi sulla città vecchia, appunto in città vecchia. E allora direi a Gisberto Nicoletti, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio con i due punti di vista, Ressa e Pascarella, a proposito degli ascensori che si stanno montando all'esterno delle palazzine che, secondo Ressa, ma è abbastanza oggettivo, occludono la visuale, e però Pascarella ribatte dicendo: ma era l'unico modo per rendere accessibili alle persone anziane quegli appartamenti. Sentiamo dalle loro parole, insomma, questa vicenda, che ci raccontano questa vicenda.
1: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa, gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
2: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione. Non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine, fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
1: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
3: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
3: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di Via Garibaldi, stanno, diciamo, da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
1: Sì.
3: ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
1: Certo,
3: Poi, per
1: come
3: l'amor di
1: comunità.
3: Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: Ci resta
3: perda
1: male.
3: il senso visivo, ci resti male, ma
1: È
3: io
1: una
3: penso
1: necessità.
3: che la necessità, che diciamo, contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
0: La Bardiello, una situazione un po' controversa, perché giustamente molto... dal suo punto di vista l'architetto Ressa dice è un obbrobrio dal punto di vista paesaggistico.
4: Io credo che non abbia torto nessuno, il punto è la mancanza di coordinamento, perché se noi vogliamo perseguire la strada di rendere la città vecchia un luogo turisticamente, paesaggisticamente già lo è, appetibile, vanno salvaguardate alcune situazioni. Se invece noi rinunciamo a questo, possiamo fare tutte le ascensori che vogliamo. È ovvio che ci immedesimiamo con il massimo rispetto con l'esigenza di quelle famiglie che hanno la necessità di avere l'ascensore, e non avere l'ascensore e abitare a un piano alto è drammatico. Diceva bene chi mi precedeva nel collegamento che si tratta di vere e proprie situazioni di isolamento, ma non è il compito delle persone che hanno il diritto di avere l'ascensore quello di trovare le soluzioni. Le soluzioni le devono trovare le istituzioni, e quel tipo di volume è un qualcosa che evidentemente purtroppo impatta in maniera irreversibile con un'idea di preservare sia architettonicamente, ma dico soprattutto paesaggisticamente, le caratteristiche della città vecchia. Io giro a te la domanda, ma la rivolgo a chiunque: in quale altra città dove si costruiscono le economie su luoghi molto meno affascinanti della città vecchia di Taranto si sarebbe realizzata quella struttura? Allora, chiediamoci se nel centro storico di Ostuni, nel centro storico di Bari, nel centro storico, non so, fate voi, altre situazioni turisticamente simili al centro storico di Monopoli, qualcuno si sarebbe alzato la mattina e avrebbe fatto quegli ascensori. Ora, non è una critica nei confronti di chi ha cercato di risolvere il problema di un ascensore, ma azzardo, probabilmente bisognava discutere con le famiglie e trovare anche delle soluzioni abitative diverse, se si vuole concentrarsi su Taranto, città vecchia, turismo, offerta turistica e appetibilità delle caratteristiche della città. Altrimenti a questo punto buttiamo giù tutto, perché di strutture che non solo hanno bisogno dell'ascensore ma hanno bisogno di un rifacimento totale anche di proprietà comunale, ce ne sono tante, le teniamo in piedi perché cerchiamo di salvaguardare quella che è la natura della città vecchia.
0: E allora chiudiamo l'argomento città vecchia, che è molto complesso e si presta, cioè, tante trasmissioni potremmo fare sulla città vecchia. Cambiamo argomento, parliamo di economia, sviluppo, lavoro, lo facciamo con Francesco Brigati, che proprio oggi è stato eletto segretario regionale della FIOM CGIL. Buonasera Brigati.
5: Buonasera a tutti voi. Buonasera.
0: E congratulazioni per il nuovo incarico.
5: Grazie.
0: E allora, immagino che in tutta la Puglia è difficile trovare vertenze complesse e spigolose come quelle che viviamo a Taranto, quindi diciamo l'esperienza tarantina sicuramente avrà contribuito a farle fare i muscoli, insomma, per guidare la FIOM a livello regionale. E allora facciamo il punto proprio sulle grandi vertenze di Taranto. Il 28 luglio avete questo incontro a Palazzo Chigi che avete richiesto da tempo, finalmente vi è stato concesso. E poi parliamo anche di Leonardo, perché forse da Leonardo arriva qualche notizia un po' più positiva. Partiamo dall'ex Ilva, da Acciaierie d'Italia.
5: Sì, indubbiamente la riunione a Palazzo Chigi era attesa da tempo. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che noi abbiamo fatto l'ultimo incontro il 5 di marzo e ci avrebbero dovuto riconvocare entro la fine dello stesso mese per approfondire tutta una serie di elementi che riguardano ovviamente il bando di vendita internazionale. In realtà è passato marzo, aprile, maggio e poi a luglio le segreterie nazionali di FIFIOM e WIM hanno fatto una richiesta di incontro, e qualora non ci fosse stata comunque ci saremmo autoconvocati con i rappresentanti dei lavoratori e con i lavoratori a Palazzo Chigi, perché è inevitabile che quello che sta accadendo all'interno dello stabilimento non può non trovare risposta risposte rispetto alla fase di incertezza che riguarda il futuro, ma soprattutto rispetto al tema del presente, sulle problematiche che riguardano le manutenzioni, la sicurezza, il rilancio della produzione che si è sostanzialmente fermato, e soprattutto è legato alle questioni che riguardano e che abbiamo approfondito anche nell'incontro che c'è stato al MIMIT con il ministro Urso il 15 di giugno scorso, in cui abbiamo affrontato il tema delle risorse, in cui c'è stato detto chiaramente che queste sono le ultime. Mi riferisco all'ultimo prestito ponti di 349 milioni di euro e l'ultima tranche, che tra l'altro sarebbe di 149 milioni di euro, che sarebbero disponibili per la gestione commissariale, e ultimate queste non ci saranno altre risorse. Questo è il grido di allarme che abbiamo lanciato,
0: ecco,
5: subito dopo.
0: Che cosa vi aspettate da questo incontro del 28 luglio, Brigati? Anche perché sono sempre aperte queste trattative con i due player che sarebbero rimasti in campo, Flax da una parte e Jindal dall'altra. Però siamo sempre nel campo delle indiscrezioni rispetto ai supposti piani industriali di questi due gruppi.
5: Il tema vero è che noi abbiamo assistito ad una serie di comunicati inizialmente fatti da Flax Group, ma insomma botte risposta rispetto anche a quello che sta avvenendo, e che in qualche modo ha riguardato più la stampa che non le organizzazioni sindacali. Noi tutto quello che abbiamo appreso l'abbiamo appreso attraverso la stampa e i lanci di agenzia. Io penso che questo non sia una cosa normale. Penso che rispetto a quello che è il quadro che si sta prefigurando, le risposte che devono dare Palazzo Chigi riguardano una serie di elementi, a partire uno la questione legata ai lavoratori. Parliamo di 7.937 lavoratori che sono da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, poi ci sono gli altri 1.500 di Ilvina S, e poi ci sono oltre 4.000 lavoratori del mondo dell'appalto che già sta subendo fortemente una crisi rispetto a quello che sta avvenendo sulle procedure di licenziamento collettivo. Come FionCGL abbiamo fatto uno studio: nell'ultimo anno e mezzo si sono persi 400 posti di lavoro del mondo dell'appalto, e poi ci sono tutti i contratti a tempo determinato scaduti che non sono stati rinnovati, e parliamo di oltre 200 lavoratori in un totale di 600 famiglie che non hanno più un reddito.
0: Brigati, una domanda brutale, ma è vendibile ancora questa azienda?
5: Assolutamente no. Il tema che abbiamo posto più volte al governo è che siamo assolutamente contrari nell'accelerazione che si è data sin da subito sul bando di vendita internazionale, ma c'erano le condizioni da parte del governo, diciamo, di poterlo fare. Noi abbiamo detto invece che prima andava comunque applicato il piano di ripartenza. A un certo punto è successo l'incidente in altoforno numero 1 e c'è ancora il sequestro probatorio, abbiamo solo un altoforno in marcia. Allora io mi chiedo, fossi io un industriale, tant'è che le proposte che sono arrivate sono davvero ridicole anche rispetto alle offerte di un euro, e tra l'altro tutti chiedono poi aiuto allo Stato, cioè mettiamo le nostre competenze tra virgolette, perché Flax tra l'altro non ce l'ha perché è anche un fondo di investimento, ma le risorse li mette il pubblico. E rispetto al tema anche della prospettiva che riguarda appunto la transizione ecologica, lasciatemelo dire, sono 14 anni che i lavoratori e i cittadini aspettano un processo di transizione ecologica, e quello stabilimento continua ad andare ancora a ciclo al carbone. E allora su questo, una condizione in cui abbiamo un solo altoforno in marcia, e questo è il primo dato. L'altoforno numero 1 c'è ancora il sequestro probatorio. L'altoforno numero 4 ha subito dei rallentamenti a seguito anche non solo delle problematiche, della mancanza di risorse, e non se ne parlerà di qui alla fine dell'anno di farlo ripartire. È chiaro che, diciamo, siamo col cappio al collo che aspettiamo che qualcuno ce lo tiri, e in questo caso potrebbe essere una delle due offerte vincolanti, in cui da un lato c'è un fantomatico fondo di investimento che dice addirittura che non ci saranno esuberi dal punto di vista strutturale, e non si capisce nemmeno qual è il piano industriale. Dall'altra parte invece c'è una proposta che è quella di Jindal, che parla soltanto di un forno elettrico, quindi significa che sarebbe un disastro dal punto di vista sociale per quanto riguarda questa città. Immaginate oltre 6.000 lavoratori, perché se ci metti anche quelli di Ilvina S e poi anche i lavoratori dell'appalto, in una condizione che Taranto ovviamente non vive una condizione rosea dal punto di vista produttivo. Purtroppo tante realtà e tante vertenze sul nostro territorio non sono finite diciamo nel verso che ci auspicavamo, tranne nel caso di IAB, che è stato sicuramente un risultato importante, e questa è una condizione assolutamente drammatica, sarebbe la fine per Taranto. Io, siccome sono tra quelli che ogni qualvolta qualcuno mi propone una soluzione, chi mi dice che il problema si risolve con le bonifiche, che tutti i lavoratori dovrebbero essere impiegati nelle bonifiche, per me diciamo è una cosa irrealizzabile, e anche qua non c'è anche chi metterebbe i soldi, visto che il governo non è intenzionato a metterne altre per garantire la continuità produttiva. Immaginiamo se non ci fosse quella. Dall'altra parte c'è il tema del cosiddetto piano Taranto, che ci ha proposto anche il governo, ma che da 14 anni non ha trovato soluzioni. Cioè, noi stiamo andando verso una condizione per cui, immaginate, 6.000 lavoratori che verrebbero licenziati dall'oggi al domani senza nessuna prospettiva, come sarebbero collocati?
0: Quindi resta un grande punto interrogativo, però vedremo come andrà questo incontro del 20.

0: Totto, un breve passaggio su Leonardo. Abbiamo scongiurato a quanto pare la cessione della divisione aerostruttura.
1: Io su questo sarei molto cauto, ero presente ieri a Roma, c'è stata la consultazione ex articolo 9 previsto dal contratto nazionale sulle informative, sul futuro, sul piano industriale che riguarderà i prossimi anni. C'è un fatto positivo, c'è l'aumento del rate produttivo, ci sono state delle assunzioni e quindi questo ci consente di stare tranquillo. Il tema vero è la questione legata, uno, ai processi di diversificazione. Noi abbiamo ancora il problema della monocommittenza perché l'aumento del rate ha consentito a tutti i lavoratori di rientrare, ma non ci abbiamo lì dove speriamo, diciamo, che non accada più dal Covid o dai problemi che ha avuto il 787 Boeing in generale. Abbiamo vissuto questi 5-6 anni di grave drammaticità e difficoltà per i lavoratori. E dall'altra parte sulla joint venture ci hanno detto, adesso vedremo nel prossimo incontro che faremo anche con l'amministratore delegato, che il tema della vendita non c'è, ma il tema della joint venture e del fatto che comunque ci sarà il fondo PIF ovviamente ci attenziona, una questione che ovviamente vogliamo verificare quando avremo modo di poter vedere e confrontarci su quella che è la prospettiva per quanto riguarda la divisione aerostrutture.
0: Grazie, grazie Francesco Brigati. E di nuovo congratulazioni per il nuovo incarico di guida regionale della FIOM CGIL. Grazie,
1: grazie a voi.
0: Brigati. Lardiello, sono situazioni molto complesse e molto pesanti. Cioè, Brigati, sono 14 anni che questi lavoratori attendono di capire quale sarà il loro destino.
2: Massima solidarietà ai lavoratori. I sindacati però devono avere una maggiore apertura rispetto a soluzioni che vanno adottate. Non si può continuare con l'ipotesi preconcetta della continuità dello Stato, bisogna ovviamente valutare con la massima serietà le proposte di questi privati, i piani industriali, la loro affidabilità, ma proseguire sulla strada ad oltranza del mantenimento del livello statale a fronte di un mercato che si evolve, di risorse che scarseggiano e dell'enormità di interventi di cui necessita lo stabilimento, credo che non sia la strada giusta. È un tema su cui la città comunque si deve unire. Io ho ascoltato con grandissima attenzione l'intervento di Francesco Brigati, così come sono solito fare con tutti gli interventi di tutti i soggetti coinvolti nella questione. Un grande passo avanti la convocazione del tavolo a Palazzo Chigi, speriamo di avere sviluppi che possano regalare un periodo feriale un po' più sereno ai tanti lavoratori che aspettano notizie.
0: Ci avviamo verso la conclusione della nostra puntata. Allora, proviamo a parlare di questioni un po' più leggere. Il Taranto è scatenato sul mercato, stiamo parlando di calcio, quindi facciamo il punto, vediamo questo servizio, quindi direi a Gisberto Nicoletti di mandare in onda il servizio e poi magari ci salutiamo con l'avvocato Mimmo Lardiello.
3: Cambia la sede del ritiro precampionato del Taranto. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente il trasferimento della preparazione estiva da Cascia, in Umbria, a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato nella struttura inizialmente scelta. Come spiegato dalla società in un comunicato, sono emerse alcune criticità di natura logistica e strutturale che hanno spinto il club ad individuare una nuova sede. La squadra svolgerà quindi il ritiro presso l'Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme dal 27 luglio al 13 agosto, dove inizierà poi la preparazione in vista della nuova stagione. Il mercato resta comunque aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico e segue le trattative che portano ai centrocampisti Luca Baldassin e Simone Bolognese, oltre al difensore Francesco Bertolo. L'attuale rosa al momento è composta da 13 calciatori confermati: Guastamacchia, Vukoja, Aziosmanovic, Sansò, Monetti, La Bianca, Lo Savio, Lo Iodice, Incerti, Trombino, Martincus, Magallaes e Corallini. Sono invece 11 nuovi arrivi già ufficializzati: gli attaccanti Marco Rajkovic, Samuele Oltremarini e Vincenzo Corvino, i difensori Vincenzo Potenza, Bruno Perretta e Francesco Infantino, i centrocampisti invece Milenko Skoric, Sabadini, Mutisi e Alessandro Soldani e i portieri Raul Lombardo e Thomas Catelli.
0: Lardiello, 11 acquisti,
2: speriamo,
0: una squadra
2: speriamo,
0: già abbastanza forte.
2: Speriamo che sia l'anno buono, abbraccio i tantissimi tifosi del Taranto. Io sono un appassionato di calcio, devo dire, perché bisogna essere intellettualmente onesti in questo, rispettando chi segue il Taranto Calcio e lo fa con molta attenzione, che negli ultimi anni ho perso questa abitudine,

0: complici anche, voglio dire, le varie vicende. Chiaramente siamo tutti dei grandi tifosi, lo portiamo nel cuore, speriamo ovviamente che si concluda felicemente anche la vicenda dell'assegnazione della gestione dello stadio. Speriamo comunque che questo stadio sia viatico di grandi successi e di una nuova stagione. Speriamo
1: Ecco, a
0: che i
1: proposito
0: tifosi del Taranto
1: dello stadio,
0: aspettano da
1: ormai
0: tanti anni.
1: siamo in dirittura d'arrivo per i giochi del Mediterraneo. Taranto diventa la città, almeno nel mezzogiorno, con il miglior patrimonio di impianti sportivi di ultima generazione. E
0: Allora,
1: però dal 4 settembre poi
0: è chiaro
1: cominciano
0: che il timore
1: gli
0: di
1: interrogativi.
0: diventare, di ottenere il primato, di essere la città con il maggior numero di impianti e la minore utilizzazione sta dietro l'angolo, ma per non fare i disfattisti, speriamo di diventare una capitale dello sport e non esserlo solo a cavallo dei giochi del Mediterraneo. L'impianto sportivo, parlo del nuovo Iacovone, è un impianto avveniristico su cui si sono concentrate le attenzioni di tutti i media nazionali. Qualcuno fa battute di cattivo gusto sul fatto che abbiamo uno stadio da Champions League, la squadra in eccellenza. L'importante è lo stadio è avercelo, quindi bene che si sia fatto questo intervento. Ora però dico un po' tutti dobbiamo fare la nostra parte perché il calcio fa parte della cultura nazionale e dobbiamo avere una squadra che militi in una categoria
1: Dignitosa.
0: dignitosa. Non promettiamo né potrei fa possiamo farlo noi non avendone il potere, ma ci distacchiamo da chi in passato, anche in tempi recenti, ricordo, insomma, si è affidato a personaggi più o meno improvvisati, giusto per non menzionarne qualcuno. Bisogna fare programmi seri e io credo che il calcio a Taranto possa ripartire. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo.
1: Però con questa ricchezza di impianti abbiamo anche bisogno di uscire da una mentalità municipalistica, perché altrimenti questi impianti con la sola utenza locale non
0: Non
1: riuscirebbero
0: c'è
1: ad essere
0: dubbio.
1: sostenibili. Pensiamo alle piscine, non solo lo stadio, ma le piscine che hanno poi dei costi di manutenzione elevatissimi.
0: Altissime, assolutamente. Credo che il nodo principale sia quello. Ricordo anche che il comune abbia affidato a una società di consulenza, tra l'altro spendendo anche una cifra considerevole, uno studio sulla gestione degli impianti. A mia memoria, ma spero di essermi distratto, non si ha traccia dell'esito di questo studio. Ci sono molti interventi pubblici, molte intenzioni. I
1: Nel frattempo
0: giochi,
1: sono stati pubblicati alcuni bandi di gara per la
0: alcuni
1: gestione
0: bandi
1: del.
0: di gara, qualcuno discute anche su questi bandi. Speriamo comunque, al di là di tutto, che arrivi in gestioni serie, affidabili, con programmi duraturi e che non ci dobbiamo ritrovare davanti a opzioni di sciacallaggio, delle quali, insomma, azioni delle quali Taranto ha già sofferto abbastanza.
1: Grazie all'avvocato Mimmo
0: Grazie a voi,
1: Lardiello.
0: alla prossima.
1: E grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha seguiti dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera nella puntata del venerdì curata da Deborah Notar Nicola è sempre per domani alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dimmi che cosa ricordi.
4: Una moglie. Un figlio.
3: Cos'altro?
4: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
3: Itaca sta per tornare.
4: No, non tornerà.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
5: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: stia dormendo.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Si viaggia, si viaggia. Con quelli che sono i successi delle grandi estati, perché noi abbiamo riacceso come sempre la nostra time machine, nel Vamos alla Playa ripeschiamo come sempre le grandi canzoni delle caldi estati del passato. Beh, c'è stato un tempo in cui si ballava un genere incredibile, Italo Disco, siamo negli anni 80, 1985, questa canzone culto, iconica dell'epoca, firmata appunto Denaro, si chiama Mad Desire, è stato uno dei pezzi, delle pietre miliari proprio della Italo Disco che abbiamo ritrovato in quello che è l'appuntamento Vamos alla Playa. Tra mezz'ora il tutto ritorna con un'altra grande canzone dal passato, un altro grande successo in questo che è l'appuntamento che naturalmente ripesca i dischi caldi del passato.

Beautiful Freaks, eccola qua, Mick, l'abbiamo conosciuta con un altro grande successo, ve lo ricordate, Fabulous, che è stato uno dei singoli che poi ha girato molto bene nelle classifiche internazionali e anche nella nostra top chart, è arrivata quasi ai vertici, insomma grande successo, ritorna con questa canzone che poi in realtà è una vera e propria lettera d'amore dedicata naturalmente ai suoi fan. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, tra pochissimo i contatti e come sempre anche voi protagonisti qui nell'appuntamento Driving.

0: Beh, si parla di un'infatuazione travolgente, forte, questo è poi il senso di questa nuova canzone della giovanissima Olivia Rodrigo, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità da questo album, terzo album uscito per questa giovane voce, si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che continua naturalmente questa Drop Dead, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità di Cittadella, la radio. Allora vi lancio come sempre quelli che sono i contatti, 339-6806868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Fine, ma che bella, eh? C'è una grande collaborazione, c'è una bella sinergia fra il DJ brasiliano Alok e poi questa grande voce, ma lei poi bellissima tra l'altro, Jennifer Lopez, per questa canzone che insomma è sicuramente tra le belle novità ritmate dance che abbiamo ritrovato come new hit, ma che sicuramente ritroveremo anche in quella che è la nostra classifica ufficiale del fine settimana. Insomma, grande accoppiata, grande pezzo, soprattutto firmato da questo grande DJ brasiliano Alok, che ritorna con un'altra grande perla che sicuramente scalerà appunto le classifiche. Bene, siamo ripartiti con Driving, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto e ringrazio Piero Caffio che mi sta seguendo la parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18:20, è giovanissima, si chiama Stessi, non perdete questo appuntamento in Driving.

Saluti a Serena, buona serata Serena, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti. Beh, mi ha richiesto Tommaso Paradiso, ritorna per quest'estate con questa canzone Agitare Coca-Cola, si chiama così il singolo, perché insomma va poi a raccontare quella che è l'intensità improvvisa di quello che è un amore estivo, no? Paragonato poi a una bibita gassata pronta ad esplodere, una metafora devo dire molto simpatica, molto bella, che poi fa veramente coppia con quella che è la nostra stagione calda per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi dell'estate 2026. Ho un paio di saluti ancora, devo salutare Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, saluti a Paolo, immancabile, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci guardava attraverso il canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata, siamo in diretta TV, non solamente radio. C'è un'altra bella novità, un'altra grande accoppiata, ve l'abbiamo lanciata proprio 7 giorni fa, sta girando molto bene, la riascoltiamo in driving. Loro sono NGK e Wiz Khalifa.

0: Grande accoppiata NGK con Wiz Khalifa, questa bella canzone che è successo, beh, ce lo ricordiamo, 10 anni fa hanno avuto, devo dire, fortuna, ma non solo, grande anche successo con un altro singolo, Mind of a Stoner. Si sono, insomma, riuniti nuovamente, congiunti con questo tour estivo che li vede protagonisti, ma soprattutto una grande amicizia e il ritorno con questo bel progetto discografico che li sta vedendo protagonisti anche nelle classifiche. NGK e Wiz Khalifa ritrovati all'interno di Driving. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Stessi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk, e è questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per

0: trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone. E è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, e per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
0: Scalza
1: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. Con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore, arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi Io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare.
1: Non può mancare.
0: Siamo già a maggio noi ad andare al mare. Però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live. E approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino. Un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scarse che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scaves. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: sicuri di stare sereni? Siete certi che il vostro ragazzo o ragazza non abbia poi così tanti
1: Mamma
0: segreti?
1: Scusa se da oggi mi chiamerò Giulia, però quando ti vedo nuda non capisco più niente perché...
2: Eccole qua, le canzoni nuove, i nuovi singoli che naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Sa di tormentone estivo questo nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela, che ci farà compagnia naturalmente per intera settimana, poi la troveremo nella nostra programmazione. Singolo simpatico naturalmente che viene a firmare questo giovane artista italiano. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit.

0: voce scozzese Calvin Harris, che ci ha regalato poi tra l'altro dei singoli incredibili che abbiamo ballato. Qui c'è una bella cantante, bella ma anche devo dire brava, viene dall'Irlanda, si chiama Jazzy, che va ad accompagnare naturalmente questo grande DJ che ha sfornato un'altra bella hit per quest'estate 2026. La canzone si chiama Satisfy, la balleremo probabilmente anche nel nostro fine settimana dance. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il nostro viaggio fra i successi, le belle canzoni delle grandi estate. Beh, c'è una mitica formazione con due grandi artisti che poi hanno sfornato degli album incredibili. Qui parliamo dell'ottavo album in studio, Amplified Earth si chiama questo lavoro, Missing è la canzone storica che abbiamo sentito poi in una versione incredibile del 1995, firmata naturalmente da Todd Terry, che è diventato un grande classicone ballato soprattutto in quelli che sono i ripescaggi che vanno naturalmente a raccogliere i grandi successi degli anni 90. Tra mezz'ora ritorno del Vamos alla Playa. Ancora 10 minuti. Buona serata. Questo è Driving.

Che grande accoppiata, eh? Karol G con Manu Chao, che ultimamente abbiamo ritrovato. Beh, lo scorso anno mi ricordo insieme anche ad Alfa con un altro grande successo, Mi piace, che è stato poi una delle hit dei tormentoni dell'estate. In questo caso c'è Karol G con Vaiando por el mundo, singolo, naturalmente titolo che dà anche naturalmente mette il timbro su quello che è il live di questa grande artista Karol G, che partirà tra pochissimo in tanti siti, la vedrà protagonista naturalmente con un live incredibile, tutti quelli che sono i suoi grandi successi. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo ringraziare anche gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, poi gli amici che sono stati anche collegati attraverso quelli che sono i nostri contatti radiocittadella.it, cittadellatv.it, i nostri riferimenti web, ma soprattutto il canale 94 per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, a domani se volete alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, anche in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. In tutta la Puglia e tutta la Basilicata, oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di cose molto importanti, notizie, informazioni e la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Mi raccomando, come al solito, scrivetemi al 339 680 6868 e adesso partiamo con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Lissa, il pezzo in Memory of You su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94. Mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868, se volete intervenire in diretta 099 47 30 144, e se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. adesso facciamo una breve pausa e ci risentiamo e ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Lemon Tree, mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa non sentivamo questo pezzo dal 1995. Questa band tedesca, Fools Garden, mamma mia, che belli. Il testo, questo testo parla di questo ragazzo che aspetta una ragazza sotto l'albero dei limoni, usando i limoni come un simbolo, un mezzo e mezzo tra tristezza ma anche bellezza. Quindi questo è molto molto molto carino, che carino, che carino. Amici, detto questo, io voglio capire adesso se noi siamo o no collegati. Non siamo collegati, molto bene, molto bene. Mi fa piacere quando non riusciamo a raggiungere telefonicamente i nostri ospiti, e questo è molto particolare perché avrei voluto tanto parlarvi dello spavento di questa notte, perché a Lama, quindi in una zona di Taranto, intorno alle 3:30 hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane, e volevo un po' sapere da chi vive. C'è Stefania? Ok, benissimo. Allora Stefania, eccoci. Ciao Stefania.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, sei sveglia, sei a posto, è passato lo spavento? Cos'è successo? Stanotte alle 3:30 sappiamo che hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane a Lama, quindi un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo ovviamente di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Peccato però che non c'era una lira, come si dice.
1: Sì, erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
0: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
1: punto.
0: Sì,
1: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
0: Ah, ho capito, invece, ho capito.
1: Poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone, io abito nel balcone corrispondente dall'altro lato.
0: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto.
1: Eravamo tutti affacciati, infatti erano ancora lì quando i malviventi erano ancora lì, eravamo tutti affacciati, li abbiamo visti.
0: Ah, beh, interessante, perché voglio dire, creare un botto del genere e restare lì è proprio una roba da geni proprio.
1: Quindi... No, ma poi ci sono i contatori del gas, cioè la cosa più pericolosa è che noi abbiamo i contatori del gas proprio vicino all'ufficio postale, come in tutte le palazzine, quindi...
0: Certo.
1: Poteva essere davvero
0: una strage, perché a quel punto, se fossero esplosi i contatori, adesso non sono un tecnico, però suppongo che comunque sia una cosa molto pericolosa, in disparte del fatto che è pericoloso provocare un'esplosione sotto un'abitazione. Quindi va da sé che al di là del balcone che è stato danneggiato e dell'ufficio postale, perché penso che oggi sarà tutto inagibile.
1: Allora, io adesso non sono scesa, vedo un via vai di macchine, ma credo che dipenda dal fatto che stanno, diciamo, togliendo tutte le macchine parcheggiate in quell'area. Chi non ha sentito è da qualche altra
0: parte. Sì, perché
1: parte
0: bisogna mettere in sicurezza sicuramente l'area.
1: Hanno, diciamo, transennato tutta la zona, ci sono ancora forze dell'ordine, però... credo, insomma, che l'ufficio postale non stia funzionando.
0: Pensate, e Stefania pensa... che bastava saper leggere, perché c'era proprio sul bancomat affisso un avviso che informava gli utenti che lo sportello

0: cartello non conteneva denaro di notte, quindi ovviamente questa è una misura adottata proprio perché è considerato particolarmente esposto al rischio di assalti. Quindi...
1: Che poi io ho il conto, abitando qui sopra, il bancomat funziona solo delle ore di apertura
0: dell'ufficio.
1: Io poi sono l'ex dipendente, quindi so bene che hanno questa misura, che hanno tolto i contanti quando l'ufficio chiude.
0: Okay. Quindi non c'è possibilità né di prelevare e né di ovviamente rapinare.
1: Il pomeriggio non è possibile ritirare soldi dal bancomat di posta.
0: Perché di quello di là, perché l'ufficio è chiuso. Benissimo, Stefania, io sono vicina a te, ovviamente a tutti, a tutte le persone, a tutti voi che questa notte avete preso questo spavento e questa cosa che sicuramente non va bene, in disparte di tutte le misure che adesso adotteranno per la sicurezza intanto degli impianti e dei luoghi in cui siete voi e ovviamente per fare sicurezza da un punto di vista proprio della criminalità. Quindi io ti ringrazio per questa testimonianza, un abbraccio a tutti quanti voi e ci aggiorniamo presto, va bene? Grazie Stefania.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga, questo è il loro nuovo singolo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadellatv.it, sul nostro DAB Plus, le frequenze Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, canale 94 digitale terrestre, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento, perché a Taranto arriva a Crescere Genitori, per dare gli strumenti per proteggere i propri figli e i bambini. Domenica 19 luglio 2026, dalle 10.45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto si svolgerà questo evento. Io voglio parlarne proprio insieme ad Ambra Bernazzani, che è la coordinatrice della Rete Nazionale Istruttori Salvagente Italia. Buongiorno Ambra, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, essere genitori significa, voi lo dite, crescere insieme ai propri figli, questo in generale è così. Ogni fase della loro crescita porta nuove sfide, nuovi rischi, nuove responsabilità. Proprio per questo nasce Crescere Genitori, che cos'è?
1: Allora, il nostro evento è un evento che nasce un po' da quello che siamo, no? Noi siamo un'associazione, una no profit, che da anni si occupa di formazione e di progetti sociali, con un unico obiettivo, che è quello di proteggere la vita dei bambini. Partiamo da un po' di dati. Ogni anno in Italia 500 bambini muoiono per cause prevenibili, quindi non per malattie improvvise e incurabili, ma per eventi che capitano e a cui noi cerchiamo di dare una risposta, e la nostra risposta è la formazione. Quindi questo evento a teatro si contestualizza nella nostra missione, che è quella di combattere contro queste morti, proteggere la vita dei bambini partendo proprio dalla formazione, che è l'arma più potente che abbiamo. E questo facciamo a teatro, quindi facciamo formazione.
0: Ah, benissimo, perché durante l'incontro saranno affrontati diversi temi, ce li vuoi dire?
1: Sì, parto da una frase, diciamo, che a volte a teatro condividiamo, che è la lettera di un bambino di 9 anni che scrive alla sua mamma, cioè scrive una lettera, un tema a scuola, dicendo: mia mamma, se fosse un oggetto sarebbe una gomma perché cancella tutte le mie paure. E questo è un po' il punto di partenza. L'evento parla di alcuni argomenti, ovviamente non tutti, perché il tempo comunque è quello che è e dobbiamo puntare all'efficacia, con un doppio obiettivo. Il primo è quello di dare gli strumenti ai genitori per proteggere la vita dei propri figli. Il secondo è quello di far capire quanto sia importante l'esempio e l'educazione.
0: Giusto.
1: Quindi parliamo di argomenti come la sicurezza in strada. Oggi il 57%, questa è una statistica aggiornata, dei bambini non viene trasportato in sicurezza. Ora, lì dietro chiaramente non ci sono persone incoscienti, disgraziate, pazzi, ma ci sono persone non formate, e questo dipende molto anche da come noi ci comportiamo. Banalmente, la cintura di sicurezza, che è un dispositivo obbligatorio per legge, nei sedili posteriori in Italia viene utilizzata dal 34% delle persone. Quindi questo per noi è un link, cioè il nostro comportamento sbagliato, perché non abbiamo una giusta percezione del rischio, provoca poi un comportamento sbagliato verso la protezione di un bambino, che poi è quello che fa scatenare eventualmente la morte di un bambino in un incidente.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi la strada è uno degli, esatto, è uno degli argomenti che trattiamo, insieme alla tecnologia, altro argomento molto attuale. Un'altra statistica, così per far riflettere, da un'intervista recente, il 42,8% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni si rivolge all'intelligenza artificiale per problemi di cuore, scolastici, di amicizia. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché a volte la tecnologia non è un problema, ma è la risposta a un problema, e da adulti noi dobbiamo conoscere questo argomento per poter essere delle guide per i ragazzi. Quello che vediamo però è che spesso proprio gli adulti usano impropriamente la tecnologia.
0: Assolutamente.
1: E quindi la formazione deve avere un po' questo duplice scopo.
0: Assolutamente.
1: E poi chiaramente
0: Sì, no, dico, abbiamo le stesse idee, nel senso che crescere genitori proprio la spiega bene, no? È un, come dire, un titolo che spiega bene tutto quanto, perché se parliamo anche, parlerete di temi di percezione del rischio, prevenzione di incidenti, la prevenzione è importante, la percezione del rischio, come hai appena spiegato, la sicurezza in auto e il corretto utilizzo dei sistemi, tecnologie web, anche il rapporto di fiducia, perché stavamo arrivando lì, no? Dalla tecnologia web e social network al rapporto di fiducia, e poi primo soccorso e manovre salvavita con dimostrazioni anche pratiche dal vivo. Tutto questo accadrà intanto il 19 luglio dalle 10.45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto, e poi sicuramente possono consultarvi, possono chiedervi informazioni di qualsiasi genere e tipo sui vostri social, sulle vostre pagine, giusto? Ci sono le pagine dedicate.
1: Assolutamente, faremo le manovre di disostruzione anche a teatro, come giustamente hai ricordato, perché un minuto e mezzo è il tempo che si ha per intervenire in caso di soffocamento, quindi
0: mamma mia,
1: bisogna
0: proprio
1: essere informati.
0: Certo.
1: Esatto, meno della nostra intervista praticamente.
0: Assolutamente, quindi dobbiamo essere velocissimi ed essere in grado intanto di capire, già partiamo dal primo vostro tema, la percezione del rischio, no? Insieme a tante altre cose, nella cronaca di questi giorni c'è questa ulteriore, un'altra bambina risucchiata dal bocchettone che adesso è gravissima in piscina, per dire, una delle tante cose insieme a tutto il resto. Io, Ambra, ti ringrazio, spero di rivederti e di parlare con te ancora per continuare ad informare le persone, magari con piccole pillole dedicate proprio per spiegare precisamente cosa bisogna fare e come intervenire. Ti ringrazio per essere stata qua su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, e buon lavoro, a presto.
1: Grazie mille, ci trovate online sui social, Instagram, Facebook e
0: ovunque possono chiedere. E poi domenica. Al Teatro Crest di Taranto. Grazie Ambra, a presto, buona giornata. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica. No, do linea alla regia. Perché con la musica? Linea alla regia. Guardate, Piero.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ore alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, eccoci qua di nuovo in onda. Everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo dei Tears for Fears. Marcello Nitti, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ah sì, beh, sono tanti. Noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, ci ascoltano sui 96.5 FM, anche sul nostro sistema DAB Plus. Sai che abbiamo anche il DAB adesso?
1: No, non sapevo.
0: Allora, gli FM ci sono, 96.5 FM, poi ci sono le frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali, quindi completamente prive. Sai che l'FM, che poi noi amiamo del resto,
1: certo,
0: l'FM è quello che fa leggermente, sai, quel fruscio. Invece sulle frequenze DAB tu hai un segnale digitale, quindi perfettamente pulito. E noi siamo anche lì, poi ovviamente in streaming sui siti Radio Cittadella e Cittadella TV e sul canale 94, tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Quindi qualcuno ci sta guardando e salutiamo tutti quelli che ci guardano da ovunque, perché poi con lo streaming andiamo anche oltre,
1: sì,
0: oltre l'Italia e quindi in tutto il resto del mondo. Detto questo, noi siamo qua perché, come ogni anno, il nostro appuntamento con Marcello Nitti per la sua bellissima mostra fotografica che si chiama quest'anno Holly in Love.
1: Sì, praticamente un omaggio a una grande artista, una grande attrice e naturalmente nel complesso a quel famoso film che è stato Colazione da Tiffany.
0: Mamma mia, tu ti sei ispirato a quello?
1: Mi sono ispirato a questo film che ho visto da ragazzino, poi
0: sì,
1: l'avrò visto una seconda, una terza, una quinta.
0: Sì, sono quelle cose
1: volta,
0: che tu dici, ma
1: poi...
0: io ho bisogno di rivedere questo film. E alla fine è nata una fiamma dentro di te, no?
1: Sì.
0: Un desiderio,
1: ti ricordi
0: un'esigenza.
1: Quando uscirono le prime VHS? Allora
0: sì,
1: bisognava comprare il film.
0: Sì.
1: Dopo è uscito il DVD,
0: sì,
1: e quindi bisognava ricomprarlo.
0: Sì.
1: Penso un po'.
0: Mamma mia, che bello, che bello, assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, il VHS, il DVD.
1: Esatto, ce li abbiamo tutti.
0: Ma c'è una musica che ti ha

0: ispirato particolarmente per questo?
1: Chiaramente la colonna sonora del film era scritta da Henry Mancini, la canzone che ha sostenuto tutto quel film, Moon River, che è stata anche cantata da Audrey Hepburn. Ed è rimasto un must perché è stata coverizzata da tantissimi artisti,
0: certo,
1: nel mondo, e tra cui c'è anche una bellissima versione di quasi 10 minuti di Morrissey.
0: Mamma mia, che bello! Senti, ma possiamo ascoltare un pezzettino? So che tu l'hai preparato.
1: Questo magari è l'originale. È l'originale.
0: Quello che vuoi tu ascoltiamo. Allora, togliamo un attimo la base che ce l'ascoltiamo un secondo. Vai. Ok, mettiamo play un attimo, Sì, un attimo, arriva, amici, arriva un secondo, perché noi vogliamo sentire l'originale, quello a cui Marcello Nitti si è ispirato.

0: facciamo noi a non ispirarci con questa musica meravigliosa? E Marcello lo ha fatto proprio attraverso questo, che è una cosa bellissima, amici. Pensate, Moon River, sì. E tu hai creato questa mostra.
1: Sì, ho lavorato a questa idea, ho preso i concetti principali di questo film e anche quelli un po' nascosti. Ho riletto per 2 o 3 volte il libro di Truman Capote, da dove è poi è stata presa la storia per fare il film. E pensate che il regista di questo film era Black Edwards, praticamente l'uomo della Pantera Rosa, quello che ha fatto quei film. E Black Edwards era un regista romantico, se vogliamo, e anche un po' burlone.
0: Assolutamente, vero.
1: Ed è stato praticamente un grande evento quando questo film fu pubblicato nel 1961, pensate un po'. E l'idea di chiamare un taxi alle 5 del mattino per andare a vedere la vetrina della gioielleria Tiffany nella Fifth Avenue poteva venire in mente solo a loro.
0: È vero.
1: E quindi la scena iniziale, bellissima, tranquilla, serena, con questa musica di accompagnamento, ci faceva vedere Audrey Hepburn con un bellissimo abito da sera, tutta ingioiellata, con un cornetto semplice, mentre scendeva dal taxi di colore giallo per poi andare a vedere questa vetrina di...
0: Ci stai facendo sognare, Marcello, guarda, ci stai proprio facendo sognare. Io ogni volta che ti ascolto i minuti volano, ma avremmo bisogno veramente di ore, di ore, di ore, tante tante ore per raccontare. E tu tutto questo lo trasformi in ritratti?
1: Sì, praticamente realizzo delle piccole storie che devo mettere in pratica, quindi sono delle nature morte, quindi vado alla ricerca di oggetti e materiali anche da creare e ricreare per avvicinarmi a quell'idea di quel momento, di quel film.
0: Mamma mia, che bello, mamma mia, bellissimo. All in Love, questo è il vernissage.
1: Sì,
0: sarà domenica, la domenica 19 luglio alle ore 18:30, e lo ricordiamo sempre che è in Vico Quarto
1: a Gesilao
0: Milano
1: 7.
0: Allora, Vico Quarto a Gesilao Milano numero 7 a Martina Franca, che è un po' il luogo, no? Il tuo luogo,
1: sì,
0: quello
1: estivo.
0: Il tuo luogo estivo. E poi tutti i giorni in esterni con luce naturale dal 20 luglio al 2 agosto dalle 17 alle 20, quindi si può andare sempre. In questo caso, nell'evento del vernissage di domenica 19 luglio alle 18:30, introdurrà Piero Marinò e poi ci saranno le poesie di Barbara Gordon.
1: Barbara mi è vicina da oramai 5 anni, quindi questo inizia il 6° anno. Beh, che mi accompagna con le sue poesie. Naturalmente le sue poesie

0: hanno una loro vita, una loro strada.
1: Assolutamente.
0: E questo mi fa molto piacere, se possiamo unire e aiutarci a vicenda.
1: Assolutamente, sempre così, le contaminazioni sono sempre belle, sono sempre, riempiono e donano sempre qualcosa.
0: Grazie.
1: Sono dei valori aggiunti sempre, come lo sei tu per noi quando vieni qua, guarda Marcello, grazie
0: a voi
1: mille.
0: Tutti, perché siete una verità.
1: Grazie.
0: Quindi è stupendo poter sapere di venire in un centro come questo, molto bello, attrezzato, uno studio che funziona.
1: Sì.
0: E quindi il dialogo poi ci porta ad abbracciare tutta la comunità della nostra città e oltre.
1: E oltre, assolutamente. Grazie mille per le tue parole. Grazie a Marcello Nitti, linea alla regia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
4: Erano 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
1: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo punto.
4: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
1: Ah, ho capito.
4: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
1: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto.
4: Eravamo tutti affacciati, erano ancora lì.
3: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si è sentita male per strada mentre nella fascia oraria più calda consegnava la posta in uno stabile di Via Dante a Taranto. La portalettera è stata soccorsa da un cittadino accortosi di quello che stava accadendo. Si tratta di una lavoratrice già valutata ipersuscettibile dal medico competente aziendale, in quanto in passato aveva accusato malori durante la sua attività lavorativa per il forte caldo. La donna aveva quindi già segnalato le sue difficoltà all'azienda chiedendo una nuova valutazione medica, senza però ricevere alcuna risposta. Va ricordato che quest'anno la Regione Puglia ha addirittura anticipato l'ordinanza relativa al lavoro all'aperto e l'ha posticipata sino al 15 settembre, vietando l'esposizione nelle ore più calde, che vanno dunque dalle 12:30 alle 16, nei giorni definiti ad alto rischio. L'obiettivo è ovviamente proprio quello di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle alte temperature. Sull'episodio della postina si esprime Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto UIL FPC Puglia, che sostiene: da settimane chiediamo a Poste Italiane di adottare misure straordinarie per affrontare le ondate di calore e rivedere gli orari di recapito nei periodi di temperature estreme. Torniamo dunque a chiedere, conclude il segretario generale, l'immediata revisione degli orari di recapito durante il periodo più caldo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
6: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati.

0: parte dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare, in questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, 4 torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione. Non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
1: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, e l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
2: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
2: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
1: Sì.
2: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
1: Certo,
2: poi,
1: come
2: per
1: comunità.
2: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: ci resta
2: perda il senso visivo, ci resti male, ma
1: è una necessità.
2: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la sovrintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Avviare un confronto sulle politiche abitative e sul progetto della Social Rental Agency. E questo è l'obiettivo dell'incontro con sindacati degli inquilini e della proprietà che si terrà venerdì 17 luglio presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune. Si tratta di una tappa del percorso di costruzione di una rete territoriale dedicata al diritto dell'abitare. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di raccogliere proposte, condividere criticità e costruire una strategia comune che favorisca l'accesso alla casa, promuovendo strumenti innovativi di intermediazione sociale tra proprietari e cittadini in cerca di un'abitazione. L'assessore ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, sottolinea come la volontà del Comune sia quella di realizzare un modello fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla corresponsabilità di tutti gli attori in campo. La Social Rental Agency, secondo l'assessore, può diventare uno strumento concreto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo maggiore sicurezza ai proprietari e nuove opportunità per le famiglie che vivono situazioni di fragilità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
5: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima.

0: quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
1: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
2: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stato anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo impianti sportivi, infrastrutture e organizzazione di eventi mastodontici. I giochi del Mediterraneo portano Taranto proprio al centro di quel mar Mediterraneo, mostrando opportunità ghiotte e soprattutto carenze, sanità, difficoltà di gestione dei fondi e non solo. La 3 giorni di dibattito Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità, promossa dal Consiglio Comunale su impulso del presidente Gianni Liviano, ha aperto un confronto serrato sul futuro del capoluogo ionico. I giochi del 2026 non sono più considerati solo una vetrina sportiva, ma l'occasione imperdibile per ribaltare la narrazione di una città, troppo spesso associata solo a emergenze. La sfida però parte da un cambio profondo di mentalità. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, i giochi devono costringere la città a ripensarsi, a pretendere relazioni autentiche con gli altri stati, abbandonando gli storici vittimismi.
5: La denominazione dell'evento sportivo, i giochi del Mediterraneo, ci racconta l'appartenenza evidentemente a questo grande mare del Mediterraneo, che però deve diventare necessariamente uno strumento di relazioni, di rapporti con gli altri stati.
4: Eppure dietro i grandi progetti cartacei emergono ferite irrisolte dello sviluppo meridionale, la mancanza cronica di risorse reali e l'emorragia di giovani che fuggono dal nord. Mosè Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, intervenuto ieri sera nel dibattito sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro sulla reale destinazione dei fondi europei e sulle infrastrutture
6: Abbiamo
4: carenti.
6: capito che la programmazione del 34% e del 40% dal 2016, purtroppo c'è stata la programmazione, sì, di quegli importi, ma non c'è stato poi il trasferimento delle risorse al sud. È chiaro che noi possiamo inventarci mille cavilli, mille questioni, possiamo anche programmare sulla carta, ma se non ci sono le risorse, tutte le programmazioni si perdono nel vuoto.
4: Un'altra grande criticità emersa è quella della gestione sanitaria. Il completamento del grande ospedale San Cataldo di Taranto, la cui apertura ufficiale, salvo intoppi, è prevista per marzo 2028, rappresenta un contenitore straordinario, ma a mancare il personale, i medici, gli infermieri e soprattutto una visione che alleggerisca il pronto soccorso, portando le cure direttamente a casa del paziente. Per il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Felice Spaccavento, è urgente scardinare una visione troppo ospedalocentrica.
7: Io ritengo che la regione Puglia, ma non solo, praticamente molte regioni, anche del nord, negli ultimi anni hanno guardato agli ospedali come l'unica salvezza della sanità. Invece, più ramifichiamo la sanità territoriale, più mettiamo sanità di prossimità, che non è l'ospedale soltanto, più diamo più setting di trattamento dei pazienti, più la sanità ne avrà un vantaggio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze.